0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

della mente. Metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità. Faremo un grande viaggio, chilometri e poesia. Ci fermeremo

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: amici, buon dì a tutti, buongiorno anche a te Giovanni, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, mi senti? Mi senti bene nelle cuffie? Io spero di sì, perché io non mi sento nulla, però comunque
0: no.
1: Continuiamo. No, no, no, tanto adesso premeremo qualche bottone, evidentemente, insomma, la logistica del mattino, anche il robot, evidentemente.
0: Ah, devi carburare anche il robot, sai che
1: esatto.
0: Hai ragione.
1: Eccomi, mi sento.
0: Perfetto,
1: sono
0: perfetto,
1: comparso.
0: Perfetto.
1: Come stai?
0: Bene, un po' è venerdì.
1: Quindi stai per dire un po' stanchina, però in realtà sei carichina anche.
0: Sì, no, sono carichissima. Le notizie che abbiamo oggi per i nostri ascoltatori sono veramente tante, molto molto curiose, quindi insomma io non vedo l'ora di raccontarci un pochino. Anche la tua di mattinata, come è andata, come stai?
1: Ma allora, la mattinata è andata molto bene, insomma è stata un po' una mattinata del pentimento, perché ieri sera appunto mi sono mangiato, come ti raccontavo poco fa a microfoni spenti, mi sono mangiato due pizze, non so perché, anche perché tu lo sai che io sono una molto attenta all'alimentazione.
0: Sì, infatti mi hai stupito.
1: Però ieri non so come mai avevo l'occhio nero, ho digitato il numero 666 sono arrivate due pizze veramente del diavolo, e no, però molto buone. Insomma, e stamattina le ho smaltite camminando da casa fino in radio.
0: Che poi insomma ricordiamo che tu sei in zona più o meno
1: Termini,
0: esatto,
1: quindi un'oretta e un quarto
0: fino
1: di
0: qui
1: camminata
0: ad Asiago, insomma, vabbè, però
1: no, non è per tutti, però comunque insomma ho voluto fare il mattacchione, diciamo così, ieri sera, invece, quindi stamattina ho dovuto ovviamente conquistarmene, no? Nel senso, ho dovuto un po' smaltirle,
0: vabbè.
1: Ecco, diciamo così, anche psicologicamente, dico la verità.
0: Per quanto mi riguarda, io ne potevo mangiare anche quattro, non mi sarei sentita minimamente in colpa.
1: Brava,
0: comunque, ragazzi, cominciate anche voi a mandarci tanti messaggi e raccontarci un po' della vostra mattinata, dove siete, che fate, andate verso il lavoro, insomma, raccontiamoci un po'. Se volete potete mandarci tanti messaggi, anche messaggi vocali. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a noi. Vi ricordo anche che potete ascoltarci tramite la nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound e anche tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto. Oppure, Giovanni?
1: Oppure potete anche tranquillamente guardarci, in realtà guardarci no, però ascoltarci su Smart TV, ovviamente con televisione collegata a internet, sul canale 710. Confermi, Chiara?
0: Confermo anche che c'hai Rama.

0: Ed eccoci tornati con i pinguini tattici nucleari qui su Rai Radio Tutta Italiana. Chiara è arrivata qui.
1: Ero già arrivata.
0: Ma domanda, sì. Stamattina hai fatto colazione, hai bevuto qualcosa, insomma il caffè, insomma racconta un po' a me e agli ascoltatori, insomma un po' anche il tuo backstage di stamattina e come sei settata con coffee e caffeina, ecco nel senso.
1: Allora, la caffeina per me non può mai mancare, però questa cosa non la possiamo dire in diretta.
0: che non si può bere il caffè la mattina.
1: No, non posso raccontare quello che ho appena fatto, quindi non
0: no, so. Ma per l'amor del cielo, no, io parlavo di livello proprio di croissant, scusami, cornetto, perdonami,
1: cornetto.
0: Questo è un format, ti chiedo cornetto, mi correggi con cornetto. No, volevo solamente sapere un po' quali fossero stati i tuoi alimenti, ecco, mattutini.
1: Lo sto per bere il mio cappuccino, vedi, oh. Perché senza un po' di caffeina proprio la mattinata, la giornata non può cominciare.
0: Hai
1: Siamo
0: ragione.
1: più attivi, più carichi dopo un bel caffè.
0: Siamo molto più carichi, infatti, dopo un bel caffè, che io tra l'altro non bevo, perché sai che non ho mai bevuto caffè in vita mia.
1: Ma io infatti questa presa di posizione, Giovanni, io un po' la rivedrei, non so tu.
0: Ci sono diverse cose che sulle quali non siamo allineati, oltre alla musica, che comunque infatti fa ridere che...
1: Sì, infatti la musica, penso che quando sono salito in macchina con me sei rimasto sconvolto dal mio
0: animo tratto. Devo dire di sì. Però comunque, come dire, vedi, la musica alla fine ti permette sempre di conoscere un po' di più la persona che è vicino, no? Alla fine la musica, i testi, piuttosto che l'artista, anche il momento in cui tu scegli di mettere quel tipo di musica, ti permette comunque anche di capire il mood in cui si trova la persona che è vicino a te.
1: Le good vibes non si hanno, non si possono avere.
0: Esatto.
1: Allora, un po' di messaggi stanno arrivando, quindi insomma io ridarei il nostro numero di telefono 334 60 45 640. In questo modo potete continuare a interagire insieme a noi. E addirittura, aspetta, perché ci sarebbe anche un vocale che però lo faccio sentire dopo, perché in questo momento lo sto scaricando.
0: Giusto, giustamente.
1: Quindi ci deve essere un po' di velocità in più, però il telefono è quello che è, ragazzi.
0: Beh, anche la linea comunque alla fine è quella delle 7:17, quindi è coerentissima anche lei, come dire, non è particolarmente reattiva. Sono sicuro che comunque dalla seconda ora ci sarà una reattività maggiore, anche perché poi possiamo dirlo adesso intanto come iniziazione, insomma come iniziazione, cioè possiamo dire che dalle 9 alle 10 ci sarà comunque un ospite che verrà poi a trovarci e che ci racconterà insomma un po' di cose.
1: Ah sì.
0: momento di bianco, comunque sì, no, esatto, ci verrà a trovare un ospite dalle 9 alle 10, il quale appunto ci racconterà un po' di cose, insomma, riguardanti questo mondo, questo meraviglioso mondo della radio, con un sacco di insights e un sacco di curiosità comunque riguardo.
1: È vero, vabbè, insomma è una voce anche molto familiare a Rai Radio Tutta Italiana. Infatti in questo momento arrivano i The Colors con Rolling Stones.
0: Coloriamo il mattino.

0: Come sempre fatto, Modà, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:24 e già un vocale ci è arrivato al 334 60 45 640, quindi direi di farlo subito ascoltare.
1: Buongiorno, carissimi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
2: Ciao.
1: Siete bravissimi e meravigliosi.
2: Ma che carina.
0: Ma insomma, stamattina siamo un po' addormentati.
2: No, dai. No.
0: O perlomeno io sono un po'.
2: Parla per te. però siamo
0: posso dirti che mercoledì anche tu eri parecchio.
2: No, dai, diciamo che comunque sì, è un mercoledì. Bel mamma no mamma, nel senso oggi o domani tu. Comunque no, è bello perché comunque io e Chiara, come un vero team, ecco, dovrebbe fare, ci supportiamo molto a vicenda, quindi quando vediamo che l'altro, che le pile, diciamo così, non sono ancora partite, comunque sono ancora in carica, noi con uno sguardo capiamo esattamente come che aria tira, diciamo così.
0: Sì, no, più che altro penso che tu l'aria un po' capisci come sarà la giornata da quando non mi vedi studio prima,
2: sì,
0: di te.
2: Ma anche da come sei vestita, dico la verità,
0: Perché?
2: Tu ti vesti sempre benissimo, però anche in questo caso, ecco, diciamo che i tuoi capelli rallegrano un po' la situazione, perché chiaro, dovete sapere che è vestita completamente di nero per accogliere questo meraviglioso weekend. Io non so lei oggi cosa debba fare, però comunque questo...
0: Dice un po' da cameriera, sono vestita.
2: No, cameriera no, però devo dire che comunque non sarebbe niente di male, ma dico, no, sei... che solitamente sei così colorata, fai comunque tutti i tuoi abbinamenti, dalla scarpa un po' al corpetto, per rimanere in tema con la puntata di ieri. No, però dico, volevo capire un po' se dietro questo nero, ecco, ci fosse un mood un po'...
0: Malinconico?
2: Malinconico,
0: un po', esatto. Triste? No, non è, in realtà ho preso le prime cose che ho trovato nell'armadio perché ero in ritardissimo stamattina.
2: Però vedi, sei brava, quindi... non è da tutti comunque vestirsi al buio, non è mica da tutti,
0: No, ma io questa skill l'ho proprio sviluppata negli anni.
2: Ah, sì.
0: È proprio un lavoro ormai.
2: Sei diventata cintura nera di
0: abbinamenti al buio.
2: Abbinamenti,
0: sì,
2: al buio.
0: Sì, no, assolutamente, quando poi ti devi vestire in 5 minuti non puoi permetterti il lusso di cambiare oppure pensare, guardarti allo specchio e dire forse non mi convince, quest'altro no. Allora vabbè.
2: Giustamente, no, diciamo che una volta che sei in ascensore, che ti specchi così allo specchio dell'ascensore, capisci che ormai insomma non puoi più tornare indietro. Una volta che si chiude la porta,
0: no,
2: non puoi più tornare indietro.
0: No.
2: Intanto vogliamo reagire ai nostri amici ascoltatori, ecco, il primo notizione del giorno, anche per accompagnarli lungo la prima ora, ecco.
0: Sì, anche perché mi piace molto il fatto che riguardi la colazione, che
2: per
0: me è il pasto più bello che si possa fare
2: anche
0: durante la giornata.
2: Anche per me, come siamo allineati, Partiamo allora. Allora, la colazione non ha più orario.
0: È vero.
2: Per decenni abbiamo dato a ogni pasto il suo posto: cappuccino e cornetto al mattino, pasta
0: presente,
2: pranzo, cena la sera. Poi è arrivato il brunch, che ha unito colazione e pranzo. Adesso torna a far parlare di sé il brinner, un incrocio tra breakfast e dinner, quindi colazione e cena. Cioè la colazione è servita all'ora di cena. Il nome non è nuovo e all'estero circola da anni, ma anche in Italia alcuni locali stanno riproponendo pancake, uova, toast, cornetti e cappuccini dopo le 18. Non è soltanto una moda gastronomica, è un altro piccolo segnale del fatto che stiamo liberando le abitudini dai loro orari. Lo stesso accade con il cosiddetto soft clubbing, musica e ballo al mattino o nel primo pomeriggio con caffè, succhi e bevande analcoliche al posto della notte che finisce all'alba. Forse non stiamo inventando nuovi pasti e nuove feste, stiamo semplicemente decidendo che un pancake e una canzone non devono più guardare l'orologio.
0: Allora, posso dirti, sono molto d'accordo. Vabbè, poi questa, diciamo, la notizia, il trend del soft clubbing, cioè fare colazione mentre balli, un po' in mood serale, no? Come se fossi in discoteca, ma in realtà sono le 8
2: sì.
0: di mattina. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, mi sembra.
2: Sì, settimana scorsa, esatto, ne avevamo parlato.
0: Esatto, quindi insomma io di quel trend sono una grandissima fan e ti dico, non l'ho ancora provato purtroppo, però se mai dovessimo organizzare tipo la domenica mattina con le mie amiche in un locale che fa appunto questa specie di brunch, di colazione eccetera, con la musica sotto, non mi tirerei indietro, ci andrei, sì ci proverei.
2: Vero.
0: Però ecco, la cosa che invece stiamo sdoganando un po' le nostre abitudini dagli orari, per carità, però la, non lo so, a cena il cornetto.
2: No,
0: non lo so, è vero.
2: Poi dipende molto dalla giornata, se è weekend, se è in settimana. Quindi comunque secondo me sono format applicabili in determinati ovviamente giorni della settimana. Poi per esempio il soft clubbing io non sono mai stato, è un format che interessa moltissimo anche a me, anche perché comunque la novità, insomma, che sia bello, che sia brutta, va secondo me sperimentata. E una cosa che mi interesserebbe moltissimo, anche perché ho visto un po' di video, il soft clubbing, diciamo che è stato introdotto da un'altra radio, insomma, molto famosa in Italia, che è che insomma è una radio nota, una radio lombarda nota di Milano, e in poche parole la cosa molto bella è che all'interno del soft clubbing, dato che appunto in questa radio hanno cominciato un sacco di artisti molto famosi proprio lì come conduttori, ci sono un sacco proprio di cantanti che poi cantano anche sulle basi di alcuni DJ, quindi è
0: vedi,
2: una serata, cioè,
0: infatti
2: è una
0: sarebbe
2: serata
0: figo andarci,
2: piena di contaminazioni, no? Piena di personaggi, piena di, cioè, come dire, è veramente un format molto divertente. Perché insomma potresti trovarti il cantante del cuore, ad esempio Jovanotti, che ha partecipato a 2 o 3 edizioni di soft clubbing a Milano. E,
0: te lo ritrovi lì che sì, sta sorseggiando magari,
2: esatto,
0: una
2: magari,
0: bella spremuta d'arancia.
2: Magari anche
0: vedi?
2: Lui esattamente sì, lì sì, a mangiarsi il cornetto e ascoltarsi musica techno, piuttosto che altri magari suoi colleghi cantanti molto famosi come lui che cantano su delle basi techno.
0: Però scusami, mi sorprende il fatto che tu, essendo di Milano, non ci sei mai stato a queste iniziative. Come mai?
2: Ma io sono, come ti dicevo, sono molto curioso della novità, però allo stesso tempo sono anche uno tradizionalista, quindi se vado a ballare vado la sera, e la mattina, come dire, sono un po', perché io la mattina sono una persona molto tranquilla, ecco, come puoi vedere mi rilasso, ho ritmi
0: sì,
2: molto lenti,
0: sì,
2: insomma,
0: posso confermare, cioè, che sei abbastanza chill la mattina.
2: Sei d'accordo?
0: Se sono io quella un po' più,
2: tu sei sicuramente quella più pop la mattina, io sono proprio tranquilla, però ci invertiamo a un certo punto, vedi che c'è una metamorfosi in studio e ci scambiamo un po' i ruoli,
0: sì,
2: diciamo così.
0: Invece nel weekend che fai?
2: Ma allora, questo weekend, come lo scorso weekend, sono molto tra virgolette noioso, devo ancora andare a recuperare una parte dei miei vestiti, dato che avevo raccontato a te, ovviamente in primis che lo sai, ma anche ai nostri amici ascoltatori, che mi sono trasferito a Roma appunto da poco per essere qui con te su Rai Radio Tutta Italiana. Sono felicissimo di ciò, però purtroppo diciamo che sta venendo meno a livello di vestiario, quindi mi accorgo che ogni volta porto sempre un po' poco e quindi vado a recuperare un po' una parte di armadio, ecco.
0: Bravo, ok, allora quindi Milano, torni a Milano.
2: Torno a Milano, ma torno poi domenica. Ovviamente
0: anche questo weekend della Svigna a Milano, non ti posso far vedere Roma, le cose che ti vorrei mostrare della nostra città.
2: Sì, che poi dici sempre così e poi sparisci,
0: ma non è vero. Ma non è vero, ma ti vai, basta.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:39, noi siamo sempre qui in diretta per voi, io Chiara Cacioppoli e il mio collega Giovanni Dadda.
1: Assolutamente per voi e con voi, direi, vero Chiara? Perché insomma, dove ci potete ascoltare?
0: Sì, scusa perché non ho detto il punto, io volevo fare un altro giro. Comunque, scusa, giustamente come diceva io. Giovanni, ci potete ascoltare tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, appunto tramite questa fantastica app potete portarci ovunque sarete, quindi andate verso il lavoro, potete ascoltarci anche in macchina, potete portarci con voi se andate a fare una passeggiata, se uscite, insomma veramente ovunque potete ascoltarci anche tramite la DAB, quindi comodamente dalla vostra auto.
1: Esattamente, poi invece se volete mettervi anche un po' più comodi, quindi a casa sul divano, insomma belli spaparanzati, una bella domenica, ma anche in settimana, perché io e Chiara siamo in diretta dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, sappiate che sul canale 710 della televisione ci potete sentire, ovviamente mi raccomando Smart TV, quindi con collegamento a internet.
0: Che bello, quindi anche in TV ci possono ascoltare.
1: Anche in TV, chissà se un domani ci potranno anche vedere, pensate, sarebbe una cosa pazzesca, chissà.
0: Dovremmo chiederlo al nostro regista Carmine.
1: Dovremmo chiedere a Carmine, infatti. Vero?
0: Sarebbe figo, però dovresti vestirti un po' meglio.
1: Dici?
0: Se poi vai anche in TV, cioè la t-shirt.
1: Diciamo che oggi e te siamo due gufi, siamo vestiti entrambi di nero.
0: Infatti, scusami, poi perché vedi che io sono un po' addormentata, perché anche tu sei vestito tutto di nero. No, cioè, tu credi che me, ma sei vestito anche tu di nero. Scusa, ma com'è questa cosa?
1: Alla fine è meglio tardi che mai, Chiara. È un'ora che ti spotto, perché se vesti da nero ti sei accorta che anch'io dopo un'ora. Vabbè, comunque siamo a posto. E tra l'altro, amici, volevo riprendere anche un po' il filone di poco fa, perché stavamo parlando proprio del format colazione.
0: Quindi, che bella.
1: Esatto, abbiamo parlato anche brevemente del soft clubbing, che è appunto questo nuovo format di fare serata, che alla fine è come andare in discoteca ma la mattina, quindi con cornetti è completamente un'altra modalità, ma il succo rimane sempre un po' quello. E poi appunto stavo anche accennando il brinner, cioè un incrocio tra breakfast e dinner, quindi alla fine è un incrocio tra colazione e cena. Insomma, volevo sapere
0: scardinare
1: anche
0: un po' gli orari, le nostre abitudini, anche mangiarci un cornetto alle 21 per cenare con un cornetto, insomma sarebbe divertente, io lo proverei se fosse proprio in estremis, cioè magari non avessi nient'altro, nessun'altra opzione da poter prendere in considerazione, però vabbè dai, una cosa la posso prendere in considerazione. Ma quello che ti posso dire è che invece con le colazioni sto diventando, ragazzi, bravissima, perché faccio tutte queste ricettine molto healthy, molto salutari, cioè almeno cerco di con meno zuccheri ma con tante fibre, eccetera eccetera.
1: Raccontaci.
0: Allora ho fatto l'altro giorno, cioè no non è vero, non l'altro giorno, ho fatto lo scorso weekend, visto che insomma ho più tempo la mattina, il sabato mattina posso alzarmi un po' più tardi, e ho fatto il fettamisù.
1: Il fettamisù,
0: sì, invece è praticamente una versione light, cioè una versione più salutare appunto del tipico tiramisù, ma rivisitato con al posto di savoiardi ho messo le fette biscottate, sempre zuppate con il caffè. Quello si può magari dolcificare con il dolcificante, così ha poche calorie, volendo, oppure con lo zucchero normalissimo. E poi invece al posto del mascarpone, comunque quello è abbastanza calorico.
1: Quello picchia.
0: Ho fatto questa alternanza tra fette biscottate e yogurt proprio magro.
1: Ma che bello, che meraviglia. Io invece a proposito di yogurt mi leggo questa cosa qua, perché sono un grandissimo fan dello yogurt. Purtroppo sai, noi alzandoci alle 4:55 del mattino, insomma diciamo
0: Tu ti alzi alle 4, io mi alzo almeno alle 5:30.
1: Perché io ho un po' quella vocina lì, quella piccola paranoia, poi comunque la doccia, tutto il rito, insomma molti amici all'ascolto potranno anche capirmi, immagino. Sai, io sono uno di quelli, come dicevo ieri, che quando ho un volo, se ho un volo che sei di pomeriggio, io mi muovo di casa, esco di casa alle 2:30/3, quindi sono quel tipo di persona lì, ma anche la mattina, quindi in qualsiasi cosa debba fare, appuntamento di lavoro o appunto un volo, qualsiasi appuntamento, io comunque mi muovo eccessivamente in anticipo, e quindi purtroppo il diavolo sta nei dettagli, no, come si dice. Comunque tornando a noi brevemente, io volevo sapere anche un po' il parere appunto dei nostri ascoltatori, quindi facciamo una bella call to action, che dici Chiaretta?
0: Certo.
1: Allora, se stasera poteste ordinare una sola colazione al posto della cena, che cosa arriverebbe sul tavolo? Cappuccino e cornetto, pane, burro e marmellata, pancake, uova e bacon, o qualcosa di completamente diverso? Diteci al 334 60 45 640 e confessateci anche il cibo che mangereste a qualsiasi ora senza rispettare nessuna regola.
0: Che fame, mi hai fatto venire una fame, Giovanni. Adesso sali su al bar e vai a prendere un cornetto.
1: Vado.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Antonello Venditti qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:50, noi siamo sempre qui in diretta per voi, ci sono tantissimi messaggi.
1: Esatto, siamo carichissimi, partiamo con Federica da Roma, io cenerei con cappuccio e cornetto senza problemi. Il vero scandalo è che dopo ordinerei anche un altro cornetto come dolce. Hai capito Federica?
0: Vabbè, ma vuoi mettere quei cornetti proprio buoni, belli ripieni?
1: Caldi, croccanti. Ah. Ecco, ora si può dire croccanti.
0: No, non sono croccanti.
1: Beh, un po' di crunchy però ce l'hanno, no?
0: No,
1: tu, no, il cornetto.
0: Tu che cornetto stai pensando?
1: Aspetta, il cornetto il pan al cioccolato alla francese.
0: Non è croccante.
1: Appena comunque, come dire, viene sfornato e tu lo mangi appena appunto sfornato e che ti arriva proprio lì, che tu arrivi, non so, al bar alle 7 del mattino, come sì. In questo caso no, io arrivo un po' prima, io arrivo alle 6:15 e ti assicuro che lì è veramente croccante. Sì, hanno un po', no?
0: La situazione.
1: Sì, quella glassa lì comunque un po' croccante, un po', no?
0: No.
1: No, no, perfetto, vabbè, allora...
0: Te lo giuro, non è croccante.
1: Allora cambia bar. Comunque, passiamo all'altro messaggio.
0: Allora, infatti sì, perché ci ha scritto anche un nostro ascoltatore. Mi dispiace, Giovanni, che non è riferito a entrambi.
1: Ok, sono abituato ormai.
0: Paolo ci scrive: Chiaretta, la tua voce alle 7 di mattina è musica. Infatti io insomma lo ringrazio molto.
1: Ha specificato che tipo di musica?
0: No. Okay, vabbè, però considerando i miei gusti pop, se non
1: reggaeton
0: oppure trap. E invece il nostro carissimo ascoltatore Roberto ci ha scritto: buongiorno ragazzi, sto andando al lavoro e vi sto ascoltando e ho deciso di fermarmi al bar. Saluti da Roberto.
1: Ma che carino Roberto, lo salutiamo tantissimo e mi auguro che stia facendo una meravigliosa colazione con un bel croissant, un cornetto, perdonami, molto croccante. Comunque passiamo ad Andrea da Milano.
0: Dai, questo croccante basta.
1: Poi dopo ti faccio vedere un tutorial sui croissant. Sì. La pizza fredda avanzata è la mia colazione preferita. Non la compro apposta la sera prima, ma diciamo che ne avanza sempre con grande precisione. Ah, tu sei una fan della pizza fredda?
0: No.
1: Ho provato a vendertela bene, ma non ce l'ho fatta.
0: No, però non potevi farlo, pizza, no. Potevi farlo tu, non mangiartele entrambe tutte ieri.
1: È vero, brava.
0: No,
1: guarda, purtroppo le pizze, sai cosa? Perché ti dico questa cosa qui. Io la pizza la taglio, ovviamente la taglio tutta all'inizio.

0: chiude un po' tipo a kebab. Non so come dire, tipo io mangio due o tre fette in una, cioè faccio una sorta di panino, diventa un panino, diventa quasi un club sandwich, per intenderci.
1: Perché?
0: È un mio stile, insomma, per differenziarmi
1: perché
0: un po', ma perché
1: cosa?
0: Mi dà più soddisfazione.
1: Ma dici un po' la pizza a portafoglio come fanno a Napoli?
0: Brava, una cosa del
1: genere.
0: Quella
1: cosa lì?
0: Sì, però faccio ancora una cosa ancora più strana, perché la taglio tutta a fettine e poi dopo le unile metto una sopra l'altra.
1: Quanto ci metti a mangiare a fare tutta questa cosa?
0: Una manciata di secondi.
1: Ah, vabbè, pensavo peggio.
0: Però poteva andare peggio. Beh, mi gonfio un po' come una rana, se le rane quando emanano quel loro suono che gonfiano la gola. Diventa esattamente così.
1: Va bene, quando la rimangerai la pizza, dimmelo, che ti faccio un video e così poi lo mettiamo sui social, sui nostri social di Rai Radio Tutta Italiana. Infatti ragazzi, cominciate anche a seguirci per chi non lo fa, e perché lì potete insomma rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno
0: esatto.
1: della nostra radio. Vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo, vi spoileriamo anche gli ospiti che verranno nei prossimi giorni qui in trasmissione. E uno spoilerino che posso fare, visto che insomma poi abbiamo il weekend e non ci sentiremo per queste due mattinate.
0: Per 48 ore.
1: Per 48 ore non ti vedo. Non ti vedrò.
0: Ma era un acatartico, nel senso che ti mancherò comunque? Non ho
1: no.
0: capito. No, ok,
1: no.
0: Perfetto. Giusto per chiarirlo, amici, giusto perché scopre molte cose in diretta.
1: Vabbè, Giovanni, che... ma noi ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo tutte le mattine, almeno due mattinate.
0: Però è strano non vederti, chiaramente. Infatti io mancherai, ti tampinerò di messaggi.
1: Io ti gusterò puntualmente.
0: Ti chiederò già la scaletta sabato mattina come il weekend scorso. con risata malefica.
1: Però... infatti l'hai fatta con un tono proprio malefico.
0: Hai visto? Ci tenevo.
1: Aiuto. No, aspetta, che stavo dicendo? Ah sì, visto che insomma è venerdì, facciamo questo spoiler che stiamo cucinando solo per voi delle interviste proprio stupende per settimana prossima, quindi rimanete attivi.
0: In pentola ci sono un sacco di novità, un sacco di cose belle, profumate e buone da mangiare soprattutto, quindi mi raccomando rimanete collegati, rimanete con noi da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Amore.
1: Ma la vita, come cose, wow, ma come parte in maniera frizzante. Comunque è vero che la musica ti dà una carica diversa. C'è qualcuno che sta saltando per tutto lo studio. Potevo metterle anche Lucio Dalla, che lei comunque saltava alla grandissima.
0: No, non è vero.
1: No, è vero, è vero. Non dico che canzone mi hai fatto eliminare prima, perché veramente altrimenti qua perdiamo metà dei nostri ascolti subito. Come si dice a Roma, debotto.
0: Non lo dire.
1: Non lo diciamo, piuttosto diciamo un'altra cosa e raccontiamo ai nostri amici ascoltatori un'altra cosa. Oltre al fatto che volevo comunicare anche l'ennesimo modo per ascoltarci, che comunque devo dire che ho appena appreso anch'io.
0: Ovvero, hai una lista? Vai.
1: Ho un listone meraviglioso.
0: Leggila.
1: Accedendo direttamente via browser, quindi Chrome, Safari, Edge, Firefox, alla pagina dedicata sul sito ufficiale RaiPlaySound.it, Radio Tutta Italiana. In questo modo non è necessario installare alcuna applicazione.
0: Eccoci qua, vedi? Ma quante opzioni ci sediamo stamattina?
1: Ma lo scopriremo durante il programma.
0: Ah, comunque, perché non sono finite le alternative per ascoltarci.
1: Ho un foglio a quattro con tutte le modi per ascoltarci. Infatti dovrebbe intitolarsi 100 modi per ascoltarci.
0: Posso dirti che mi sto immaginando te che vai a dormire e ti ripeti tutti i modi per ascoltarci. Allora il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto.
1: Così devo fare.
0: Quanti altri ci sono i modi?
1: Diciamo che quelli che abbiamo detto saranno 3 o 4, però non voglio spoilerarli 10. Comunque nostri ascoltatori, perché comunque secondo me erano sorpresi notevolmente, come lo sono stato io poco fa. Però sì, tra una cosa e l'altra una quindicina, dai. Siamo solo a 6.
0: Penso che entro le 10 ce la puoi fare a dirli tutti.
1: Ma ho già fatto tutta la scaletta anche per quelli
0: mentali, cioè tutti menti.
1: No,
0: bene,
1: ma anche
0: bene,
1: tecnica, bravo. L'ho preparata proprio.
0: Mannaggia. Allora, ci sarà un'altra notizia,
1: sì,
0: per la quale potremmo litigare molto.
1: Esattamente. Quindi,
0: ti piace questa cosa?
1: Dissing
0: di prima mattina?
1: Amici automobilisti, udite.
0: Eh già, perché in auto il passeggero ha sempre ragione, o quasi, cioè più che altro è secondo lui, perché l'automobile è vero che può trasformare qualsiasi cosa, anche la più banale e piccola irritazione, in una discussione nel tempo di un semaforo. E questo insomma ce lo racconta anche un sondaggio che proprio ha rivelato e ha riportato dei dati in base ai quali ci sono proprio delle statistiche, delle percentuali che in base a quello che fa l'automobilista, il conducente, dà molto fastidio al passeggero. E questa cosa io te la posso confermare, perché ad esempio mio fratello guida malissimo, guida a scatti, mi fa venire una nausea che io dico: scusa Michele, cosa, perché devo scendere, se no non ce la faccio. Perché voi maschi in più correte in macchina? Qual è il vostro problema? Che fretta avete?
1: Innanzitutto non fare dell'erba un solo fascio, diciamo così, perché dico la verità. Allora io non corro, a parte che la macchina,
0: i miei amici maschi corrono.
1: Io sono un pedone, anche un pedone giudicante, nel senso che comunque io mi fermo in mezzo alla strada, ti guardo dritta. Io mi innervosisco.
0: Io ti suonerei.
1: Esatto, diciamo così, tu dai il tuo punto di vista da conducente automobilistico, io invece do il mio punto di vista da pedone. Perché è quello che sono ora a Roma, non ho più niente. Poi col monopattino mi rifiuto, perché trovo che sia pericoloso, non mi piace. Trovo che sia molto rischioso e pericoloso, quindi mi raccomando amici, la sicurezza prima di tutto. Quindi quando si attraversa no telefoni,
0: guida
1: soprattutto bisogna mantenere una velocità di 50 km/h nei centri urbani.
0: Mantenere sempre la sicurezza.
1: Rispettare comunque tutti i limiti sempre.
0: Ma io infatti preferisco uscire anche quei 20 minuti prima di casa per prendere proprio con calma, capito? Per non correre, per stare attenta, per andare a una velocità costante. Ecco, quello che io mi riconosco da sola, non dico da sola, è che io vado a una velocità costante, mantengo sempre la stessa velocità, quindi
1: la velocità di crociera di Chiara Cacioppoli qual è?
0: 50, massimo 55, va?
1: Così. No, 55 non si può fare, quindi massimo 49. Esatto.
0: Va bene.
1: No, però capisco anche
0: perché... Per esempio, tu l'hai provata anche la mia guida, com'è andata?
1: No, è lì che volevo arrivare.
0: Vai.
1: Allora, sicuramente rotesissimo, come
0: ti
1: vedi...
0: spengo il microfono, Giovanni. Te lo dico così.
1: Sai da cosa lo capisci quando il tuo passeggero fa questi sorrisi molto tirati, lo vedi innaturali, è un po' alla Jim Carrey, se vogliamo, no? Il sorrisone col mollettone dietro così tutto tirato, e in più lo noti anche dalla mano che piano piano avanza verso
0: la
1: maniglietta, esatto, quella sopra. Quindi lì già capisci che uno è in paranoia.
0: Perfetto. Ma tu non eri in paranoia?
1: No, io con te non ero in paranoia, perché comunque sei brava, sei sul pezzo e soprattutto rispetti i limiti di velocità. Però sai, mai dire mai. Ho avuto le esperienze che prima di ottenere la mia fiducia, di conquistare la mia fiducia, insomma, ce ne vuole.
0: Vabbè, ma...
1: e tu non l'hai ancora fatto.
0: Vabbè, infatti comunque, non salirei mai più in macchina mia.
1: Vogliamo fare una... come mai più? Comunque, vogliamo fare una bella call to action?
0: Sì, vuoi dirlo te?
1: Amici,
0: vai.
1: Ma qual è la frase che il vostro partner, amico o parente pronuncia dal sedile del passeggero e che riesce a farvi innervosire prima ancora di arrivare al semaforo? Vai piano, passavi di là, qui trovi parcheggio, o il grande classico, lascia, guido io. Scriveteci al 334 60 45 640.
0: Guarda, io te la spoilero. È quando mi danno indicazioni su come devo guidare, mamma mia.
1: Tipo quello che ho fatto io l'altro giorno.
0: Sì, esatto, vai di qua. Poi tu, no, aspetta, raccontiamolo in diretta. Tu mi dicevi col dito, indicavi proprio, c'era magari la strada che si biforcava a un certo punto, indicavi proprio il centro, che tu dici vai lì, dritto. Ho capito, Giovanni, destra, sì, dritto.
1: Ti stavi per mordere il dito.
0: Esatto, esatto. Non devi scherzare su queste cose.
1: Non lo farò mai più.

0: sono anche loro, Ele e Franco 126 con Occhi Ingenui qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:11 e questa meravigliosa puntata di oggi, venerdì 18 settembre, sì, ci ho azzeccato. Penso di sì. Abbiamo cominciato con le notizie. La prima era riguardo la colazione, che dobbiamo anche un po' scardinare questi orari, un po' queste come si possono dire? Un po'
1: ribaltare l'ordine, dire. Sì, ribaltiamo, dai, l'ordine, anche perché ormai è così da tutta la vita, quindi perché non provare qualche cambiamento, comunque in qualche modo proprio stravolgere anche quello che è una cosa, esatto,
0: un
1: rivoluzioniamo,
0: brava. Alla fine la vita è sempre tutta uguale, no?
1: Sempre
0: diventa
1: un po'
0: piatta
1: un
0: alla
1: po'
0: fine.
1: Piatta, diciamo anche in inglese, è un po' flat.
0: Io gli dico, Giovanni, dobbiamo impegnarci a non usare questi inglesismi, no? E invece lui proprio niente.
1: No,
0: non...
1: perché so che con te attacca. Per esempio, amici, vi racconto questa piccola gag a microfoni spenti. A un certo punto stavo guardando il telefono e sento un mormorio di fondo. Non capivo se fosse rivolto a me o a qualcos'altro. Ed era Chiara che stava parlando in dialetto romano strettissimo,
0: no,
1: mezza seccata, perché stava avendo qualche problema con i social, evidentemente. Quindi lei col suo telefono ha un rapporto molto attivo proprio anche dal punto di vista verbale, vero?
0: Non è vero. Non è vero, il massimo che io magari vi stavo dicendo era mannaggia, perché non riuscivo.
1: Ao, ao.
0: Non penso che comunque ao sia universale.
1: È di default ao, sì. Per qualsiasi cosa. Ao, bene.
0: Dovrò insegnartelo anche a te, a dirlo con il tono, con l'intonazione giusta.
1: È vero, è vero. Comunque vogliamo leggere anche qualche messaggio dei nostri amici, ecco, che ci hanno risposto.
0: Perché anche oggi stiamo scrivendo in tanti, quindi
1: esatto.
0: 334 60 45 640. Noi ve lo ridiamo sempre, perché così nel caso magari ve lo foste perso, noi ve lo ridiamo, perché dovete usarlo,
1: esatto,
0: proprio è un imperativo, cioè non c'è un'altra opzione.
1: Non fatevi sfuggire l'occasione di poter fare due chiacchiere con noi, soprattutto di farci sapere insomma
0: che
1: come
0: sta andando,
1: che ne pensate,
0: voi,
1: la
0: insomma,
1: vostra giornata, cosa fate,
0: esatto,
1: questo weekend, insomma veramente là qualunque, amici, noi vi leggiamo, esatto.
0: Che fate anche in questo weekend? Giovanni se ne va a Milano.
1: No, io come sempre
0: esce di scena, così se ne va.
1: È un format, il mio appunto, piatto, noioso, e spero che comunque lo cambierò, e mi auguro che i nostri ascoltatori sicuramente facciano qualcosa di più bello, divertente, sicuramente più colorato. Quindi
0: dai,
1: mi raccomando,
0: dai,
1: ricordiamo il numero velocemente.
0: 334 60 45 640, e vi ricordo anche che potete seguirci sui nostri account Instagram. Siamo attivissimi anche lì, quindi insomma se volete mandarci un messaggio anche su Instagram, noi ve lo leggiamo in diretta subitissimo.
1: Esattamente, e se siete a casa, mi raccomando, dalla Smart TV collegato a internet, dal canale 710, potete ascoltarci anche lì comodamente. Comunque amici, adesso vi leggo
0: cominciamo con Elisa.
1: Esatto, cominciamo con Elisa. Volevo giusto proprio fare un piccolo recap, perché la notizia era proprio: in auto il passeggero ha sempre ragione, secondo lui ovviamente.
0: Ed
1: quindi
0: è vero.
1: Sentiamo velocemente cosa dice Elisa da Firenze. Mio marito dice: non ti voglio mettere ansia, ma a quel punto so già che mi metterà ansia per i successivi 20 chilometri.
0: Ecco, io queste cose non le sopporto. Cioè, se sto guidando io, no? Basta, rilassati, se no non ci salivi proprio in macchina, capito?
1: No, è vero, però comunque di base ci può stare che il copilota, insomma, dica anche la sua, perché
0: no,
1: insomma ci siete lì al 50-50, quindi non è che se guidi tu io non posso avere voce in capitolo, nel senso, io, se guidi
0: sto
1: tu...
0: Sto guidando io, non mi devi dire come guidare, se no guidavi tu.
1: No, Chiara
0: basta.
1: Stamattina è intrattabile sul tema automobilistico, infatti ho detto non so se leggerlo questo articolo. No, dai, leggiamolo che potremmo anche andare d'accordo, invece lo sapevo benissimo. Comunque poi passiamo a Sara da Bologna. Il mio compagno indica sempre un parcheggio esattamente mezzo secondo dopo che l'abbiamo superato. È un talento molto specifico. È tipo, è tipo io col dito.
0: Sì, no, mamma mia, Giovanni
1: dove andiamo? Qui. dito nell'occhio.
0: No, sai, eri fantastico, perché proprio mi indicavi esattamente a metà, cioè non a destra, non a sinistra, quindi io dovevo andare. Poi facevo un po' a sentimento, anche perché comunque Roma più o meno la conosco, le strade le conoscevo, quindi sono andata un po' a sentimento. Però anche tu di a destra, no? A sinistra.
1: No, poi tu, devo dire la verità, che mi facevi anche dei riferimenti anche importanti, ad esempio sul Lungo Tevere. Io non sapevo neanche dove fosse, cioè, ovviamente so cos'è, so, ma in quel momento lì non sapevo dove fosse, ecco, non è che avevo la lucidità di poterti dire vai qua a destra, vai qua a sinistra. Quindi Chiara mi guardava con questi occhi che era tipo tra il tenero e il nervoso, come per dire: se questo qui adesso non mi sa dire dove andare tra 100 metri, io giuro che lo mollo qui, che fa l'autostop. Che è quello che dico.
0: Eravamo veramente molto vicini. Sì.
1: Abbiamo veramente sfiorato quel punto lì.
0: Leggiamo un ultimo messaggio che ci scrive Davide da Genova. La mia ragazza non critica la guida, si aggrappa alla maniglia in silenzio, è molto più efficace di qualsiasi frase. Sì, è vero. Potrei essere io in questo caso, quando guida mio fratello, che è veramente un pazzo, è un folle in auto.
1: È un folle, ma tu dovete aggrappare la testa, perché sai che molti purtroppo lì dove...
0: No, la maniglia che sta okay. proprio sopra, no? il sedile del passeggero.
1: Ma quando viene meno poi la maniglia, su alcune macchine purtroppo la maniglia non c'è, magari su macchine un po' più sportive, che giustamente magari uno va un po' più forte, diciamo che oggi ci sono persone che si aggrappano anche alla testa.
0: Mi viene come da frenare, cioè sì. uso il mio, anche se non cioè, ovviamente non ho i pedali sul...
1: Come la scuola guida, che invece loro sai che hanno pedali da entrambe le parti.
0: Infatti quando questa cosa...
1: L'ho detto l'altro giorno, infatti.
0: No, non la sapevo io che ci fosse, cioè che anche il tuo istruttore di guida ha i pedali. Poi insomma non ho capito perché ho fatto questa manovra S, poi sulla sinistra, no, ho fatto un parcheggio meraviglioso, infatti mi stavo per complimentare da sola con me stessa. Poi ho visto che ce l'aveva lui i pedali, ecco perché è venuta così facile la manovra.
1: Esattamente come guidare una macchina in due.
0: Ma ci sono rimasto malissimo perché io pensavo, vedi, alla fine non è così difficile, ce la posso fare anch'io.
1: Ma come l'hai scoperto? Quando l'hai scoperto soprattutto?
0: Perché ero troppo, sì, troppo incredula che mi fosse venuto così bene il parcheggio.
1: Dicevi, non è possibile, perché,
0: certo. Poi ho visto un po' lui che si stava muovendo anche coi piedi, insomma. Questo che fa? Mi sta imitando?
1: Che movimento,
0: pensavo,
1: esatto.
0: Che mi stesse prendendo anche in giro. Poi mi sono accorta che c'ha i pedali anche lui.
1: Pensavo ti stesse mimando.
0: Pochino,
1: quindi
0: visto.
1: Anche lui comunque ha rischiato.
0: Comunque gli insegnanti di scuola guida sono veramente molto precisi, quindi devi essere molto molto attento a tutto quello che fai, devi avere mille occhi. E poi insomma, per carità, la sicurezza in strada sempre prima di tutto.
1: Mi raccomando, pensateci sempre come Chiello.
2: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: Dei giornalisti completamente qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:27, noi siamo sempre qui, sempre in diretta solo per voi. Io che sono Chiara Cacciopoli e Giovanni Dadda.
1: Ciao,
0: aspetta,
1: ciao
0: che
1: Chiara,
0: vogliamo partire. Qualche canzone ogni tanto parte,
1: ma la musica d'altronde quando lavori in Rai mattina, soprattutto quando conduci un programma che si chiama Mattina Tutta Italiana, d'altronde comunque la musica non può non partire, non può non uscire da ogni poro.
0: Dalle 7?
1: Dalle 7 alle 10 ovviamente.
0: Dal lunedì?
1: Al venerdì.
0: Che ci ascoltano?
1: Che ci ascoltano?
0: Su? Ci possono ascoltare?
1: Assolutamente su Rai Play Sound.
0: Ci in dub?
1: In dub. E poi dopo non dimentichiamoci sempre sulla Smart TV, canale 710. Ovviamente televisione collegabile a internet. E poi vabbè, diciamo un'altra cosa, anche Smart TV, app Rai Play Sound, scaricabile dallo store della TV, Android TV, LG Web OS, Samsung, Tizen OS, Vida, Titan OS. Insomma, amici, sto impazzendo, perdonatemi, sembra boh. È partito il ChatGPT che è in me.
0: A questa lista mi fai morire.
1: Ho questo listone pazzesco, però.
0: Però se volete vedere questo listone, noi l'abbiamo mostrato sui nostri social. C'è proprio una story su Instagram che fa vedere Giovanni.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Infinita di modi per ascoltarci. Quindi, se volete anche rimanere attivi sui nostri social, trovate un sacco di backstage.
1: Tantissimo backstage, esattamente.
0: Curioso,
1: e soprattutto
0: divertenti.
1: Le informazioni principali che vi permettono poi di ascoltare comunque Rai Radio tutta italiana anche quando siete in viaggio, mi raccomando.
0: È vero, soprattutto quando siamo in viaggio.
1: Esatto,
0: perché
1: può
0: insomma
1: essere rilassante, un po' di musica italiana, insomma, che ti fa compagnia lungo comunque il tragitto. E insomma, parliamoci chiaro, è tutto riguardante la musica.
0: È vero. E vogliamo dare anche un piccolo spoiler, visto che ci stiamo avvicinando alle 9, chi sarà con noi dalle 9 alle 10?
1: Ma allora, dalle 9 alle 10 sono veramente molto contento, anche perché peraltro è un collega amico, si può dire adesso, ci siamo conosciuti comunque in un paio
0: sì.
1: di occasioni. Marco Di Buono.
0: Ah, eccoci.
1: Quindi
0: qua
1: è Marco.
0: Finisce la diretta su Radio Kids.
1: Esattamente, poverino, perché già mi sopporta al bar. Poi dopo, poverino, entriamo insieme e adesso lo facciamo attraversare il palinsesto e viene anche a trovarci. Quindi veramente un ringraziamento speciale a Marco, cosa che non credo che ci stia sentendo.
0: Beh, perché sai che succede domani? Domani ci sarà sempre la diretta di Mattina Tutta Italiana, ma versione weekend.
1: Ah, versione weekend.
0: Esatto, quindi insomma poi ne parlerà meglio lui, ci racconterà un po' lui come hanno intenzione di organizzare per quest'altro programma, per quest'altra versione di Mattina Tutta Italiana. E anche perché Marco credo che non sarà neanche da solo, però basta, io non posso spoilerare, non posso anticipare quello che dovrà dire Marco, no?
1: Beh, quindi insomma, allora rimaniamo così, che comunque ci colleghiamo tutti domani su Rai Tutta Italiana e scopriamo, tra l'altro, l'orario, ce lo vuoi ricordare?
0: Quello che farà Marco?
1: Sì, esatto,
0: penso
1: domani
0: dalle 10 alle 12, però guarda, non te lo so dire, te lo dirà Marco in maniera più precisa domani.
1: Gli facciamo un bel po' di domande poi dopo, Marco.
0: Sì,
1: stiamo già intervistando senza che ci sia lui, figuriamoci quando arriverà poi lui direttamente.
0: Mannaggia,
1: qui.
0: È vero. E facciamo, diciamo, uno spoiler della prossima notizia che andremo a parlare tra poco.
1: Ma sì, dai, la vuoi annunciare tu o la dico io?
0: Beh, secondo voi ragazzi, perché i cani, quando due persone si abbracciano, cerca di intrufolarsi e dividere le due persone?
1: Che bello, me lo sono sempre chiesto anch'io, vero?
0: La risposta potrebbe non essere così scontata, perché molto spesso le persone pensano che sia per gelosia, perché il cane prova nei confronti dell'uno o dell'altra persona. Non è così.
1: Esattamente, quindi noi ve lo diciamo tra due, perché intanto c'è Elodie. La mattina

0: 这里了，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

0: lacrime mie o lacrime tue. No, mannaggia, prima.
1: No, no, c'eri, dai. Io non ho detto nulla perché volevo dire fino a dove potevi spingerti. Comunque, devo dire che non smetti mai di sorprendermi, eh.
0: Lo so, stamattina.
1: Cara Chiara. No, era un modo, era uno scioglilingua mattutino, scusa.
0: No, vabbè, stamattina ti ha sorpreso però, eh?
1: Sì, devo dire di sì, ma non sei mai scontata tu la mattina, per dire la verità, eh?
0: Ieri stavo cercando la tesserina sotto al tavolo dello studio.
1: Sì.
0: La mattina mi sono precipitata qui perché c'era un traffico sul Lungotevere, quindi ho fatto un pochino tardi, un pochettino. Infatti Giovanni, che è, dove sei?
1: Ma sei sempre molto puntuale, Chiara, comunque arrivi sempre comunque allineata, poco prima che cominci la canzone. No, scherzo, Chiara, arrivano sempre qui in studio precise e puntuali, 25-30 minuti prima, per guardarci insieme ovviamente la scaletta e capire poi appunto quali sono gli spunti e come gestire questo ping pong radiofonico che tutte le mattine dalle 7 alle 10 appunto vi intrattiene e vi fa compagnia.
0: Vi accompagna verso il lavoro, verso tutte le vostre commissioni della giornata.
1: Esattamente, tra l'altro è arrivato un vocal dei nostri ascoltatori, che è di una nostra ascoltatrice in questo caso, che ci racconta un po' cosa fa questo fine settimana.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
2: Allora, questo weekend inizia con un viaggio a Roma.
0: Ah.
2: E ufficialmente per andare a vedere lo spettacolo di Giovanni Pernice, Shall We Dance, in cui balla anche il mio maestro del cuore che è Nikita. Poi vediamo come evolve la situazione, se anche questa volta dovrò andare a comprarmi i vestiti perché cambia la stagione e io non sono ancora tornata a Rimini. Vedremo. Ciao belli.
0: Ciao Teresa, allora noi la salutiamo sempre perché insomma è la nostra ascoltatrice proprio affezionatissima e tra l'altro infatti ci ha dato questo assist, no, Teresa, che va a vedere questo spettacolo qui a Roma, quindi insomma anche tu te ne vai a Milano e lei viene a Roma, ma se tu ti insomma segui anche gli altri programmi Rai, lo sai che tra poco ricomincerà anche Ballando con le Stelle?
1: Dai, che meraviglia!
0: Sì, tu come che te la cavi col ballo?
1: Ma allora, io non sono particolarmente portato, però secondo me sta tutto nell'armonia che hai con la persona con cui balli. No, io magari, secondo me il ballo è tutta una questione di armonia, di feeling, esatto, di chimica, di body language, di movimenti, quindi è un insieme di tante cose che secondo me però partono tutte da un grande, come dire, macro tema, ovvero l'intesa.
0: L'alchimia che c'è tra le
1: sì,
0: due persone.
1: Assolutamente.
0: Ma sì, anche però se, diciamo, di essere anche un po' portato per il ballo.
1: Quello assolutamente, come diceva giustamente, Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice aveva partecipato, se non erro, adesso non mi ricordo se la scorsa...
0: Credo che abbia anche vinto
1: e ricordiamo
0: la scorsa edizione, però, perché questa attuale l'hanno vinta,
1: esatto,
0: Andrea De Logu e Nikita Perotti.
1: Ah, ok, perfetto. Tu sei grande fan?
0: Di Ballando, beh sì, me lo guardo se mi capita insomma su Rai 1, perché io purtroppo la sera tendo a studiare, quindi insomma non guardo insomma TV, il telefono cerco di mettere in modalità aereo, lo faccio sparire così mi concentro solo su quello che devo studiare, però
1: cerchi,
0: insomma, se mi capita,
1: ma quando non la
0: lo
1: metti
0: guardo...
1: vai su Rai 1 e
0: ma
1: ti
0: sì,
1: guardi
0: dai, lo guardo un po' di zapping, quindi insomma, capita e me lo guardo, anche perché poi Nikita Perotti è stato ospite, mio ospite al mio programma che faccio su Rai Italia, si chiama Gen Z il mio programma.
1: Io sono super fan.
0: Ah, ti ringrazio. L'hai viste qualche puntata?
1: Io più che le puntate mi guardo molto il backstage, mi faccio raccontare da te live quali sono le domande o più che altro di base come svolgi il programma, perché sei bravissima, fai tantissime cose, quindi io sono molto affascinato, ecco, dal tuo modus operandi, perché c'è solo che da imparare, Chiaretta.
0: Ah, ti ringrazio.
1: Io sono un tuo grande fan, non te l'avevo ancora detto.
0: No, mi prendi solo in giro.
1: Vedi, solo in diretta te lo dico, vedi, ma perché come dire, è una sensazione diversa detto in diretta, perché altrimenti il microfono è spento e penserai, ma questo è un ruffiano, me lo dice solo perché. E invece no, io ci tengo a palesarmi davanti a tutti i nostri amici. Tra l'altro volevo anche ricordare, dato che comunque magari non tutti lo sanno, ma Giovanni Pernice, quindi il ballerino di cui parlava anche poco fa Teresa,
0: la nostra ascoltatrice,
1: esatto, lui è un ballerino e coreografo siciliano nato proprio a Palermo nel 1990, quindi insomma è anche, era giusto per chiarire un po' questa figura, che
0: giusto,
1: molti
0: hai fatto
1: non
0: bene.
1: Lo sapevano, poteva essere un musicista, qualsiasi cosa, ecco, invece no, è un ballerino.
0: Hai fatto bene a mettere i puntini sulle i.
1: Sai che sono molto pignolo, ci stava.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: tra l'altro tu prima stavamo leggendo, ecco, un bellissimo articolo di, tra l'altro, una cosa che interessa anche me tantissimo. Io avendo due cani, nel senso, e mi sono sempre chiesto.
0: Non sapevo questa cosa.
1: Sì. sono due cocker.
0: Ah no, dai, che carini.
1: Sì, molto molto carini.
0: Che carini.
1: Sono belli perché quando sono piccoli, ma anche quando sono grandi, ma quando sono piccoli sono talmente belli che tra un po' inciampano nelle loro orecchie, perché io le chiamo Dumbo. Hanno queste orecchie enormi, gigantesche,
0: sì,
1: no?
0: Molto
1: che poi,
0: lunghe, sì.
1: Esatto,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: È la caratteristica del cocker, che poi è un cane anche da caccia, volendo. Cioè, non volendo, è un cane da caccia.
0: Il cocker?
1: Il cocker, sì, sì. So che sì. Giustamente te lo vedi carino, piccolino, ma il cocker quando si arrabbia...
0: Ah.
1: Sì.
0: Gli parte, vedi?
1: Notevoli.
0: Allora, invece la nostra notizia riguardava, sì, sempre i cani.
1: Esatto,
0: però
1: e diceva,
0: ci
1: perché
0: domandiamo...
1: il cane si infila tra due persone che si abbracciano? Vuoi dircelo tu?
0: Sì, sì, due persone si abbracciano e dopo pochi secondi compare un muso esattamente nel mezzo.
1: Vero.
0: Chi vive con un cane conosce bene la scena e anch'io posso testimoniare che succede sempre questa cosa. Ma è davvero gelosia? Uno studio pubblicato nel 2014 da due ricercatrici dell'Università della California a San Diego ha osservato il comportamento di 36 cani mentre i loro proprietari rivolgevano attenzione a un cane di peluche molto realistico, a un getto e anche a un libro. Quando il proprietario interagiva con quello che poteva sembrare un rivale, i cani tendevano più spesso a toccarlo, a spingerlo o a cercare di inserirsi tra i due. I ricercatori infatti hanno parlato di comportamenti compatibili con una forma elementare di gelosia. Questo però non significa che il cane provi esattamente la stessa emozione umana o che possiamo reagire nella testa, però possiamo dire che è anche molto, molto attento ai legami e che quando teme di perdere l'attenzione del suo proprietario sa perfettamente che rimettersi al centro della scena potrebbe essere la soluzione giusta.
1: Caro, quindi alla fine lo fa semplicemente per attenzioni.
0: Per attenzione. Io c'era anche un altro ragazzo che sempre a Gen Z ho intervistato, che invece mi aveva detto che quando due umani magari si abbracciano, però qui mi stava parlando di umani, cioè okay, magari io e te ci abbracciamo, la mia cagnolina Holly potrebbe inserirsi tra me e te perché lei pensa che quell'abbraccio sia una discussione.
1: Okay.
0: E quindi lei, visto che non vuole che noi litighiamo, cerca di mettersi in mezzo, ma per dividerci, non
1: certo,
0: perché è gelosa o di me o di te, capito?
1: Certo.
0: Me l'aveva spiegato in questo senso. Poi comunque ci sono tantissime scuole di pensiero, poi purtroppo, come diceva anche il nostro articolo, non possiamo inserirci nel loro cervello.
1: Esatto.
0: E capire in maniera proprio specifica cosa stanno pensando. Insomma, potremmo,
1: c'è anche a dire una cosa,
0: conti rassegno,
1: che comunque i cani devo dire che hanno una sensibilità tale che loro percepiscono le energie nell'aria e quindi secondo me lo sentono, no? Se una persona, se c'è tensione, se che il tono di voce, il livello,
0: sì,
1: il tono di voce, il modo in cui vengono pronunciate certe cose, perché i cani sono veramente molto intelligenti. Io dico la verità, prendo spunto da loro tutti i giorni per la dolcezza, per l'amore incondizionato che ci danno, per la presenza e per, soprattutto per la compagnia, perché i cani sono veramente terapeutici e non dimentichiamoci che insomma aiutano veramente tanto, tanto, tanto, ci aiutano tantissimo, quindi... No vabbè, volevo spezzare una lancia a favore appunto degli animali, che sono un grandissimo amante, ma sono sicuro che tanti nostri amici all'ascolto lo siano anche loro.

Non ho paura di niente, Fabrizio Moro qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:53 e noi abbiamo lasciato con questa notizia sugli animali, riguardanti gli animali e il perché diciamo si infilano quando due umani si abbracciano, perché pensano insomma che siamo

0: Giusto, americana
1: Sì,
0: in
1: yes.
0: California. Se invece i proprietari vanno a interagire con un altro animale, con un altro cagnolino, anche in questo caso, insomma, per questa ricerca era finto di peluche, ecco, forse i cagnolini possono provare un po' di gelosia. Ovviamente non lo possiamo provare scientificamente perché non possiamo proprio entrare nella loro mente, però insomma, questa ricerca ha riportato questi dati qui. E ti posso dire, insomma, perché raccontando anche della mia Holly, che è una Labrador, di 2 anni, li compierà tra poco. Ovviamente, essendo un Labrador, è molto impegnativo, no? Quindi io non riesco a lasciarla a casa da sola per troppo tempo, per troppe ore. Infatti, mia madre è disperata, lasciamo stare. Chiara, te l'avevo detto,
1: Immagino, poi
0: vabbè.
1: comunque Chiara, immagino che sia un cane che
0: No, è impegnativa, cioè ci devi stare
1: non è
0: dietro, la
1: piccolino quel
0: devi.
1: Labrador,
0: No, no, no, è
1: saranno
0: che
1: 40-50 kg
0: pesa.
1: di
0: No,
1: cagnolone.
0: 50 kg no, forse un maschio, ma nemmeno arriva, forse 40 kg ci arriva un maschio.
1: Eh sì,
0: La femmina
1: esatto.
0: di Labrador arriva intorno massimo
1: Ah,
0: 35.
1: 35 kg.
0: Però insomma, mi rendo conto che se ti arriva addosso,
1: Insomma,
0: se ti arriva addosso, beh, potrebbe farlo,
1: se non è
0: se te
1: conscia del suo peso.
0: la facessi conoscere, penso che lei poi si alterebbe addosso. Ma perché ti vuole salutare? Perché comunque
1: Certo,
0: sono molto allegri, Labrador, figurati,
1: assolutamente.
0: diventeresti il suo migliore amico in giro di 3 minuti. Lasciamo stare, proprio, è molto, molto, molto allegra come cagnolino. Però è allegra, sì, ma combina anche lei le
1: È
0: maraghelle, le fa.
1: una peste, è pestifera.
0: Sai cosa fa? Fa i dispetti, perché noi magari la dobbiamo lasciare a casa da sola per un tot di ore, magari
1: Sì.
0: anche 2, massimo 3 ore, perché poi di più ci sfascia casa, quindi la lasciamo.
1: Di più poi
0: E in più non
1: dipende.
0: troviamo più la casa, non troviamo né il cane né la casa, quindi la lasciamo per troppo tempo da sola. Però comunque magari devo andare al supermercato,
1: Certo,
0: no?
1: gli impegni comunque
0: Ok,
1: quotidiani.
0: esatto, devo andare al lavoro, quindi la devo
1: Esatto.
0: lasciare per forza di cosa a casa da sola. Non si è arrampicata sul bancone della mia cucina, ha
1: No.
0: tirato giù un piatto che mia madre ci aveva lasciato, un cibo, diciamo, della pizza
1: Cioè,
0: bianca.
1: ok.
0: Non l'ha tirato giù il piatto, ha sfasciato il piatto, l'ha proprio distrutto in 1000 pezzi
1: E si è
0: e si è
1: mangiato
0: mangiata la
1: sia la
0: pizza.
1: pizza che il piatto. In alcuni casi i cani fanno
0: La
1: veramente
0: carta se l'è mangiata, capisci?
1: È così, è così, è così, Chiara.
0: Mannaggia.
1: Beh, poi comunque ti ripeto, i Labrador sono comunque cani forti, cani. Poi il tuo comunque è particolarmente, la tua è particolarmente giovane, quindi insomma bisogna stare attenti. Non
0: Sì.
1: salterà mai come un Chihuahua, perché il Chihuahua è piccolino, quindi no, uno magari può confondersi con le dimensioni, no? Perché dici, ma questo cane così piccolo non può saltare così tanto, invece il Chihuahua ti fa dei salti
0: Ah
1: incredibili.
0: sì?
1: Eh sì, invece il
0: Pensa.
1: Labrador prende la rincorsa e si lancia come un orso sulle cose. Lo so perché ho anche un amico che è proprio a questo Labrador, appunto maschio, che
0: Che colore
1: avrà
0: ce l'ha il Labrador?
1: cioccolato. Sì, molto,
0: Bellissimo!
1: molto, molto, molto bello. L'ha chiamato Ghiaccio. Non so per quale ragione. Comunque, vabbè, poi il nome è comunque una scelta
0: Ok.
1: stilistica che non va mai giudicata.
0: No, no, no, no.
1: Ed è un maschio dal peso di 46 kg. Quindi, comunque, è molto grosso e lui non è conscio di quanto pesa. Quindi, quando ti saluta,
0: Sì, no, ma infatti,
1: ti
0: ma
1: salta
0: non
1: addosso
0: hanno
1: come se
0: neanche
1: fosse.
0: la
1: No,
0: contezza della loro stazza.
1: esatto.
0: Ma si
1: Non
0: vede proprio che
1: se ne rendono conto.
0: non sono proprio coscienti, che sono proprio belli, robusti, insomma, impegnativi in tutti i sensi.
1: Esatto,
0: Però
1: quindi non ci
0: mi
1: rimane che chiedere ai nostri
0: piace.
1: amici,
0: Vai, vai,
1: insomma,
0: sì.
1: un parere, ecco. Qual è la cosa più divertente che il vostro animale ha fatto per riprendersi il centro dell'attenzione? Si è infilato in un abbraccio, si è seduto sul computer durante una videochiamata o ha interrotto una cena nel momento peggiore? Raccontatecelo con un messaggio o un vocale al 334 60 45 640.
2: Dico

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica.
1: Che poi mi innamoravo. E adesso anche fuori c'è il sole.
0: Fuori c'è il sole.
1: Non me ne vado più.
2: Non la sapevo, mannaggia. È stato carinissimo. Comunque, questa prossima volta dovevo mettere le lyrics sopra, appunto.
1: Poi, scusami, tu dici: no, Olli è il mio grande amico. Olli, io mi piace molto. E poi non sai una parola.
2: Non l'ho mai detto. Molto carino, lo conosco. È un ragazzo super per bene, super sul pezzo. E ovviamente di grandissimo talento. E mi auguro, appunto, che poi venga a trovarci qui in trasmissione. Però intanto è arrivato un altro grandissimo ospite.
1: È vero.
3: Sì, sono Olli. Ciao, sono Olli. Anzi, parlo con lei. Un po' giovanotti, un po' Olli. Olli giovanottato. Un giovanotti ollottato.
1: Dacci un po' di carica, Marco, perché siamo veramente
2: carico. Ogni volta che arriva Marco si parla di Olli, anche l'ultima volta, ti ricordi?
4: È la mia ombra.
1: La mia croce.
4: Olli e Benji lì forever.
1: Ma a tua figlia piace Olli?
4: Olli, cioè, non lo so, io lo chiedo.
2: No, perché sappi che c'è il concerto per giugno.
1: Ma che papà sei?
4: Non vedo l'ora. Amico tuo, salutamelo tanto. No, ma...
1: Senti, com'è andata la diretta su Radio Kids? Il buongiorno.
4: Bene. Che bello. È sempre un grande entusiasmo parlare con i bambini la mattina.
2: Ma che meraviglia. Se dovessi riassumere in una parola questa mattinata?
4: Devastante.
1: Beh, anche la nostra non scherza.
4: No, ci siamo divertiti, un sacco di messaggi. Oggi li ho fatto fare praticamente, perché diamo un tema ogni puntata. E oggi ho detto, immaginate di essere degli strilloni. Gli strilloni erano quelli che andavano in giro quando non c'erano i social, appunto, voi che siete...
1: Sì, lo conosco.
4: Quelli che andavano in giro e strillavano. Edizione straordinaria e praticamente in giro per l'estate molte volte erano bambini oppure anche persone grandi che appunto attiravano l'attenzione per far comprare i giornali, quindi raccontavano anche l'edizione straordinaria di quel momento e quindi le persone compravano i giornali in giro per strada.
2: Bellissimo,
4: quindi,
2: tipo la rotino.
4: È tipo il rotino,
2: ma... per intenderci, nel senso, comunque
4: si è svegliato bene Giovanni stamattina.
1: Mi sta prendendo in giro la stamattina.
4: Fa bene.
1: Poi mi fa. Ho incontrato Marco al bar.
4: Sì.
1: Poi mi ha ghostato Marco.
2: No, io non ho detto mi ha gustato Marco, anzi Marco in realtà è arrivato lì poverino e ha chiesto il suo tè anche.
4: Io ho preso tè e basta.
2: Io stavo per
4: la tristezza unica.
2: Anche per raggiungere Marco ma i biscotti. Però non ho voluto infierire comunque.
4: No, perché vabbè, che dobbiamo raccontare tutto quanto.
2: No, perché la tipa del bar in realtà ci ha pensato, Marco, ma ti fermi qui?
4: Sì, sì, oggi niente, oggi non posso fare colazione, devo andare a fare una ecografia, mi hanno detto sta a digiuno 8 ore, mamma mia, c'ho una fame. Ma come mai?
1: Stai meglio rispetto a lunedì? No.
4: Sì, certo. Vabbè, dobbiamo raccontare. C'ho avuto una colica renale.
1: No,
4: ormai l'abbiamo detto, se no la gente pensa chissà che cosa. Era una colica, devo fare adesso un'ecografia di controllo.
2: Marco Format, salute.
4: Ecco, questo è il format. Medicina 33, qui al buongiorno. Sì, al buongiorno Radio Kids, sono rimasto all'altro studio,
2: Le pillole del venerdì.
4: Mattina tutta italiana. E quindi li ho fatti diventare dei piccoli giornalisti con... detto, datemi la bella notizia del giorno. Edizione straordinaria e chi era contento aveva conosciuto degli amici nuovi, chi ha fatto nuove amicizie, chi andava oggi, cominciava il primo giorno di nuoto, chi ieri ha fatto la prima lezione di sassofono, la sorella che scriveva della sorella, mia sorella ieri ha fatto la prima lezione di sassofono.
1: Ed era contenta la sorella per il
4: No, dice sembrava un'anatra strozzata, ha fatto troppo ridere sta cosa.
2: Cioè la distanza
4: sembrava un'anatra, gli ho detto ma è la prima lezione, ma che volete?
1: Dagli tempo.
2: Ma allora come fanno? Senti, chiamano?
4: Scrivono messaggi
1: come noi, il telefono
4: do il numero di telefono di WhatsApp di Radio Kids, mm-hmm. perché so solo quello io. Poi io domani comincio mattina tutta italiana il weekend, no? Mi devo togliere dalla mente un numero di telefono e devo rimemorizzare questo perché poi mi possono scrivere su questo,
1: ma
4: giusto?
1: Te lo ricordi il numero del
4: nostro
1: canale?
4: Ma no, che non me lo ricordo. Poi adesso me lo segnerò.
1: Ti do una cosa molto romantica, Marco. Vai. Quando ho cominciato a fare da sola, perché mi ha mollato da sola in trasmissione,
4: c'ho da fare il camper,
1: esatto, devo andare per Rai 1 a fare un programma di TV, mi ha mollato qui in radio da sola, mi ha scritto un biglietto col numero di telefono e mi ha fatto una dedica per incoraggiarmi, visto che appunto devo farlo da sola, quindi io quel bigliettino ce l'ho ancora.
4: Brava.
1: Te lo do
4: Ma che faccia un cambio di... Sì, no, l'importante è rileggio, perché da appunto da
1: guarda Giovanni, dillo anche tu, te lo ricordi il numero?
2: Certo, assolutamente, guarda, se mi date 3, 2, 1, allora
4: sì, prima ti metti a accendere il telefono
1: 334 60 45 640. Ma io posso
4: chiedere, che cosa chiediamo ai nostri amici a casa?
1: Beh, innanzitutto come stanno, che cosa vogliono fare in questo weekend, anche i tuoi piani per questo weekend.
4: Se domani lavoro, dopo domani lavoro, che fare che più piani di così.
2: Ma ricordiamo anche, perché prima stavamo appunto parlando del weekend in cui Marco appunto andrà a condurre, ricordiamo comunque l'orario del programma.
4: 10-12, domani mattina, perfetto. Sabato e domenica, 10-12, domani ci sarà anche Elena Scisci con me, e sì, il sabato ci sarà sempre lei, questa presenza femminile.
1: E
4: poi domenica invece da solo, volete venire a farmi compagnia domenica?
1: Certo, come no,
2: io guarda che verrò comunque prima o poi, io purtroppo devo tornare in quel di Milano, però comunque...
4: Ma c'è la nebbia, dove vai?
2: Già comincia, già si vedono i primi...
4: Ma no, ormai il tempo è cambiato completamente.
2: Ancora estate.
4: Ormai ci si capisce
2: più. Faceva più fresco rispetto a Roma il weekend scorso, che io ormai mi tengo molto aggiornato anche a livello di presenza a Milano, che sto andando appunto, come diceva Chiara, essendomi appena trasferito, sto gradualmente portando tutta casa mia comunque qua a Roma.
4: No, ma non ti preoccupare, non la portare, perché devi...
2: Perché devi venire?
4: Ma perché ti devi trasferire qua a Roma? Sei tanto bello. Povero Giovanni, ogni volta così.
1: Ma ci vuoi suonare anche qualcosa con l'ukulele o solo per Radio Kids?
4: Che cosa? Ma che dobbiamo suonare? Dopo la prossima canzone. Dopo
1: babbo,
4: che ci ascoltiamo? Che ci manda? Al disco? No, io ho la colica. La colica ce l'hai?
1: Dopo questa?
4: Vabbè, ciao a tutti.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mattina italiana

0: I romantici, Tommaso Paradiso qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:21 e finalmente qui non siamo più soltanto io e Giovanni, ma c'è anche Marco Di Buono.
1: Ricordarti noi.
2: E grazie al cielo si è ricordato di noi.
1: Ricordarmi di voi.
0: A me chiama Sara, a te ti chiama Franco.
2: No, dico almeno si
3: Sara e Franco qui con Rai Radio tutta italiana, mi tengono compagnia tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 10, dalle 7 alle 10.
2: Magari dalle 10
3: e io domani mattina dalle 10 dalle 10 alle 12 dai mattina tutte italiana weekend
0: sei sempre qua praticamente.
2: Beh, sì, è bello però.
3: C'ho il divano dall'altro studio, dormo lì, dormo praticamente.
2: Ha un giaciglio qui fuori, Marco. Io secondo me ho anche individuato.
3: Sì, no, ma c'è il divano nell'altro studio, c'è un divano, quindi dormo lì là.
2: Ma che tra l'altro, ragazzi, ci avete fatto caso? C'è anche un tavolo ribaltato di legno. Cosa sta succedendo? Qualcuno si sta trasferendo? Qualcuno si sta trasferendo veramente?
3: Ma Giovanni, ci devi dire qualcosa. Giovanni, caro, che ti sei. Dice, io adesso devo andare a Milano a prendere le ultime cose. Avete visto? C'è un tavolo qua fuori. Di chi sa?
2: Giovanni, che stai a fare? Sono io.
3: Ci devi dire qualcosa, diccela.
0: Ma mi sa che dobbiamo prenderla in considerazione questa ipotesi di dormire qui dentro.
2: Guarda che Chiara, dormire mezz'ora in più sarebbe veramente incredibile per noi. Non vuole fare questo discorso a 29 anni.
0: Io mi alzerei alle 6:59, sbloccherei il DJ Pro e partirei 7:05 palese così. Senza
3: ma perché a che ora vi alzate? Ditemi un po'.
0: Alle 5.
3: Tu alle 5,
2: io
3: tu
2: alle
3: Giovanni?
2: 4:50.
0: Lui folle le 4.
2: Ma per il capello, per una serie di procedimenti miei.
3: Per il capello,
0: capisci?
3: Mettetevi fonà.
2: Mi devo fonare, devo sbarbare, devo fare la cosa.
3: Okay.
0: Tra noi due, in realtà, chi è più femmina?
3: Lui.
2: Ragazzi, ma
3: alle 4:50.
2: Ma io lo faccio anche semplicemente. Allora, la doccia, io comunque la faccio molto fredda anche per una questione di circolazione. Mi alzo che sono gonfissimo, talmente gonfio che ho proprio gli occhi che si schiacciano così. Adesso lo sto facendo vedere agli amici.
3: Un'immagine brutta, io vi dico.
2: Vedo chiaro, ovviamente, che sono già. Ho una buona percentuale che è ancora in fase REM, però poi io e lei, come dire, piano piano ci svegliamo insieme, sfottendoci un po' e ricordarci un po'.
0: Sì,
2: che
0: faccio un po' di corsette, vado al bar e vado un cappuccino
3: di
0: scena.
3: Ma dai, sì, serve anche questo, insomma, un po' il vantaggio di stare da soli. Pensate un poro pazzo di là alle 7:30 da solo che parla con i bambini. Ciao, buongiorno amici! Ma da solo però, capito? Come ti svegli da solo?
2: Però Marco da solo ha un'energia tale che comunque Marco da solo.
0: Sì, penso che ti svegli da solo.
2: Non lo vedo con nessun altro, Marco.
3: Mi devo svegliare da solo perché altrimenti non se ne esce da quella storia. Assolutamente.
2: Il direttore ci ha visto lungo con noi. È pericoloso in coppia, secondo
3: me. Mamma mia.
0: Ma me l'ha messo in coppia?
2: Ah, sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Io stavo in coppia con lui, con Marco.
2: Come è andata?
0: Oh, benissimo, mi divertivo da matti.
3: Poi vediamo la povera Elena domani.
0: Ah, tu pensa che Marco, io penso tipo d'agosto, gli ho mandato un video mio e suo che ci siamo fatti in studio perché ballavamo, io insieme un sacco di balletti.
2: Sì, perché poi sono boomer.
0: Esatto.
2: Poi tra Marco che suo facciamo che
0: questa
2: balli.
0: Sfida, com'è che mi chiamavi? Zoomer verso boomer.
3: I boomer contro gli zoomer.
0: Esatto, mi chiamava così, ma non fa niente.
3: La generazione Z, capito?
0: Questi video che io poi li ho pure mandati. No, vabbè.
2: Ma che meraviglia. Amici, quello che sentite è tutto live.
0: Non posso credere. Adesso prendilo.
3: No, dai, scusa, ti ho interrotto in maniera proprio
0: brutale.
3: Sì.
0: Brutale.
3: Quindi questo video che mi hai mandato questa cosa.
0: Io te l'ho mandato carinissima. No, Marco, guarda, mi manchi molto in conduzione, cioè, mi fa anche tu, punto.
3: Allora,
0: senza emoji.
3: Allora,
0: senza
3: emoji.
0: Ma
2: secondo me Marco allora, più caldo dal vivo e poi magari per messaggio
0: diventa
2: poi freddo.
3: Ma io chissà dove stavo buttato da qualche parte d'Italia con una mandria di persone che sicuramente stavano lì che dovevo dirigere per uno dei collegamenti folli di camper di quest'estate. Stavo lì, già è tanto che ti ho risposto.
0: Ah, sì,
3: perché
0: infatti.
3: Di solito neanche rispondo.
0: Sì, è vero. Su Instagram mi costa puntualmente, quindi vabbè.
3: No, ma li vedo una settimana dopo i messaggi. Ma non li
0: io
3: vedo
0: gli mandavo
3: prima.
0: Le notizie che potevamo dire in radio, sì. Nel weekend
3: io li vedevo il giorno dopo.
2: E sì. Tu fai la stessa cosa però con me, ma non essendo all'estero per lavoro comunque vai in giro per l'Italia, perché dovete sapere che io mando la scaletta comunque alla Chiara alle 8 di sera. Chiara fai un check che comunque almeno cioè, giustamente poi mi risponde
3: la mattina
2: la mattina molto presto, sì. La mattina alle 4:50, ciao Giovanni, buongiorno, va benissimo.
3: Ma l'hai letta però, esatto, almeno, perché se non l'hai letta è inutile.
2: 4:50,
0: ma
2: no.
0: scherzi, ho letta tutta,
3: l'ho imparata a memoria, lei sa che c'è adesso?
2: No, devo dire che lo capisco perché mi mette degli asterischi che mi fa capire che in realtà il cantante, la musica, abbiamo fatto qualche cambio con un po' di reggaeton, giustamente, che alle 7 non può mancare.
3: Ma che state scherzando? Ma che davvero così dice a Roma?
0: Gliela metto sempre la testa a gira di Fred De Palma, gliela metto.
3: Ma non è reggaeton quello, è reggaeton?
0: Beh,
3: è
0: più pop.
2: No. Beh, però, pop. No, però
3: il reggae pop.
2: Il beat reggaeton.
3: Ma no, scusa, il reggaeton è tu.
2: Quella musica, bravo, anche questa.
3: E poi quella. La testa a gira.
2: È quasi la musica marocchina,
3: capito? Sembra Emir Kusturica.
0: E Marco, ricordiamo che non ha neanche un caffè in corpo, tutta questa energia.
2: Ma non ricordiamolo, poverino, che adesso altrimenti devo ancora fare il check salute, che altrimenti sono i suoi medici.
3: Ma io, sai, ma adesso no. Ma che poi io penso, ma chi gliene frega la gente che sta ascoltando in questo momento? Dalle 10:15 devo cominciare a bere acqua.
0: Ok.
3: Non so quanti ettolitri d'acqua dovrò bere.
0: Giovanni ne beve almeno 3 di litri.
2: Io faccio 3 chilometri dallo studio al bagno. Ormai io ho comprovato dall'app del telefono.
3: C'hai l'app per aprire il bagno?
2: No, dico, bevo talmente tanta acqua perché noi abbiamo le macchinette qui fuori.
3: Sì,
2: certo. Se ci fai caso non c'è più acqua.
3: Ma come no? La devo comprare io adesso. Ma non c'è più.
2: Frizzante c'è, ma ieri purtroppo.
0: Ogni 3x2 mi fa, no, Chiara deve andare in bagno. Chiara deve andare in bagno.
2: Perché continuo a avere queste bottiglie d'acqua, ma non so perché, non so se è un tic nervoso, mi sfogo con l'acqua. Beh, dai, un bel tic.
3: Vabbè, prendi caffè, però la mattina neanche mai bevuto un caffè.
2: Anche un bel tè. Vabbè, e poi magari accompagno con un toast, una cosa così.
3: Sì, ok, va bene.
2: Al solito bar nostro delle 6, ma
3: certo,
2: siamo sempre lì.
0: Sì, mi ha raccontato che vi beccate sempre al bar.
3: Beh, perché quello è il bar che mi ha accompagnato in tutti questi anni di Radio Kids, ovviamente. L'unico che apre alle 6:30 poi qui vicino via Asiago. E c'è solo quello. E
2: io anche, esatto, ci sono arrivato naturalmente. In realtà non lo sapevo, però avevo c'era un qualcosa nell'aria. C'era una lucina che mi stava conducendo da qualche parte.
3: Sì, perché certo ci sono le luci, esatto, quelle tipo natalizie, esatto, tutte fuori, bellissime.
2: Addobbato con una cornice.
3: Ma poi sono tutti amici,
2: Poi siamo in tanti, numerosi, insomma, di tante etnie, è molto internazionale il clima lì.
3: Sì, ci sono tutti gli operai che stanno praticamente lavorando a Viale Mazzini, sì, per smontare Palazzo Mazzini.
0: Ma poi lo smonteranno completamente e poi lo ricostruiranno da capo?
3: No, Chiara, nel senso, no, non è che lo buttano giù
2: tipo Lego
3: e poi con i mattoncini colorati. Lo fanno tutto con i mattoncini colorati, lo fanno. No,
0: carino, pure di rosa?
3: Fiori rosa, fiori di pesco. No, lo fanno. No, lo smontano dentro. Devono togliere tutta una serie di cose.
0: Vabbè, io pensavo che magari lo potessero buttare giù.
3: No, non è che è un costo troppo eccessivo. Esatto. No. Quindi soltanto l'interno poi cambiano.
0: Va bene, quindi trovate tutti gli operai lì.
3: Tutti là la mattina alle 6:30, perché è l'unico aperto a quell'ora, sì, quindi.
2: Quindi siamo io da una parte, Marco letteralmente dall'altra, in mezzo ci sono almeno 15-20 persone che urlano di tutto.
0: Oh mamma, già alle 6 del mattino.
3: Ma tu perché non riesci ad arrivare presto la mattina per fare colazione insieme a noi?
2: Perché è impegnata a chiamare me a dirmi che deve accendere il computer.
3: Tutto va bene.
0: Tu quando arrivi al bar, perdonami?
3: 6:30.
0: Alle 6:30.
3: Sì. 6:30 sei 35.
0: Io alle 6:30 già entro in studio, capito? Perché alle 7.
3: Hai capito, è preciso. Hai capito, Giova?
0: Io alle 6:15 esco di casa, arrivo alle 6:30, oggi stamattina ho buttato la macchina da parte, io spero di ritrovarla. Guarda tu,
3: vabbè, comunque.
2: Beh, la spostiamo e con l'occasione mi accompagna a casa.
0: Stavo pensando, guarda, aspetta, che adesso arrivo.

0: Oggi ho proprio la mia canzone.
1: Felicità, un bicchiere di vino nel panino, la felicità. Andata da chi no, se non so la testa, la felicità.
2: Parapapà.
1: La felicità tanta, di rivadare la felicità. Felicità.
0: Bene, bene, benissimo, benissimo. Marco ha già sfoderato così il suo ukulele, che è proprio lo strumento che lo accompagna in tutto e per
2: esatto,
0: tutto.
2: Esatto, stiamo scaldando i motori adesso, perché sono comunque le 9.35 e insomma manca ancora un po' di tempo, ancora mezz'ora insieme, il tempo vola quando ci si diverte. Ma io volevo chiedere a te, Marco, comunque insomma, di raccontarci le ultime tappe che hai visitato, anche perché insomma sei appena tornato dalla Sicilia, giusto?
3: Allora sì, ragazzi, la mia vita in questo momento,
0: è folle.
4: È veramente folle,
2: è veramente veloce, direi.
3: Che miseria. No, sì, vabbè, faccio l'inviato anche per una trasmissione di Rai 1 il pomeriggio.
0: E dillo.
3: Allora, la volta buona.
0: Perfetto.
3: L'ho detto.
0: Sì.
3: Si può dire.
0: Sì.
3: Siamo in Rai, tanto
2: certo.
3: Rai su Rai,
2: quindi è compatibile.
3: Dai, no? Si può fare. Allora, no, una storia bellissima, perché l'altro giorno mi hanno mandato a Mazara del Vallo una storia che risale al primo gennaio del 1998. Due bambine nascono a 10 minuti di distanza nello stesso ospedale a Mazara del Vallo. Che accade? Scambio di culla.
0: No, hanno scambiate.
3: Le hanno scambiate, perché appena nate non hanno messo a nessuno dei due subito il braccialetto.
0: Oh.
3: E quindi c'è stato uno scambio di culla. È stata una storia. Oltretutto, in Rai c'è stata anche una fiction nel 2021. Hanno raccontato questa storia con Sorelle per sempre,
2: dedicata a questa storia.
3: Sì, proprio a questa storia, che ha fatto veramente clamore, anche se poi scopri che non è l'unico episodio isolato. Quindi che succede? Che all'età di 3 anni, combinazione, finiscono tutte e due nello stesso asilo, diventano migliori amiche, anche se a 3 anni, cioè, insomma, piccoli, sì. Stare sempre insieme, sempre insieme. A un certo punto le mamme le vanno a prendere sempre insieme quando escono dall'asilo.
2: Poi il paesino è piccolino comunque.
3: Certo, Mazara sì. E la maestra e una delle due mamme cominciano a notare qualcosa di strano, perché effettivamente la maestra fa notare: Madonna, sta bambina è uguale proprio all'altra mamma praticamente. Sì. E quindi, sai, quel tarletto che ti viene inserito nella testa, comincia a pensarci, ci pensa e comincia a capire, a vedere che effettivamente l'altra bambina assomigliava più
2: agli altri genitori.
3: Sono accorte
2: di gente.
3: Le bambine lei assomiglia più a te e l'altra assomiglia più
2: a me. Questo incrocio di somiglianze.
3: Vabbè, fanno il test del DNA e scoprono che appunto c'è stato questo scambio e che una è la figlia dell'altra e viceversa.
0: Il patatrac è stato fatto.
2: Le bambine avevano 3 anni, giusto?
3: 3 anni.
2: Okay.
3: Comincia tutto un percorso psicologico, una grande unione fra tutte e due le famiglie, che cominciano a far abituare le bambine agli altri genitori, un'altra aveva già dei fratellini, delle sorelline, insomma cominciano un po' a mescolare le carte, a stare sempre insieme, fanno passare un po' di tempo una bambina in casa dell'altra e viceversa, e finché le devono, da parte proprio, questo è stato un consiglio da parte degli psicologi, ovvero le hanno dovute per un certo periodo, un mese e mezzo, le hanno dovute separare proprio.
2: Separare
3: nel senso, no, perché altrimenti non cominciavano a non capire più, ma mamma 1, mamma 2, mamma Melissa, che sta succedendo?
2: Una confusione generale.
3: Quindi a un certo punto le riportano dai genitori biologici, quindi le strappano dalla famiglia con cui sono nate, e per un mese e mezzo non hanno più contatto. Poi si ritorna tutti quanti insieme. Adesso io ho conosciuto queste ragazze che non hanno neanche 30 anni, sono sposate, una ha già un figlio.
2: Ma tu le hai conosciute?
3: Pazzesco. Io ero con le mamme erano in studio a Roma, io ero con le due figlie in Sicilia, a Mazara del Vallo, a casa di una delle due.
2: Pazzesco.
3: E sono due ragazze serene, si definiscono sorelle, addirittura gemelle diverse. Siamo due gemelle diverse noi. Ed è stato fatto un grande lavoro da parte dei genitori, loro che hanno due mamme, due papà, 8 nonni avevano. Sì.
2: La mia domanda è come sono rimaste?
3: Sono sempre le cose tutte quante insieme, le feste comandate sempre insieme, e una è stata la testimone di nozze dell'altra.
0: No,
3: sono unitissime. Tu devi vedere, queste due ragazze sembrano realmente due sorelle.
0: Bello.
3: Una storia emozionante, incredibile, emblematica forse anche. e vedi la serenità.
2: Certo.
3: C'è stato un lavoro incredibile, ma bravi, bravi genitori.
2: E poi questo scambio che all'inizio sembrava una condanna, poi alla fine si è rivelato una grande, come dire, una grande cosa.
0: Hanno guadagnato
2: cosa,
0: due genitori in più, diciamo. Due genitori da in più, due sono trovati quattro genitori.
3: Sì, sì, sì.
2: Certo, all'inizio...
3: Cose che non devono accadere,
2: no, certo,
3: ovviamente.
2: Certo,
3: non,
2: assolutamente
3: non
2: no.
3: Può accadere questo, non puoi... No, nasce no. Il bambino, cioè nasce una bambina, devi subito mettere questo braccialetto.
2: Assolutamente.
3: Ma la cosa
2: sì.
3: Assurda, attenzione, no, c'è stata un'altra cosa, che a un certo punto portano le due bambine, allora, perché ognuno poi dà un pigiamino, no? Una tutina, un pigiamino appena nasci.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi io, ad esempio, io do la tutina rossa e l'altro è la tutina gialla.
0: Sì. Okay.
3: Mi danno il bambino con la tutina gialla. Io dico, no, scusate, e io quello con la tutina rossa. No, tranquilla. C'è stato uno scambio di pigiamini.
0: No, pure i pigiami hanno scambiato.
3: No, non è quello, era uno scambio dei bambini, ma loro l'hanno dichiarato come scambio di pigiami. Hanno tolto il pigiama alle rispettive, alle tutine alle rispettive, l'hanno
2: rinforzato.
3: E invece era. E invece era già lo scambio, era
2: già
3: quello.
2: Lo scambio, esatto. C'è il bambino rosso.
3: Tu mi dovevi dare quello con la tutina gialla, mi dovevi dare, non quello rosso. Invece, no, scusate, c'è stato un errore di pigiami.
0: Anche perché pure, insomma, tutto il personale medico come si è giustificato con questo errore qui dei pigiami? Perché anche
3: no,
0: loro.
3: No, non lo so. Poi la vicenda, perché poi credo siano stati messi degli avvocati. Insomma, siano state delle cause legali.
2: Ma non è una giustificazione.
3: E non so, però lì non ho chiesto nulla. Sono ovviamente cose personali delle famiglie.
2: Direi che non c'è niente da dire.
0: Ci siamo concentrati più su un altro aspetto.
3: Ma io dico, no, okay, al 31 su 1, quindi la notte di Capodanno. Ma questa è a bisbocciare, che sta a fare queste,
2: ma che stai a fare?
3: Sta a fare quelle bottiglie.
2: Sicuramente
3: non lo so.
0: La colpa maggiore era proprio al personale medico, secondo me, perché un errore del genere non puoi permettertelo, sennò
3: no. C'è questa cosa che è il braccialettino da mettere subito ai bambini, anche perché c'è un nome, mi ricordo, mia figlia c'ha 20 anni, non me lo ricordo
2: giustamente, poi subentra anche l'emozione, quindi tecnicamente ci può stare che tu non lo sappia dire,
3: no,
2: te lo ricorda.
3: Comunque, guarda, vedere però queste due ragazze incredibilmente serene, hanno acquisito veramente una nuova amicizia,
2: una famiglia nuova.
3: Saranno legate per sempre queste due ragazze.
0: Certo,
3: ragazze,
0: ma certo.
2: Quanti anni hanno?
0: Sorelle, sì.
2: Loro attualmente.
3: Guarda, sono del 98.
2: Ah, del 98.
3: Sono nate il primo gennaio del 98.
2: Vabbè, allora,
3: quindi
2: allora 27
3: hanno
2: 28 anni. Ok. Quindi giovanissime.
3: Giovani, ma carinissime. Una un po' più timida, una molto più estroversa, ma si compensano, ma tu le vedi, cioè, non diresti mai che non, cioè, la prima cosa che dici, ma siete sorelle,
2: esatto.
3: Perché hanno una confidenza,
2: la complicità, certo.
3: Hanno un modo di
2: che bello, che
3: di stare insieme, che è pazzesco veramente.
0: E loro l'hanno scoperto a tre anni. Diciamo che
3: allora il percorso esatto. Esattamente non so quanto è durato. I genitori a tre anni quando loro avevano tre anni hanno scoperto l'arcano.
0: Okay.
3: Da lì è iniziato un percorso che è durato un
2: importante.
3: Certo tempo, ovviamente.
2: Quindi bravi genitori che comunque hanno veramente gestito la situazione in maniera.
3: Grazie anche un po' alla maestra.
0: Nessuno poteva rendersene conto e magari continuavano a vivere così,
3: sì,
0: con questo inganno,
3: sì,
0: diciamo, di fondo.
3: A questo punto dicono, ma Giovanni e sarà il figlio leggendario, no, a parte gli scherzi, adesso è uno scherzo, ma non è forse uno scherzo, chissà quante casi del genere ci sono nel mondo e non si sanno.
0: Non si sanno. Però con tutti questi scambi non ti gira un po' la testa?
3: Mamma mia, c'ho una testa, la capa proprio, mi gira la capa. Grazie, mi hai messo questa canzone.
0: Vabbè, domani me la devi mettere anche a me. Domani io mi collego sulle nostre frequenze e me la devi mettere.
3: Vabbè, tu mi devi fare una lista di canzoni nuove che sono uscite, perché io non le so.
0: Vai.

0: Flamengo. Lavar a noi questo Flamengo.
1: Vai, vai, Marco, fai.
2: Allora adesso, eccolo, eccolo. Hai visto che sono le 9.50.
0: No, aspetta. Vi voglio raccontare questa cosa. Okay. Anzi, voglio chiedere un vostro parere. Visto è una notizia di pochi giorni fa. Ne abbiamo parlato ieri a Bari. Ero a Bari. E nella via delle orecchie, nella strada delle orecchiette.
1: Dell'orecchiette.
0: A vicolo basso. Arco basso, che vicolo basso.
1: Bone, tra l'altro.
0: Quello è vicolo stretto, quello è.
2: Marco, c'hai sonno?
0: Mamma mia, ragazzi, sono devastato. Ma l'altro giorno a Mazzara del Vallo, ieri a Bari, alla strada dell'orecchiette,
2: a
0: Mazzara del Vallo,
1: ammazzato Duval.
2: Allora, stai viaggiando tantissimo.
0: Visto che tu sei un influencer, una blogger,
1: una zoomer
0: sei praticamente. Ma tu come sei? Tu con i social come stai messo, Giovanni?
1: Non come Chiara. Sono tra te e Chiara.
0: Ma che meglio, capirai, io sono generazione preistoria, capirai.
1: Ma io sono proprio...
0: Non esistevano nemmeno i telefonini quando sono nato io, e neanche quando ero grande c'erano i telefonini. No, allora senti questa notizia, è successo veramente, una delle pastaie di quelle signore che sono nella via, nella strada delle orecchiette, che sta lì, sai, no, in quella strada ci sono praticamente tutte le signore fuori dalle case o dai negozi, che si mettono lì e preparano le orecchiette per i turisti, fanno vedere come si fanno e poi le vendono, ovviamente.
1: Okay. Ormai anche lì c'è un marketing incredibile.
0: Mamma mia, ragazzi, e c'è una di queste, poi un video che è diventato virale, ecco perché è uscita la notizia. Una di queste pastaie a un certo punto a una turista ha detto: no, non mi puoi fare la foto, prima compri l'orecchiette e poi fa la foto.
1: Okay. Comunque guarda che gli è rimasto la gente a distanza.
2: Beh,
1: di 48 ore.
2: Posso dire che...
0: allora e qui nasce tutta questa diatriba. Certo. Praticamente è giusto o no una cosa del genere? Cioè, è giusto che tu debba in qualche modo acquistare, per così dire, un'immagine?
2: Dipende da che punto di vista lo vogliamo guardare. Se vogliamo guardarlo dalla commerciante,
0: dal lato commerciale,
1: privacy, dici tu?
2: No, proprio stiamo analizzando l'aspetto marketing di questa cosa. E ovviamente lei ci guadagna, perché se la vuoi anche solo riprendere per sbaglio, devi pagare le orecchiette che ti sta facendo.
0: Ho capito, però se tu vai in giro per strada, ti riprendono tutti, che oggi siamo tutti con questi telefonini in mano,
2: lei,
0: con queste cose.
2: Lei ci guadagna, tu da turista è ovvio che ci rimetti, perché anche se vuoi fargli una foto così proprio per mandarla pure al tuo amico devi pagare, no?
0: Cioè, devi comprare un pacco d'orecchiette che non costano molto. Però io qui ti smonto la teoria. Dico: scusa, ma se c'è un influencer, un blogger che c'ha migliaia, centinaia di follower, ti faccio una foto, la metto sul mio social, ti ho fatto una pubblicità incredibile.
2: È vero.
0: Gratis,
1: esatto. E magari te piglio pure
2: le orecchiette. Sei tu che mi dovresti offrire le orecchiette.
1: Brava. E magari, esatto, te le compro anche, no? Magari, no?
2: No, ma che te compro? Ti ho fatto pure pubblicità.
1: Ma vaglielo a spiegare.
0: Scusate, io l'ho comprate, però. Ho detto: no, non si sa mai, se non mi fanno fare le riprese, esatto. Io le ho comprate.
2: Tu le hai ceduto al marketing?
0: Bene, no, me le sono comprate perché me le volevo comprare. No, perché ci ho fatto un RVM con queste orecchiette che mi servivano.
2: Ma hai fatto anche con questo accento la RVM?
0: No, assolutamente no. Okay. No.
2: Prendilo, culele, è arrivato il momento.
0: È arrivato il momento?
2: Sì.
0: Vabbè.
1: Ci siamo.
0: Oggi è Santa
2: Sofia.
0: E quindi facciamo gli auguri di buon onomastico
1: a tutte le Sofie. Ascolto.
2: Ma posso cantare anch'io con te?
1: E anche non.
0: L'ha detto Giovanni, non.
1: Esatto.
0: Posso giocare.
1: E tra l'altro non stavo rispondendo neanche a lei.
0: No, lo so, perché io l'ho presa al volo.
1: Era un perfetto incastro.
0: Lui rispondeva un'altra cosa.
2: Mazza,
0: perché poi è arrivato.

0: inizia Giovanni che dà il tono.
1: Qualche meba la zecco, no?
0: Qualche. Su 7, 2, 3, dai, ogni
2: proviamo,
0: tanto.
2: Proviamo, proviamo, comincio io?
0: Ah, sei pronto? Vai,
2: vai, vai. All'orecchietta.
1: Scusa, allora, no,
0: ancora lì. Allora, si sta facendo la lirica,
1: guarda,
0: sta
1: che
0: facendo.
1: Secondo me è meglio se canto io, guarda.
0: No, vabbè, dai, proviamo. Dai, questa è la tonalità, ragazzi, vabbè. Tanti,
1: tanti.
0: Pronti, vai.
1: Tanti auguri a te.
0: Tio Lescano, auguri. Non cambiate canale, e adesso arriva il bello, non cambiate. Tanti auguri a
1: Sofia. Poi di me che sono stonata.

0: Applausi, applausi, bravo Marco.
1: Ma no, abbiamo fatto una caciara incredibile, sì, come chiudere, sì, proprio in bellezza.
2: No, quello comunque è proprio un bello strumento, piccolino, tascabile, un po' come noi, come la nostra applicazione di Rai Play Sound.
1: Ma poi è gioioso, tascabile, questo suono
2: gioioso. È gioioso, è bello,
0: posso,
2: è carino.
0: Mi insegna a suonarlo? È facile, eh?
1: È facilissimo, che scherzi.
2: Magari non in diretta, lo facciamo dopo i microfoni spenti. Che...
1: Puoi provare a fare una... Come sono le unghie? No, perfetto.
0: No, io le porto sempre corte.
1: Sì, sì, sì, sì, vai. Allora, vai.
2: Ah, vuoi provare? Ah,
1: guarda, è più facile della chitarra perché... Allora, metti soltanto... Guarda, ti dico soltanto una cosa. Metti, basta, metti un dito qua, solo qua. Questo qua, sì. Vai.
2: Pingi, vai, hai imparato.
1: E suona. Chiaro.
2: Carino, sai cosa mi ricorda molto? La musichetta di sottofondo del taxi. Esatto, la musichetta di sottofondo del taxi.
1: Del taxi, 7578. Beh, è fatto con l'ukulele quello. Over the rainbow. Lui è lui.
2: Già che l'hai capito, vuol dire che.
0: Allora, guarda, capito, io ti faccio il sottofondo musicale, tu canta.
1: Sì.
0: La mattina italiana, weekend.
1: Buonanotte a tutti, arrivederci. Andate a dormire, ragazzi, perché è arrivato il momento che vi andiate a riposare un pochino, perché poi domani mattina non ci siete. Voi ci sto io.
0: Un attimo,
1: almeno dormite, così lunedì tornate più pimpanti e belli che prima.
0: Ah, hai, sì, ragione, sì. Che te lo lascio volentieri lo spazio, così insomma noi ci possiamo ricaricare.
1: Almeno due giorni avete per ricaricarvi.
2: Però posso dire la verità, comunque non sei partita male. Addirittura anch'io, cioè, ti stavo seguendo cantando.
1: Basta qua. Questo, okay, questo è il do.
0: Aspetta.
1: Questo è facilissimo.
0: Aspetta,
1: fai più facile. Lo seguo.
0: Mattina.
1: Ragazzi, così le cacciate le persone. No, cioè 9.57, almeno teneteveli fino alle 10. Poi alle 10 possono cambiare canale, ma almeno fino alle 10 teneteli.
2: Comunque fermate così, bello,
0: Basta, infatti sta diventando troppo cringe la situazione. Però insomma ricordiamo l'appuntamento di domani, Marco, così ti ascolterà.
1: Ore 10 su queste inconfondibili frequenze, mattina tutta italiana, weekend con me e Elena Scisci domani. E poi domenica ci sarò soltanto io, sempre dalle 10 alle 12, vi terrò compagnia così la mattina e pranzeremo insieme.
0: La cosa che voglio sentirti dire è l'invito a pranzo, io probabilmente
1: io lo cerco sempre l'invito a pranzo.
2: È aperta quella
1: Giovanni
2: opzione.
1: Devi sapere questa cosa, che per me il sabato e la domenica mattina è un invito, io cerco inviti a pranzo.
2: Ma
1: io porto le pastarelle.
2: Ah, vedi,
1: eh sì, come da tradizione.
2: Quindi,
1: romana
2: a manigote comunque Marco non si presenta mai.
1: No, io busso coi piedi.
2: Una abbassata importante,
1: busso coi piedi,
2: una bussata importante.
0: Però pensa, io domani mi sa che te lo offro l'invito a pranzo, cioè non so se ti fidi della mia cucina.
1: Cucini tu?
0: Sì.
1: E domani c'ho da fa? Non lo so.
0: Davvero? Non il mio?
1: Non lo so. Vediamo.
0: Vabbè,
1: dipende cosa mi arriva come messaggio sul telefono. Se mi dipende al menù, dipende. Ecco.
0: Ma pure?
1: Certo.
0: Ma pure? Hai capito? Mi
1: io porto le pastarelle buone, mica porto quelle di quart'ordine.
2: Giustamente.
0: Vabbè, io mi sa che
2: è un campionato molto alto.
0: L'invito non glielo faccio più. Basta, ecco. mi ha smontato così. Io volevo essere
1: Giovanni,
0: carina.
1: Giovanni, ci devi dire qualcosa?
0: Sì.
2: No, ho foglie in mano, ma in realtà era giusto per...
1: C'è un foglio in mano come se dovesse dire. Allora, adesso vi leggo questa cosa come la chiusura del programma. Che ne so?
0: Anzi, sono tutti modi che insomma i nostri ascoltatori possono accedere per ascoltarci e sì, domani te lo lasciamo qui questo foglio perché lo devi leggere anche tu.
1: Tutti, capito? I modi per accedere?
0: Tutti, sono tutti.
1: Sono due?
0: No, sono almeno 15.
2: Anche
0: modi.
2: Lo pensavo, ma sono 15.
1: 15 modi per accedere.
2: No, un po' meno di 15, esatto. Però sono 5-6 solidi.
1: Me le lasciate questo foglio?
2: Sì, certo.
1: Io ne so solo 2 su 5, quindi...
0: Però sono molto semplici. Eccoci qua, quella sigletta che mi sa che per molti ascoltatori dirà: ah, meno male se ne vanno sti due, che non mi sopporto
2: più.
0: Questo
2: spiro di sollievo, finalmente la Chiara Cacciopoli e Giovanni Dadda se ne vanno.
0: Se ne vanno.
2: E lasciamo qui Marco da

0: grazie.
1: Lo so, aiuti il cocco fino a domani mattina.
2: Con l'oculele.
1: Con l'oculele qui, anche perché devo studiare 15 modi per ascoltarti.
2: Esatto, certo.
3: Potresti metterli lì, potresti ritmarli.
2: Grazie per essere venuto.
1: Ma che scherzi, grazie a voi, grazie per. Scusate se vi ho disturbato troppo.
3: No, quello per domani ti ascolteremo, mi raccomando.
2: Ma ascoltatelo anche voi l'ascolto, questo gioco di parole un po' bruttino.
1: Quando è bravo Giovanni Dadda.
3: Grazie mille Giovanni per essere insomma sempre pimpante o quasi la mattina presto. Noi ci risentiamo lunedì, perché per fortuna il weekend ce lo prendiamo proprio di riposo.
1: Esatto. Vi ricorderò io.
3: C'è Marco, c'è
1: io
3: Marco.
1: Tra sabato e domenica vi ricorderò che tornerete.
3: Grazie amici, grazie
1: per le sue canzoni intonate. Chiara, ciao.
3: Grazie, buon weekend. Ci sentiamo lunedì 7:10. Ciao Giovanni.
2: Ciao, ciao Chiara, grazie.
4: Ore 10, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Puoi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così con il gusto di poterlo fare liberamente senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
1: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la quindicesima stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini. Di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: da Cesenatico, dove praticamente è nato e ha vissuto, dove sempre tornava, fino a Rimini, dove è morto a 34 anni, ci sono una ventina di chilometri appena, dall'inizio alla fine della sua vita. In mezzo, Marco Pantani ne ha fatti migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di chilometri per arrivare a essere il campione che ha fatto, come pochi altri, la storia del ciclismo. Era un uomo di mare, aveva il sogno in effetti alla fine della carriera di farsi una bella barca, allestirla tutta bene e navigare per il mondo. Era quindi un uomo di mare che però ha conquistato le montagne. La sua vicenda tiene insieme vari aspetti di una storia italiana, una storia che parte dal fondo della provincia e va alla conquista del mondo. E allora che storia è quella di Pantani? Risponde Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una vita passata a seguire il ciclismo per la Gazzetta dello Sport.
1: È una storia di passione e compassione, di esaltazione e perdizione, di sogno italiano e tragedia romagnola, di bicicletta e vita, ma anche di ciclismo e morte. È una storia che comincia negli anni 80, ingenuamente, ed esplode negli anni 90, clamorosamente. È una storia di giri d'Italia e Tour de France, di montagne e salite, di scatti, attacchi, distacchi. Ed è la storia di un ragazzo talentuoso che, quando la strada sale, fa valere la sua leggerezza, la sua ispirazione, anche la sua aspirazione alla solitudine. Un uomo solo al comando, annunciava il radiocronista Mario Ferretti riferendosi a Fausto Coppi. E un uomo solo al comando è anche Marco Pantani, e con lui tutti gli italiani che riscoprono il fascino della fatica, la seduzione della sofferenza, il fakirismo degli arrampicatori, dei cicloalpinisti, dei verticalisti. Pantani è quello di Cesenatico, uno scalatore che, pensa te, viene dal mare. Pantani è quello che da bambino lava la bici nella vasca da bagno del suo bagno. Pantani è quello che da ragazzino in salita non lo staccano neanche i corridori veri, i corridori professionisti. Pantani è quello che da allievo, da junior, ancora da dilettante, comincia le salite nelle ultime posizioni del gruppo per il gusto di rimontare e sorpassare tutti gli avversari, guardarli in faccia, riconoscerne i segni del dolore e della resa, il peso della forza di gravità. Pantani è quello che da dilettante in 3 anni scala non solo i tornanti ma anche le graduatorie, le classifiche: terzo nel 1990, secondo nel 1991, primo nel 1992 al Giro d'Italia, appunto quello dei dilettanti. Pantani arriva durante il dualismo fra Gianni Bugno, il freddo, il predestinato, e Claudio Cappucci. Cappucci è il caldo, il subentrato. Pantani arriva durante quelli che io chiamo gli anni di piombo del ciclismo, in cui il doping c'è ma non si vede. Si chiama eritropoietina, è un ormone trattato nelle forme di anemia che ha la capacità di moltiplicare la produzione di globuli rossi, quindi allungare la resistenza dei corridori. E siccome la presenza di questo ormone non viene individuata nei controlli antidoping, ai corridori viene imposto un limite ai valori del sangue e una sosta, non una squalifica, una sosta di 15 giorni in caso di superamento di questi limiti. È, secondo me, una sorta di autorizzazione all'uso del doping, ma fino a un certo punto.

0: Quella di Pantani è la storia di un uomo e di un campione che racconta anche l'Italia. Racconta una comunità e è una storia che, con tutte le sue contraddizioni, restituisce una bella fotografia dell'Italia di quel tempo, gli anni 90 del secolo scorso. Ciò che Pantani ha rappresentato dal punto di vista sociale e umano lo riassume Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, che ha seguito e raccontato il campione romagnolo per tutta la sua carriera.
1: Stiamo parlando di uno dei tre grandi protagonisti negli sport individuali maschili in Italia del dopoguerra. Teniamo presente l'influenza che ha avuto la televisione. Quando la televisione entra nelle case, i tre grandi protagonisti sono anni 70-80 Pietro Mennea, anni 80-90 Alberto Tomba, anni 90-2000 Marco Pantani. Cosa vuol dire essere protagonisti? Vuol dire fermare l'Italia. Vuol dire che questi tre grandi campioni garantivano, durante le loro evoluzioni sportive, qualche cosa che sarebbe entrato nell'emotività di tutta la nazione. Pantani fermava il lavoro. C'era gente che chiedeva dei permessi in coincidenza delle tappe alpine o alpine pirenaiche al Tour, alpine appenniniche al Giro. Tomba ha fermato il Festival di Sanremo quando era alle Olimpiadi canadesi per una questione di fuso orario. Si fermò un'istituzione come il Festival di Sanremo per permettere a tutta l'Italia di vivere la seconda manche del gigante di Albertone. Mennea fu il primo bianco a battere i grandi neri americani nella velocità dell'atletica leggera. Queste tre persone non fanno parte dello sport unicamente. Sono ormai facenti parte della storia d'Italia. Pantani, in più, rispetto agli altri due, è stato raggirato. Lui potrebbe essere veramente il personaggio di un romanzo di Dostoevskij. Umiliati e offesi. Per questo che si parla ancora di Pantani. Anche per le ingiustizie e per i misteri che lo hanno circondato sino e dopo la morte.

0: Marco Pantani nasce il 13 gennaio 1970 a Cesena, perché l'ospedale è lì, ma lui è di Cesenatico. Figlio di Ferdinando, detto Paolo, e di mamma Tonina, che gestisce un chiosco di piadine. E cresce con nonna Delia e nonno Sotero, che è la figura centrale per il giovane Marco. È sulla bici che gli regala il nonno, una Vicini Rosso Fuoco, la bici delle bici, allora, che comincia a fare le corse con i compagni. E da grande, quando ormai è già professionista, dice che il nonno è la sua voce segreta. È nonno Sotero che dall'aldilà gli indica quando attaccare, quando menare sui pedali e quando è ora di andare. Lo dice proprio lui, andare via da solo. Marco è appassionato di caccia, di pesca, anche di calcio. A caccia e a pesca va con il padre e con il nonno. E sono passioni che conserva per tutta la vita. Tifa per il Milan, gioca anche a pallone, alla destra, ma è piccolo e gracile e lo tengono spesso in panchina. E lui vede che va meglio a pedali. È portato, gli riesce naturale, si completa con la bici. E allora lascia la palla e a 12 anni si tessera per il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, che per allenarsi si ritrova proprio davanti a casa sua. E allora Marco comincia a vincere da subito, vince soprattutto le gare in salita. La cosa curiosa però è che la prima corsa che vince, il 22 aprile 1984, a 14 anni, è tutta completamente in pianura. È qui che lo vede e lo conosce Vittorio Savini, che è stato il suo primo allenatore, poi amico, presidente di quello storico fan club che è stato il Club Magico Pantani.
1: Io seguivo loro i professionisti e un giorno la Fausto Coppi venne il suo, una specie di direttore sportivo, e Vittorio, guarda, ho dei ragazzini che noi non riusciamo a gestirli, puoi venire te, sei l'unico a Cesenatico che segui i corridori. Io, ma io non ho tempo, di qua e di là, vabbè, domenica vengo, prendo su l'ammiraglia e vado a vedere sti ragazzini. Quando vedo Marco Pantani e anche i suoi compagni, Marco aveva due gamberelli che sembravano due matite da birro, e gli dico, ma te dove devi andare? Vedrai te dove vado io. Beh, insomma, aveva ragione lui. Da quel giorno vedevo sto scrimbello piccolino. Beh, parte la corsa e Marco di dietro, l'ultimo del gruppo. Io dico, staremo a vedere cosa succede. Siamo a due giri dalla fine, pochi chilometri, facevano una quarantina, due giri alla fine, lui lo vedo davanti nei primi tre, che combatteva con quelli più alti, più grandi, gambe più grosse e tutto, e vinse la corsa. E da quel giorno lì mi sono innamorato, ci può dire, di questo ragazzo, vedendolo così piccolo e sfruttare con intelligenza la corsa di quel giorno, ed è stata una soddisfazione enorme fino a dopo gli anni più grandi, che lui cominciava a fare l'allievo, abbiamo vinto in Toscana, arrivi in salita, abbiamo battuto Casagrande e l'arrivo è in salita, quando lui vedeva le salite, gli ultimi 3-4 chilometri non ce n'era per nessuno, partiva e arrivava da solo con le mani alzate. Le qualità che ho visto allora, quando si vedeva una salita, un cavalcavia, lui partiva per ultimo e infine in cima alla cavalcavia o alla salita era il primo. Per me era, avevo visto uno scalatore puro, uno scalatore dai tempi di Coppi e Bartali, perché non c'è altri corridori come lui che quando si metteva un'idea in testa di arrivare primo in cima alla salita era primo. La sua dote migliore era la testa, perché lui era un ragazzo che, anche se non si allenava tutti i giorni, quando si partiva per fare una corsa, dopo due settimane di allenamento era già pronto. Questo era comportamento di testa, perché se non c'è la testa a posto, le gambe non vanno.

0: A 17 anni passa a Juniores, poi si tessera per i dilettanti, dove dal 1989 vince una quindicina di corse. Partecipa a 3 giri d'Italia dilettanti e l'ultimo, nel 1992, lo vince. Cominciano i 10 magnifici anni di Marco Pantani, che Marco Pastonesi riassume così.
1: Nel 1991 da dilettante vince una tappa del Giro d'Italia, ma anche il piccolo Giro dell'Emilia e una cronoscalata, quella della Futa, intitolata a un grande corridore, Gastone Nencini. Nel 1992 è primo in 2 tappe e guadagna la vittoria finale al Giro d'Italia dei dilettanti. Nel 1993 passa al professionismo. È un anno di inquadramento e apprendimento da gregario. Nel 1994 torna alla vittoria, 2 tappe consecutive al Giro d'Italia, diventa capitano e da capitano è secondo nella classifica finale del Giro e poi terzo in quella del Tour de France. L'anno d'oro è il 1998. Prima domina il Giro d'Italia, 2 tappe e la classifica finale, poi va in Francia, domina anche il Tour de France, 2 tappe e la classifica finale. Pantani diventa leggenda. Nel 1999 spadroneggia al Giro d'Italia, vince 4 tappe, tiranneggia nella classifica generale, ma all'alba della penultima tappa viene fermato e sospeso dopo un controllo antidoping. È l'inizio della fine. Pantani rinuncia al Tour de France, si isola, sparisce. Le 2 ultime vittorie risalgono al 2000 e sono 2 tappe magnifiche al Tour de France. Poi qualche lampo e il buio e la morte.

0: Non è vero che la morte fa finire tutto. Nel ciclismo non è così. Ci sono i racconti che fanno durare le cose e le persone. Questi racconti nascono da come certe cose sono accadute. Nascono dalle azioni delle persone, da come si dimostrano carismatiche, dalle imprese, dalle gesta, che sono una collana di imprese memorabili che creano emozioni, suscitano sentimenti di adesione, di partecipazione, danno gloria vera oltre che popolarità. E tu che assisti, che ascolti, ti riconosci. Riconosci la parte migliore di te nelle gesta che compie un campione. Che poi viene da chiamare eroe, allora lo mitizzi, perché lo vedi fare qualcosa di grandioso, dare forma con un gesto atletico alla bellezza. Arriva là dove c'è una forma d'arte. È questo che è successo con Marco Pantani, il pirata, come lo hanno chiamato. E lo hanno chiamato così per come correva. Correva all'arrembaggio, senza calcoli. Teneva il manubrio fra le mani come un pirata tiene il coltello fra i denti, da ultimo dei romantici, ma anche per come aveva scelto a un certo punto di presentarsi in corsa. È successo a un Tour de France, completamente pelato, con un orecchino e una bandana in testa. Proprio una bandana da pirata che poi, quando era il momento, lui si toglieva, gettava a terra e partiva. La strada cominciava a salire, lui scattava e via, non ce n'era più per nessuno. L'hanno chiamato anche il pantadattilo. Questa è un'invenzione stupenda di un grande giornalista come Gianni Mura, che ha seguito Pantani, lo ha amato e così lo ha definito. E a vederlo con quelle sue orecchie larghe, quel sudore, quella pelle, quella faccia, anche quei movimenti armonici e fluidi quando era in bicicletta, è proprio un nome azzeccato, evocativo. Mura scrive che Pantani veniva da lontano, era un grande fossile preistorico, il pantadattilo, appunto, uno scalatore puro in un periodo in cui occorreva essere forti soprattutto a cronometro se si voleva vincere un grande giro. Erano gli anni in cui il Giro e il Tour de France si vincevano a cronometro e invece a Marco bastavano le salite. E riconosce Mura che un ciclista così amato non lo si vedeva da un pezzo, è morto lui. Non si è più visto. Persino i francesi, quelli che ancora gli girano dai tempi di Bartali, si sono innamorati di Pantani. Lo hanno ricoperto di elogi, di ammirazione, hanno coniato per lui, è stato l'Équipe, il giornale sportivo francese, il soprannome Pantastic, cioè Fantastic Pantani, fantastico Pantani, oltre il fantastico. Un simile riconoscimento solo Coppi, solo Fausto Coppi lo aveva ricevuto dai francesi. Una cosa affascinante che rivela la sua personalità la ricorda Angelo Zomignan, storica firma della Gazzetta dello Sport, responsabile proprio del settore ciclismo, uno che Pantani lo ha conosciuto bene, a proposito delle vere grandi imprese di un uomo.
1: C'è un'immagine fortissima, secondo me la più grande impresa di Pantani è un'impresa del Pantani uomo, quando si lascia convincere da Felice Gimondi a tornare al Giro d'Italia e quando si presenta all'udienza di Papa Wojtyla per il Giro del Giubileo. Nel 2000 noi in Gazzetta titolammo Pantani è in giro, col giro maiuscolo, il giorno della vigilia, perché eravamo praticamente certi che sarebbe partito da Cesenatico, sarebbe arrivato a Roma e sarebbe stato all'udienza del Papa alla vigilia della partenza del Giro d'Italia del 2000. Quella è la vera impresa di Pantani. Ha avuto il coraggio di superare tutti gli ostacoli psicologici e di tornare in sella nel suo mondo.
0: In fondo Marco Pantani come eroe è un antieroe perfetto, è uno straordinario antieroe, non un Superman, lo dice sinceramente lui stesso. È solo un uomo di talento, di una volontà, una fame, un orgoglio e una fragilità infiniti. E queste cose restituiscono la dimensione profondamente umana del campione. E infatti la sua storia è sì la storia del pirata, il pantadattilo, il pantastic, ma è di fondo soprattutto la storia di Marco, il panta, il ragazzo di Cesenatico che un giorno ha finito di giocare a calcio e ha cominciato a correre in bici e non ha più smesso, neanche dopo che se n'è andato. per gli appassionati è ancora qui in giro che lotta, scala, scatta e pedala sempre in fuga. È uno degli immortali e, come tutti gli immortali, è diventato un'officina di ricordi che ancora produce nostalgia e anche entusiasmo. E sempre stacca tutti in salita.
2: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12.
1: Che è Pippo.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Radio e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi certezze della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª all'11ª posizione alla 10ª e 1ª posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, e poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona pronto, diciamo, più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete, in questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore, di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione.

all'ottava posizione. Ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi, che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi.

ultima posizione, invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori e Antonio Di Martino ed è Meraviglioso Errore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sesta posizione per questa classifica della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana, è una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

un artista invece, guardate, essendo napoletano bisognerebbe proprio giocare questo nome, no? Perché lo occupa spessissimo, direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo, la quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con, non con Ossessione ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. E parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate stabile, ma stabilissima. In terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista, per il nostro Saif, o Seif, come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la top week, ma in realtà parliamo della top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Top Week, tutta italiana.
2: Io non so più cos'è normale.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Top Week tutta italiana.
1: Tutta la maghera stanna con Chewbacca. Cazzo caldo in mezzo all'era, vediamo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes.

0: Top Week tutta italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente

parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

senza memoria. Contiamo i soldi e ci ritroviamo sugli stessi accordi. Vorrei smettere di essere dipendente da quelle sei lettere che formano il tuo nome perché mi fanno male. Ma sei la botta che mi sale, mi manda nello spazio come Orione. Sei colpevole di quello che mi accusi, non facevo entrare nessuno ma tu sì. Occhi spalancati chiusi come Kubrick, io con la faccia da cane come Anubi. E con i brividi lungo la schiena mi rendo conto che tu sei un'aliena. Nel giardino tengo la tigre di Kenzo. Oggi ci sei tu, tu domani boh, non penso. E non ci

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata.

possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker. Il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti

Ma buon pomeriggio e bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Giulia Teri e finalmente sono le 14 spaccate. Ce l'ho fatta l'ultimo giorno della settimana, però ad entrare ufficialmente in diretta alle 14, alla fine ci sono anche riuscita. Questo è un giorno speciale proprio perché è un venerdì e finisce così la nostra prima settimana insieme. Oggi è il 18 settembre 2026, fuori sembra dicembre, però vabbè, lasciamo stare. Però è un piacere gigante davvero chiudere questa prima settimana della nuova stagione insieme a tutti voi. Questo programma si chiama Tra le due e quindi oggi abbiamo in pieno azzeccato l'orario, chissà se concluderemo puntuali alle 16. Io vi terrò compagnia con una scaletta ricchissima davvero per iniziare soprattutto un po' a respirare l'aria del fine settimana. Ovviamente lo facciamo con la migliore musica di sempre, con tante curiosità, salute e soprattutto buone notizie. In questa prima ora io vi svelo però un piccolo trucco di salute, come faccio sempre, legato a come sconfiggere la stanchezza mentale con l'idratazione lampo. Poi voleremo indietro nel tempo con la nostra navicella spaziale, andremo a scoprire un retroscena divertente su Umberto Tozzi e poi faremo anche un esercizio facilissimo per rilassare la vista dopo ore ed ore davanti agli schermi. Ed ancora scopriremo l'origine curiosa della frase salvarsi in corner, lo diciamo spessissimo, e per chiudere questa prima ora insieme, questi primi 60 minuti, vi racconterò una bellissima notizia green, tutta italiana.

alla voce di Elisa ci siamo un po' abituati, ma a quella di Matilda De Angelis no. Lei è un'attrice straordinaria, apprezzatissima, amatissima in tutto il mondo del cinema e non solo, insieme con Litoranea qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, rieccoci in diretta, noi partiamo subito, anche visto l'orario che concilia un po' questi argomenti, partiamo con il primo argomento di oggi, che è perfetto per arrivare carichi al weekend. Beh, io oserei dire anche per arrivare carichi a fine giornata, che è già un grande traguardo. Siamo a venerdì pomeriggio, ovviamente lo sappiamo, e la stanchezza della settimana si fa sentire tutta insieme, e spesso pensiamo che quel senso appunto di pesantezza, soprattutto alla testa, non solo alla restante parte del corpo, sia solamente sonno oppure stress. La scienza invece ci rivela un dato sorprendente, perché nel 70% dei casi, pensate un po', si tratta semplicemente di una leggera disidratazione. Perché? Ve lo spiego subito. Perché quando il nostro corpo perde anche solo l'1% dei suoi liquidi, la circolazione rallenta e quindi il cervello di conseguenza riceve meno ossigeno, facendoci sentire anche un po' subito stanchi, spossati, ma anche svogliati. Il trucco immediato, neanche a dirvelo, bevete un bel bicchierone d'acqua fresca a piccoli sorsi. Se riuscite, fatelo proprio ora, soprattutto se avete la possibilità, come me, di tenere una bottiglia d'acqua sempre a portata di mano. Io ce l'ho a casa, in cucina, in camera da letto, a volte anche in bagno, e poi in macchina, qui nello studio, nel Meta Studio di Rai Radio Tutta Italiana, e anche in borsa. Certo, devo pensarci, organizzare tutto questo, però è un elemento un po' come il burro cacao, è un elemento che non manca mai nelle mie giornate. Comunque, scherzi a parte, bevete un bel bicchiere d'acqua fresca a piccoli sorsi, perché in meno di 10 minuti il flusso sanguigno si riattiva e vi garantisco che la nebbia mentale sparirà e vi ritroverete con la spinta giusta, come dicevo all'inizio, almeno per finire la giornata lavorativa di oggi.

quanta grinta, quanta energia gli stadio con Allo Stadio qui su Rai Radio Tutta Italiana. E adesso continuiamo a fare un viaggio indietro nel tempo, ovviamente nel cantautorato italiano, e andiamo a raccontare un po' quello che purtroppo abbiamo constatato durante la settimana succede spesso, soprattutto nei live. Ovviamente buona la prima, non si può replicare, non si può fermare, non si può tornare indietro. È chiaro che un'esibizione, uno spettacolo di un concerto live deve andare come deve andare, con tutti gli incidenti di percorso. E questi piccoli incidenti sono successi a tanti artisti, soprattutto negli anni 80, quando ancora la tecnologia magari non era proprio al 100% e non c'erano salvaguardie del caso, tipo gruppi elettrogeni. Ma perché vi dico questo? Perché vi porto intanto negli anni 80, durante un concerto trionfale di Umberto Tozzi, e proprio durante l'esecuzione della sua mitica Ti amo, cioè proprio durante la canzone di punta, sul più bello si spense completamente l'impianto voce. Perché? Perché c'era stato un blackout di zona improvviso, e quindi questo ha determinato anche lo stop sul palco. Umberto Tozzi, come tutti i grandi artisti che fece, non perse minimamente la calma, anzi staccò la chitarra acustica, era legato, e si avvicinò al bordo del palco proprio per iniziare a suonare così dal vivo. È ovvio che l'acustica rimaneva forse solo per le prime persone che erano in prima fila, però è stato veramente un momento emozionante, perché l'intero palasport, migliaia di persone, capirono al volo naturalmente la situazione e iniziarono a cantare in coro e a memoria la canzone più bella, ad un volume peraltro pazzesco. Iniziò la prima fila e poi il suono si espanse anche fino alla fine. E non solo, illuminarono anche il palazzetto con degli accendini. Negli anni 80 non c'erano i cellulari che potevano accendere la torcia, ma c'erano proprio gli accendini. Quindi quello che doveva essere un guasto tecnico rovinoso per il concerto si è trasformato poi nel momento più poetico e indimenticabile del tour. Noi vogliamo replicarlo qui? Sì, lo so, non è dal vivo, magari io canterò a microfoni spenti, però c'è Umberto Tozzi proprio con Ti amo.

La musica di Diodato ha un dono, immediatamente ci fa rilassare. Qualsiasi sonorità, qualsiasi lentezza, qualsiasi melodia con la sua voce, abbinata alla sua voce, diventa pura magia. E quindi è la musica meravigliosa questa di Rai Radio Tutta Italiana insieme a me, Giulia Teri, fino alle 16. So che molti di voi apprezzate Diodato come anche tutta la nostra musica. Allora, scatta il momento tipico di quest'ora, perché sta per finire la prima mezz'ora insieme e dobbiamo muoverci. È arrivato il momento del fit, però oggi voglio essere buona, siccome è venerdì, siamo già molto stanchi, non vi faccio fare uno stretching particolare, non vi faccio fare dei movimenti particolari, ma ci occupiamo della vista, dei nostri occhi, quindi niente sforzo, anzi è una tecnica proprio per rilassare la nostra vista, visto che, scusando il gioco di parole, passiamo ore ed ore davanti agli schermi del computer o davanti al cellulare e tablet. A fine giornata ovviamente gli occhi bruciano e la vista diventa appannata, quindi stasera, quando tornate a casa, anche se in realtà si potrebbe fare sempre, provate a fare il palming con me. È più difficile il nome che non a farlo, ve lo spiego subito, e ricordo perfettamente che anche nelle stagioni precedenti abbiamo dato questi consigli, perché più sono efficaci, più sono facili, più si fa bene a ricordarli. Allora, è un esercizio facilissimo, basta solo sfregare energicamente le mani, così. Sentite il rumore? Lo sto facendo anch'io, esatto, è questo. Quindi sfregare energicamente i palmi delle mani tra di loro per qualche secondo, finché non diventano belli caldi. Non so voi, ma a me sta già prendendo fuoco. Poi piegate leggermente le mani a forma di una coppetta, come se proprio volessimo inserire qualcosa all'interno del palmo della mano, quindi deve essere conca, e appoggiate delicatamente le mani sugli occhi chiusi, senza premere, solo appoggiare. Serve per oscurare completamente la luce. In quel momento dovete respirare lentamente per 30 secondi, sentendo proprio il calore delle mani, che se finisce potete ripetere, e che soprattutto aiuta a rilassare i muscoli oculari. Quindi riaprite gli occhi lentamente e vi sembrerà di aver regalato una mini vacanza alla vostra vista. Ve l'avevo promesso che non sarebbe stato complicato rispetto a tutti gli altri esercizi che abbiamo fatto durante la settimana, durante le dirette, ma non vi risparmio con la musica. C'è Jovanotti con Muoviti, muoviti. Oh yeah.

già non doveva andar così. Bacci piano Orcomi insieme ad Emma qui su Rai Radio Tutta Italiana. E adesso andiamo a scoprire insieme le radici, quella rubrica della lingua italiana che ci piace particolarmente tanto, per spiegare i modi di dire perché sono nati, quando sono nati. Spesso ricorriamo al Medioevo, eh? Questo che sto per raccontarvi non appartiene a quell'epoca storica lì, però comunque ha il suo significato. Vi capita mai di dire mi sono salvato in corner? Beh, sicuramente quando, come dire, riuscite dribblando a evitare un guaio, oppure magari evitate di fare una figuraccia all'ultimo secondo perché vi viene in mente qualcosa, oppure perché vi salvate da fortunelli che siete. Ecco, a me non capita mai, perché io se devo fare una figuraccia la faccio proprio fino alla fine e ci penso sempre dopo. Comunque non faccio testo. Molti di voi si salvano in corner e tutti sappiamo che la parola viene dal calcio, perché il corner in inglese significa angolo, e il corner nel campo appunto da calcio indica il calcio d'angolo. Ma com'è diventata un'espressione d'uso comune per la vita di tutti i giorni? Ve lo spiego subito, perché nel gioco del calcio, quando un difensore furbo, furbissimo, si trova in estrema difficoltà, cosa fa? Sceglie volutamente di buttare il pallone oltre la linea di fondo, regalando così agli avversari il calcio di punizione, tecnicamente parlando, ma l'importante in quel momento è sventare un pericolo immediato, magari un gol che stanno per gli avversari fare. Quindi da questo gesto, come dire, di emergenza estrema, perché il calciatore, per evitare appunto il danno, butta la palla in un angolo, e questa espressione poi ovviamente con il tempo è passata anche nei nostri discorsi quotidiani. Quindi tutte quelle volte che ce la caviamo all'ultimo minuto con una soluzione d'astuzia, diciamo mi sono salvato in corner, proprio come il calciatore furbamente butta la palla fuori all'angolo per evitare di prendere un gol. Questo è il significato, e che riportiamo ovviamente nella vita di tutti i giorni, e questa è la nostra meravigliosa lingua italiana.

finale è pazzesco. Eccolo qui, 14:47, ancora ben trovati su Rai Radio Tutta Italiana. Erano gli 883, la voce inconfondibile, quella di Max Pezzali con La regola dell'amico. Chissà se funziona ancora oggi, che se sei amico resti amico, oppure comunque ci potrebbe essere un coinvolgimento tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna, comunque sempre inerente all'amicizia. Forse uno dei due cede? Prima o poi, o forse le vere amicizie, quelle pure, rimangono tali. Io nella mia piccolissima esperienza devo dire che forse ho più amici maschi che femmine, con i quali non è mai venuto fuori un piccolo malinteso, comunque una piccola, come dire, un passo fatto falso rispetto all'altra persona. Quindi mi reputo fortunata, no, solo essere sinceri o comunque belli nel momento in cui si raccontano i propri sentimenti, che in questo caso riguarda l'amicizia. A proposito di belle notizie, cambiamo adesso argomento, perché la musica ci aiuta, no, nei vari sentimenti che possono essere quelli dell'amicizia o dell'amore, però noi dobbiamo parlare di cose reali, cose fatte, di belle notizie e soprattutto di invenzioni ecologiche, perché questo è il momento nostro preferito, il momento green. Arriva da un consorzio di aziende e università italiane una notizia davvero straordinaria. È stato brevettato un nuovo tipo di asfalto, un asfalto ecologico, realizzato riciclando le plastiche dure e pneumatici fuori uso, quindi gomma e plastiche dure. I pneumatici fuori uso, lo sapete che fine fanno, purtroppo finiscono nelle discariche, a volte vengono anche bruciate non legalmente e rendono tutto un po' più disastroso, soprattutto nei riguardi del nostro ambiente. Questo speciale manto stradale non solo permette di riutilizzare tonnellate e tonnellate di rifiuti plastici, ma rende anche le strade molto più resistenti ai buchi, riduce il rumore delle auto in transito, probabilmente per un po' quell'effetto gomma che viene preso appunto dallo pneumatico, e dura il doppio rispetto all'asfalto tradizionale. Molti comuni stanno già testando questa pavimentazione nelle arterie, magari quelle un po' più trafficate, proprio per capire effettivamente se questo tipo di manto stradale possa aiutare all'ambiente. Dimostra così, ancora una volta, come sempre, come tutte le notizie green, che l'ingegno italiano, in questo caso, noi ne andiamo orgogliosi, sa trasformare i problemi ambientali in risposte concrete per la collettività. Quando si dice basta solo volerlo.

Radio Tutta Italiana, la nostra prima ora insieme. Siamo sempre in diretta, sono le 14.56. Tra pochissimo scatta la seconda ora di Tra le due e con me Giulia Teri fino alle 16. Intanto vorrei dare un benvenuto solo a tutti coloro che si sono messi all'ascolto solamente adesso. Vi vorrei ricordare che noi iniziamo tutti i pomeriggi.

No, è intuitivo, quindi sì, vi ho dato il benvenuto, però adesso vi rimprovero perché siete arrivati alle 15. Scherzi a parte, siete sempre benvenuti, bentrovati, l'importante è che siete qui con me e ascoltate la musica più bella di sempre. Tra pochissimo nel menù di questa seconda ora abbiamo tantissima bella roba. Partiremo subito con la storica rivalità tra Perugia e Terni, poi scopriamo qualcosa in più del foglio alluminio della classica carta stagnola. E poi ancora racconterò un'abitudine bizzarra, proprio bizzarra, dell'imperatore Caligola. Questa settimana abbiamo conosciuto un po' tutti, Nerone, Augusto, Giulio Cesare, tra un po' finiranno e mi dovrò spostare su qualche altro personaggio importante. Ed infine ci scateneremo con tre grandissimi successi della nostra macchina del tempo, quindi una sequenza senza interruzioni di tre brani presi di un anno a caso che ci aiuteranno ad aprire il cassetto dei ricordi. Quindi mettetevi comodi, stanno per iniziare altri 60 minuti di Tra le due e...

tropico con soli e disperati nel mare meraviglioso della serie Come complicarsi la vita. Beh, io sono una campionessa mondiale e devo continuare a fare la diretta almeno per altri 60 minuti, però devo uscire da questa impasse dove, dopo aver ascoltato questa straordinaria canzone. Brava Giulia, brava! A proposito di Vasco Rossi, tra pochissimo la nostra navicella spaziale andrà nel 1999, ma non vi voglio anticipare nulla, ci sarà qualche incursione anche nella meravigliosa discografia di Vasco Rossi, prima, dopo, non si sa, deciderò tutto all'ultimo momento. L'importante è che voi sarete qui con me e partiamo, anzi ripartiamo con la nostra seconda ora insieme, tuffandoci nel nostro amato campanilismo. Ci divertiamo un po' a raccontare le storie dei paesi, ma soprattutto le rivalità, gli screzi che ancora oggi esistono tra due diverse città che stranamente possono essere anche confinanti o comunque vicini o comunque appartenenti alla stessa regione. Lo facciamo però con ironia e soprattutto anche con un pizzico di storia vera da raccontare. Oggi vi porto nel cuore dell'Umbria perché vi voglio raccontare la secolare ma anche divertentissima schermaglia tra perugini e ternani, una rivalità che ovviamente abbiamo parlato spesso di medioevo, comunque di epoche molto molto antiche. In questo caso le sue radici sono fondate nell'Ottocento ed è legata a due anime completamente diverse però della stessa regione. Da un lato c'è Perugia, la città d'arte universitaria e storica adagiata sulle colline. Dall'altra parte c'è Terni, un po' più dinamica, industriale e legata sicuramente alle sue grandi acciaierie che tutti conosciamo e anche alle meravigliose cascate delle Marmore che, se non ci siete stati, provate a fare una gita fuori porta, magari ne parleremo anche dalla prossima settimana perché sono

veramente meravigliose. Ma torniamo a noi, torniamo a questa differenza storica. Cosa ha creato nel tempo? Beh, ha creato un campanilismo vivissimo, fatto di sfottò pungenti durante soprattutto le partite di calcio, il calcio c'entra sempre, ma anche queste battute al bar è una competizione soprattutto dal punto di vista culinario. È un contrasto ovviamente che nasconde però un profondo affetto per questa terra meravigliosa, e sto parlando dell'Umbria ma più in generale dell'Italia, che ancora oggi conserva queste tradizioni simpatiche, ironiche, che a volte anche serie o comunque seriose, però ci piace anche portare un po' di allegria oggi nel 2026, andandola a recuperare in questo caso nell'Ottocento, sicuramente negli anni che ci hanno preceduto. Quindi, calcisticamente o non calcisticamente, dovete sapere che in Umbria queste due città si odiano, quindi Terni e Perugia. Non prendiamo le parti di nessuno, sono entrambe meravigliose, come era meraviglioso il mare disperato di Tropico, e continuiamo con Ligabue, Vivo, Morto o X.

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Luca con il labirinto qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15:16 in rigorosa diretta con me Giulia Teri fino alle 16. Si sta ripetendo un po' troppo questo numero, mi sa che una volta andata via da qui passerò probabilmente da un tabacchi per giocare. Ma solo un numero non si può giocare, quindi devo combinare un'altra serie o inventarmi qualcosa per provare a vincere qualcosa, a provare la lotteria, a provare la sorte, anzi sfidare la sorte. Comunque non sono mai stata fortunata in niente, figuriamoci nel gioco, però devo essere sincera, non mi piace, quindi non ho mai giocato, di conseguenza la percentuale diminuisce, anche se non ci ho mai creduto a queste cose. Comunque credo invece nella storia e credo che ogni tanto parlare di qualche stravaganza di un imperatore

romano di un uomo potente nei secoli possa farci sorridere. E oggi indovinate a chi tocca? A Caligola, ve l'avevo già anticipato all'inizio di quest'ora, e tra i tanti aneddoti che conosciamo di questo imperatore, soprattutto le leggende che circondano la sua figura, la storia più famosa riguarda il suo amatissimo cavallo da corsa di nome Incitatus. Già, ora fermi tutti. Un cavallo che si chiama Incitatus, un cavallo da corso ovviamente, è propedeutico alla vittoria o comunque al vantaggio che se viene incitato vince, giusto? No, non è così, no, se certo che è così. Infatti Caligola era talmente ossessionato da questo cavallo, intanto che gli fece costruire una stalla di marmo bianco preziosissima, coperta di porpora, e soprattutto andava in giro con le briglie preziose ricoperte di pietre dure. Ma gli storici raccontano persino che prima delle gare, ovviamente delle gare importanti, l'imperatore facesse imporre il silenzio assoluto, ma non all'interno del campo di gara, no, in tutto il quartiere, per non fare innervosire l'animale e dopo la partenza incitare Incitatus e quindi cercare di spronarlo alla vittoria. Questo cavallo che fine abbia fatto ovviamente non lo sappiamo, cioè nel senso se ha vinto, se ha perso le gare, ma sicuramente Caligola lo trattava come se fosse un figlio. Mi ricorda qualcuno che ancora nel 2026, magari soprattutto con i cagnolini, compra cappottini con guinzagli strass o con tutte queste borsette? Beh, anch'io avevo e ho un cagnolino, anzi una cagnolina, e spero di trattarla nel miglior modo possibile. Certo è che non la ghindo con collari e con cappottini, ma ho le borse, ho il modo per poterla portare con me. Comunque, detto questo, stiamo parlando di Caligola, ma questa storia è assolutamente pratica, è assolutamente ripetuta anche nei giorni nostri. Viva gli animali che ci danno sostegno tutti i giorni.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

su Rai Radio Tutta Italiana. Posso dire, almeno per me, una delle canzoni più belle di quest'ultimo Sanremo. Marco Masini e Fedez con Male Necessario all'interno di Tra le Due e con Giulia Teri fino alle 16. Abbiamo archiviato la nostra prima mezz'ora insieme, tra poco rifaremo una salita per arrivare alle 16 e poi fermi lì, spazio ai nuovi emergenti, spazio soprattutto alla musica. Parliamo però della nostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo imparare a riciclare bene. E se so con certezza che siete ferratissimi sull'argomento, so anche che c'è qualcuno che ancora fa confusione. Non vuol dire essere distratti, non vuol dire capire certe cose, vuol dire solo avere più volte ricordato esattamente nella quotidianità come si utilizzano gli imballaggi, i cartoni, il tetrapack di cui abbiamo parlato ieri. E cosa ne facciamo di questo foglio? Intanto è utilissimo perché serve per coprire i cibi e troppo, però non sappiamo mai dove gettarlo, quindi in questo caso facciamo chiarezza, cose semplici dal mondo solo qui a Tra le Due. Allora, l'alluminio è un materiale intanto preziosissimo, perché credetemi si può riciclare all'infinito senza che perda mai le sue qualità, e la regola d'oro ovviamente per permettere questo riciclo è assolutamente facile, perché anche se il foglio di alluminio è un po', come dire, appallottolato oppure sporco di cibo, va semplicemente risciacquato e gettato insieme al metallo e alla plastica oppure nei contenitori dedicati proprio all'alluminio a seconda del vostro comune, perché ci sono alcuni comuni che per creare anche la pallina più grande, così le macchine poi che smistano tutti i vari pezzettini non si perdano nell'aria ma abbiano un po' un oggetto compatto e quindi riescono ad agganciare facilmente. Quindi fate anche questo gioco, prendete tutti i pezzettini che avete a casa prima di gettarli, pulite l'aria. Quindi raccolta differenziata sì, l'SOS l'abbiamo già concluso in questo venerdì.

mancherebbe che domani è lunedì, invece no, oggi è venerdì, anzi ci aspetta un lungo weekend. Scrivetemi al 334-604-5640 che programmi avete, magari potrebbero essere dei consigli o dei suggerimenti per qualcuno che ci ascolta, tempo permettendo, perché so che fuori ancora diluvia. Allora, a proposito di Coez, voglio continuare a darvi qualche data, soprattutto autunnale, ma continua fino alla fine del 2026. Non sono uscite ancora le date del 2027, però se non lo volete perdere, a Roma ci sarà il 30 e il 31 ottobre, ma anche il primo Teatro Arcimboldi, e a Bologna il 23 e il 24 novembre al Teatro Europe. Invece ha avuto un successo enorme quest'estate anche Enrico Nigiotti, che ha annunciato ufficialmente le prime date nei teatri per il 2027. Ovviamente a morare tutti. Le date confermate, le prime due date confermate, sono solamente Solo Sogni, Solo Arte, Solo Musica. E intanto Enrico Nigiotti insieme a Gianna Nannini con Complici.

0: strada con il suo amore disperato. Quanti amori disperati, addirittura dal 1983 ad oggi non è cambiato nulla. Tutti gli amori sono belli ma anche disperati. 15:44 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo proprio sul finire della nostra diretta e siamo arrivati al momento più atteso. Azioniamo la nostra fantastica macchina del tempo. E come lo facciamo? Azionando una bella navicella spaziale, in questo caso musicale, che ci porta dritti dritti al 1999, un anno indimenticabile, peraltro un anno che ricordiamo tutti perché segnava anche le porte del nuovo millennio, ma in quel caso particolare tante canzoni straordinarie hanno avuto tantissimo successo e hanno fatto anche diventare popolari e famosi i loro interpreti. Quindi noi continuiamo ancora nel 2026 a cantarle a squarciagole e soprattutto a ricordarci di quei fantastici momenti. Andiamo a rispolverare tre grandissimi successi di quell'anno. Partiamo subito al terzo posto di questa nostra mini classifica. C'è la carica travolgente di Vasco Rossi con Rewind, che è una bomba rock pazzesca che nell'estate 99 ha davvero fatto tremare gli stadi di tutta Italia e ci riesce ancora oggi. E poi saliamo al secondo posto, dove troviamo l'esordio con il botto dei Luna Pop, guidati da un giovanissimo, anche un po' un ciuffo rosso, Cesare Cremonini, con la loro 50 Special. E al primo posto, medaglia d'oro assoluta, non ditemi di no, perché il 1999 è stato consacrato anche con questa canzone, c'è la poesia intensa di Alex Britt con Oggi sono io, un capolavoro che incantò ovviamente tutti a Sanremo, ma persino la grande Mina e volle poi ricantarla. Che ricordi meravigliosi. Partiamo subito da Vasco Rossi con Rewind.
1: Ciao. Yeah, I'm

0: Ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Primo palco.
1: Primo palco, eccoci, 16, quasi 32 minuti, siamo puntuali più o meno, perché poi noi in realtà iniziamo alle 16.30, però insomma diamo tempo anche alla musica di chiudere il proprio ciclo per aprire il nostro. Fino alle 18 insieme con Primo Palco, programma nuovo, ogni giorno un artista ospite, lo sapete. Oggi felice davvero perché è venuto a trovarci Brezza.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Giulian, come stai?
1: Bene, tu?
2: Tutto bene.
1: Bello carico, mi piace, perché una prerogativa di tutti voi giovani che venite qui a Primo Palco è avere quella carica giusta, no? Quell'entusiasmo. Certo. Che non deve mai mancare.
2: Eh beh, se sei felice di quello che fai, alla fine ci sta, no?
1: Assolutamente. Aspetta che anch'io sono felice di quello che faccio. Però, pur essendo felice di quello che faccio, ogni tanto partono delle cose. Perché? Perché qua c'è un'autoregia qua.
2: Certo.
1: Non so se hai notato, quindi non c'è il regista, eccetera, come solitamente no, accade alla radio, ma è tutto gestito autonomamente. Allora, io la domanda che faccio sempre, Fabio, è questa: vuoi parlare con la base o vuoi parlare senza base?
2: Ma parliamo con la base, dai.
1: Piace con la base?
2: Sì,
1: allora mettiamo la base. Okay.
2: No.
1: Allora, tu sei di Latina.
2: Sì, esatto.
1: Quindi litorale romano, posto bello, Latina, insomma, città storica, città famosa, città di tanta musica.
2: Sì, vero, verità. E tra l'altro tutta musica che mi ha ispirato, perché io apprezzo tantissimo Tiziano Ferro, Calcutta, quindi...
1: Vi conoscete con Tiziano?
2: No, non ci conosciamo.
1: Sei più piccolino,
2: sì,
1: di Tiziano.
2: 2001 però. Io.
1: 2001. Calcutta?
2: No, non lo conosco di persona, però comunque abbiamo magari generazioni in comune, nel senso che qualche amico in comune c'è.
1: Ti sei mai chiesto perché ci sono dei posti in Italia, no? Mm-hmm. Tipo Latina, tipo il Salento, cioè dei posti dove a un certo punto escono più artisti rispetto ad altri posti.
2: Si crea più musica, sì,
1: esatto.
2: È vero. No, in realtà no, forse è il posto che ispira, cioè per esempio a me piace il mare, dico sempre appunto che mi ispira molto il mare, magari c'è quello, no? È quello che
1: dà librezza poi.
2: Sì, esattamente.
1: Sempre stato così? Cioè il nome d'arte, sei partito così o prima avevi un altro nome, avevi una band, avevi...
2: No, in realtà, allora, diciamo che prima facevo comunque musica, però non avevo un progetto vero e proprio. Quando,
1: okay,
2: quando ho fatto partire questo progetto da indipendente ho detto ok, forse Brezza è la cosa migliore, perché uh-huh, appunto cercavo qualcosa che mi legasse al mare e che mi legasse alla mia infanzia passata a mare, quindi sì.
1: Quindi... Da giovanissimo parte questa cosa, cioè la passione per la musica c'è sempre stata oppure...
2: Allora in parte la passione per la musica c'è sempre stata un po', però ho iniziato in realtà tipo a avvicinarmi alla scrittura, alla composizione intorno ai 16-17 anni, quindi diciamo che solitamente...
1: Autodidatta?
2: Sì, autodidatta.
1: Ok.
2: Però in generale io dico sempre sono un creativo, poi musicisti sono altri, e la cosa della creatività ce l'ho sempre avuta.
1: Quindi sei un po' visionario.
2: Un po' visionario.
1: Secondo me
2: sì,
1: l'artista deve
2: sognatore.
1: Essere... Beh, ma il concetto dell'artista è quello lì. Allora, a me non piace quello che si autodefinisce artista. Perché,
2: chiaro,
1: cioè, non è che uno dice cosa fai nella vita, quello che dice cosa fai nella vita faccio l'artista. Cioè, non è che sia... L'artista deve essere un creativo, deve essere un visionario, ma soprattutto l'artista viene decretato dagli altri, dalle
2: certo,
1: persone.
2: Certo,
1: no?
2: Vabbè, in generale io penso, poi ovviamente ci sono varie definizioni, cioè la definizione di arte è difficile da dare, no? Però penso che comunque...
1: È ampissima,
2: esatto. Ampissima. Però penso che la cosa che accomuna un po' tutte le arti, un po' è il fatto di comunicare qualcosa, no? Quindi...
1: Scusa che è finita la base, tu
2: giusto,
1: volevi la base.
2: Di comunicare qualcosa, quindi quando c'è qualcuno a cui viene comunicata questa cosa e arriva, diventa arte. Penso, no?
1: Guarda, posso dire una cosa? Adesso ascoltiamo un pezzo di Max Gazzè.
2: Okay.
1: A proposito di artisti,
2: certo,
1: credo insomma Max ti piaccia come cantautore, come artista. Questa è Buon Compleanno. Poi torniamo qui con Brezza, perché stiamo un'oretta insieme. Avremo tempo anche di sentire un paio dei tuoi pezzi, di chiacchierare un po',
2: certo,
1: di capirne un po' di più della tua storia artistica. Non faccio gossip perché me ne può fregare di meno. Cioè, questo è un programma che vuole parlare di musica.
2: Di musica,
1: okay?
2: Perfetto.
1: Max Gazzè.

0: Max Gazzè, buon compleanno, questa era Radio Tutta Italiana, primo palco. Non vi ho ricordato come poter essere protagonisti qui a primo palco per proporre la vostra musica. Primo palco @rai.it, è facilissimo, c'è una mail, non costa nulla, non è una gara, non è un concorso, non è un talent. C'è Brezza oggi qui con me che conferma.
1: Sì, confermo.
0: Non hai l'ansia?
1: No, no. Devo dire che mi hai messo molto a mio agio.
0: Ma qua ci si sente, siamo tutti
1: a casa,
0: sì, casa sì, nostra. Sì. Allora, stavamo parlando di Latina, stavamo parlando della musica, del fatto che comunque il mare è importante, no? In questo,
1: certo,
0: in questo tuo percorso musicale. Oltre al mare, cosa c'è di importante?
1: Allora, la cosa più importante in realtà, che poi è quello, cioè nel senso è la visione del mare, del guardare il mare, eccetera. Sono le insicurezze, sono le fragilità, cioè quello che porto poi in molte canzoni, anche quelle più simpatiche e leggere. Perché
0: quindi scusa, la musica ti aiuta in questo?
1: Sì, tantissimo. Diciamo che è il posto in cui ho imparato, cioè la musica in generale è il posto in cui ho imparato a parlarmi,
0: okay,
1: nel senso a buttare la verità fuori.
0: Okay.
1: E di fatto conoscere le proprie insicurezze, le proprie fragilità, e portarle avanti come se non lo fossero, no? Come se fossero effettivamente un qualcosa di bello.
0: Cioè, un po' come
1: secondo
0: un diario.
1: Sì, esatto.
0: Sai che questa cosa la sto ritrovando in molti giovani. Cioè, grazie alla musica riescono a conoscere anche se stessi, e molte persone ascoltando quei pezzi si riconoscono.
1: Assolutamente. Beh, sì, dici quello che magari normalmente uno non è disposto a dire davanti alle persone, no? E tu lo fai attraverso la musica, e poi la musica la porti alle persone.
0: Avevo dimenticato la base.
1: È la base sotto, mannaggia.
0: Perché poi un artista comunque diventa uno psicologo in qualche modo.
1: Sì, psicologo di se stesso, no?
0: Di se stesso, esatto. Ma anche degli altri, se ci pensi.
1: Certo, certo.
0: Cioè, ci sono tante canzoni, tanti artisti, tanta musica che ha salvato anche delle vite comunque.
1: Assolutamente.
0: Perché poi lì ci addentriamo anche in argomenti seri.
1: Devo dire che spesso magari mi capita di trovare persone che poi magari mi scrivono perché si ritrovano in una canzone piuttosto che in un'altra, no? E poi magari si aprono un po' come se effettivamente fossi lo psicologo, no?
0: Vedi?
1: E questo in realtà devo dire che poi, cioè, nel senso, mi gratifica molto, perché è di fatto, cioè, quella musica prima di loro ha aiutato me, no? Quindi vedere che poi fa lo stesso effetto anche su altre persone, anche se magari non sono troppe ancora, però è gratificante.
0: Forse ieri, mm-hmm, o l'altro ieri, non ricordo, c'è stato un ospite che mi ha detto: io scrivo di getto.
1: Sì.
0: Quindi non mi metto lì e dico ok, devo scrivere una canzone, no, scrivo di getto. Dopodiché, una volta che rileggo quello che ho scritto,
1: sì,
0: capisco qualcosa più di me stesso.
1: Esatto, sono d'accordissimo. Tra l'altro lo dico nella canzone con cui ho vinto Lazio Sound.
0: Ok.
1: Perché io dico proprio questo, cioè scrivo di getto, poi lo pulisco col tempo. Però effettivamente la prima cosa, secondo me, più importante per esternare la verità è quella, cioè scrivere di getto, perché di fatto non stai mettendo tutti quei limiti che magari ti imponi nella vita reale.
0: Certo.
1: No? E poi magari successivamente puoi rifinire un pochino il tutto, però l'importante è mantenere quella verità che razionalmente non ti saresti, cioè non ci saresti arrivato a quella verità, no?
0: Senti, tu scrivi solo testi, suoni anche, componi?
1: Allora, io scrivo testi e melodie principalmente.
0: Ok. Chitarra o piano?
1: Dipende, realtà dipende, sì. Ho iniziato col piano, quindi diciamo che sono molto affezionato al piano, però poi mi sono spostato anche sulla chitarra.
0: È un classico. Parlavo ieri con Pappa.
1: Sì. Lo conosco bene,
0: mi diceva,
1: di Latina anche lui,
0: sì. Mi diceva la stessa cosa, gli ho detto: guarda, io ho mio figlio piccolo che ama la musica, mm-hmm, ha iniziato col piano, si sta spostando alla chitarra, addirittura adesso intravede un basso da qualche parte. Ci arriverai.
1: Ci arriverò, probabilmente ci arriverò, sì, assolutamente.
0: Ci arriverai. Va bene, allora, Non ti conosco, è la prima canzone che voglio ascoltare.
1: Ok, che è l'ultima uscita in realtà.
0: È l'ultima uscita?
1: Sì.
0: Lazio Sound l'hai vinta con questa?
1: No, Lazio Sound l'abbiamo vinta con
0: Ma è un
1: caso di me.
0: Ma certo, ma questa è la legge di Murphy, perché qua vabbè, no, non c'è problema, perché adesso guarda, io faccio tutto in diretta, tanto dobbiamo,
1: okay,
0: in qualche modo gestire la cosa. Dunque.
1: Vedi, la verità, questa è tutto reale, stai facendo tutto,
0: ma sì,
1: in diretta.
0: Il peggio di me, giusto?
1: Il peggio di me, esatto.
0: Ok. Allora, noi ascoltiamo intanto Il peggio di me. Lui è Brezza, qui su Rai Radio Tutta Italiana, canzone con la quale ha vinto l'edizione di quest'anno di Lazio Sound,
1: esatto,
0: che è questo contest meraviglioso. In quanti eravate?
1: Beh, eravamo 5 finalisti, mm? E proprio di ognuno di, cioè ognuno di categoria diversa.
0: Ok.
1: E quindi cantautorato, musica elettronica, c'erano varie categorie. Okay. E poi ci siamo trovati bene perché di fatto, essendo tutte categorie diverse, non è che ci fosse effettivamente quella voglia di prevalere sull'altro. Quindi certo, eravamo proprio tutti quanti a casa, tranquilli. Ecco.
0: Poi c'era Paolo Vita.
1: Poi c'era Paolo Vita, che sì.
0: C'è Paolo Vita, si sta bene. Il peggio di me, Brezza.

0: Il peggio di me, Brezza, su Rai Radio Tutta Italiana. Ma c'è veramente un peggio di te?
1: Aspetta,
0: rifaccio la domanda. Vai. In realtà, perché in realtà c'è un peggio in tutti noi.
1: Certo.
0: C'è un meglio e c'è un peggio.
1: Certo.
0: No? Quindi forse la cosa migliore è trovare quell'equilibrio che sta a metà tra le due cose.
2: Tra il peggio e il meglio.
0: Tra il peggio e il meglio.
2: Beh, in realtà io effettivamente, come ti dicevo prima, un po' io quando parlo del peggio di me qui parlo proprio della verità che tiri fuori con le canzoni.
0: Qua però sei nudo e crudo con
2: esatto,
0: te stesso.
2: Esatto.
0: Cioè non è una cosa da tutti.
2: E infatti è un po' quello, cioè è il peggio di me, ma poi dipende, nel senso che magari è anche il meglio di me, no?
0: Posso chiederti quanti anni hai?
2: 25.
0: Ecco, a 25 sì, sì. Anni vuol dire essere forti, cioè mettersi così proprio a nudo e essere certo. Anche... tra virgolette cattivi con se stessi, veri, crudi, più che cattivi, crudi, non è da sottovalutare.
2: Beh, non è facile,
0: cioè, non
2: è facile.
0: Tutti i ragazzi,
2: piano piano,
0: ma non tutti i ragazzi giovani ci arrivi, magari con l'età, con l'esperienza eccetera,
2: ci arrivi buttandoli sempre la verità in faccia e poi ogni volta in realtà comunque peggiori, nel senso che
0: posso dirti una cosa, allora io mi rendo conto passando sì. Gli anni che le generazioni sono sempre più mature in realtà. Cioè io vedo, prima ti dicevo, mio figlio ha 12 anni, io a 12 anni non facevo, non ragionavo come ragionano oggi i 12enni, che sono dei ventenni.
2: È vero, è verissimo.
0: Tu a 25 anni hai una testa che io a 25 anni non avevo probabilmente. No?
2: E probabilmente tuo nipote è giusto detto?
0: Mio figlio.
2: Tuo figlio, tuo figlio probabilmente a 25
0: anni. Mi hai dato
2: anni,
0: dell'anziano,
2: no, scusa,
0: benissimo.
2: No, nipote poteva essere, magari lo zio.
0: Magari lo zio.
2: No, perché io l'ho pensato perché in realtà io questa cosa la vedo con una nipotina. Quindi
0: okay.
2: Effettivamente vedo lo stesso, perché anche okay. Lei ha 12 anni e vedo la stessa cosa.
0: Beh, ma sai che sono casi di persone risposate che hanno figli dove lo zio magari ha gli stessi anni del nipote.
2: Sì,
0: può
2: sì,
0: anche
2: vero,
0: capitare.
2: Assolutamente.
0: Stavo dicendo, c'è una maturità, e quindi ti faccio i complimenti insomma di questa
2: grazie
0: cosa.
2: Mille, grazie mille.
0: Te l'ho chiesto prima dal punto di vista social, poi chi vuole insomma si andrà a vedere i contenuti. Perché una persona deve scegliere o comunque di ascoltare, perché poi è una scelta personale,
2: certo.
0: No? L'ascolto della musica di un artista eccetera, scegliere di ascoltare Brezza?
2: Beh, allora sicuramente ti deve piacere, nel senso, cioè, nel senso
0: vabbè, quello
2: gusto personale sicuramente alla base, e poi sì, secondo me diciamo che è cercare quella verità, cioè cercare all'interno delle mie canzoni effettivamente le proprie insicurezze e capire quanto magari quali sono effettivamente e quanta forza puoi prendere da quelle, no? Quindi
0: ti piaci riascoltandoti?
2: Allora dipende, nel senso sì, ovviamente sì, ma col tempo, perché comunque quando stai su una canzone, quando lavori su una canzone ci stai parecchio tempo davanti, quindi
0: okay.
2: Quando poi esce ti sei già un po' rotto le scatole della canzone.
0: Certo.
2: Effettivamente.
0: Certo.
2: però sì non devo dire che cerco, cioè punto al farmela piacere. Poi la perfezione non la troverai mai, secondo
0: Quindi
2: me.
0: Quindi la tua voce ti piace?
2: Sì, assolutamente.
0: Okay. No, perché ci sono artisti che hanno anche questo problema. Io ricordo anni fa lo stesso Zucchero Fornaciari diceva io non mi riascolto perché non mi piaccio.
2: Ok.
0: Zucchero Fornaciari. Quindi
2: beh, allora, sicuramente non mi ascolto le mie canzoni durante, non sono in playlist sulla mia libreria.
0: Questa
2: diciamo.
0: È una notizia.
2: Però.
0: No, aspetta, cioè tu non hai la playlist sul tuo Spotify eccetera delle tue canzoni?
2: Beh, no, ascolto musica di altri, se no le mie le ascolto in studio quando le lavoro, poi
0: sai che questo è un tema, mi hai dato uno spunto.
2: Ma dovresti chiederlo agli altri.
0: Bravo.
2: Artisti, effettivamente, ascolti la musica
0: bravo.
2: O no?
0: Bravo, mi hai dato uno spunto e questo vale sia per i giovani che per i big.
2: Certo.
0: Però è interessante, è curiosa questa, cioè nel senso che se io facessi il cantante probabilmente, è anche vero però che ad esempio io non ho i podcast dei miei programmi e magari
2: okay.
0: Ho i podcast di programmi di colleghi. Quindi
2: okay,
0: probabilmente
2: sì,
0: lo stesso
2: sì, sì,
0: parametro.
2: Sì.
0: Boh, vabbè.
2: Beh, sicuramente per riascoltarti lo fai, però poi
0: Veneros lo conosci?
2: Sì, in parte.
0: In parte. Questa è Ti penso.
2: Vai.
3: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Allora, anche qui, intanto saluto l'amico Michele di Lernia, perché quando si parla di discografia, di promozione, comunicazione, eccetera, di grandi artisti, non puoi non parlare di Michele di Lernia. Questo non perché sei vecchio, questo perché c'è l'esperienza, che sono due cose diverse. Come quando io dico, quanti anni è che fai la radio? Bah, circa 26-27. Cavolo, sei... No? C'è l'esperienza,
1: l'esperienza.
0: Stavamo parlando di artisti di altri pianeti, no? Cioè, certo. Più che altri pianeti, sono, secondo me, ci sono dei livelli, ok?
1: Certo.
0: È come quando uno fa dei paragoni, è logico che se tu parli dei Queen, diventa comunque difficile paragonarli magari con cose più giovani, più nuove, più
1: assolutamente
0: attuali. La stessa cosa vale per Mina. Parlavamo di Mina perché oggi è uscito il nuovo singolo di Mina, bello, impreziosito naturalmente da Mina stessa, perché la signora, nonostante la sua giovane età, canta ancora divinamente. E poi questa canzone è un pezzo del 2007, all'origine cantato da Pino Daniele e da Giorgia, e ancora una volta di più impreziosito dalla signora Mina. E in questo caso abbiamo sentito un pezzo di Pino Mango, e anche Mango io sinceramente lo annovero tra quei livelli, insomma, molto alti,
1: tra i piani di più alti
0: della musica leggera italiana. Tu sei cresciuto un po' con i cantautori, con la musica italiana a casa tua, insomma?
1: In realtà ecco, per esempio, io spesso vedo magari cantautori, persone, insomma, che fanno musica e che effettivamente ascoltano magari anche roba estera, no? Comunque sono cresciuti con un tipo di musica, prima pure parlavamo dei Queen, eccetera, no? Io in realtà devo dire che sono cresciuto, cioè mi facevano ascoltare tipo De André, Guccini, quindi roba molto più
0: impegnata
1: e italiana soprattutto. E non ti dico mi ispiro a quella roba lì, nel senso che secondo me appunto è quello che dicevo prima, cioè non mi potrei mai paragonare a quello.
0: Però nelle tue corde.
1: Però sicuramente sì.
0: Ma guarda, quella lì è una bella scuola.
1: Esatto,
0: la scuola dei cantautori italiani è una bella scuola. Non può mancare, secondo me, nell'informazione di un artista, di
1: certo,
0: un musicista.
1: Certo.
0: È come dire, vado a scuola ma non ho studiato l'impero romano piuttosto.
1: Esatto.
0: Non si può fare. Senti, tra l'altro c'è qui anche il tuo chitarrista.
1: È vero.
0: Ricordiamo come si chiama?
1: Jacopo,
0: ciao Jacopo. C'è una chitarra, guarda caso, perché è un chitarrista, anche una chitarra.
1: Eh sì, ma infatti se la porta proprio con lui sempre. Lui,
0: ma se io ti chiedessi, scusami, prima di sentire l'altra tua canzone, ma accennarmi qualcosa di improvvisato, magari una canzone italiana, visto che qua era in Radio Tutta Italiana, che in qualche modo ti accompagna, un portafortuna, è un pezzo della storia della musica leggera italiana che ami particolarmente.
1: Ok.
0: Vedi tu,
1: va bene,
0: improvvisiamo. Vai, va, c'è Jacopo la chitarra, prego. Qua è tutto live, brezza.
1: Quindi
0: stanno mettendo d'accordo.
1: Vogliamo fare quella?
0: Sì. Va bene. Secondo me sì. Non so quale.
1: Ne facciamo una molto fresca, quindi molto
0: Ok.
1: giovane, mettiamola così.
0: Va bene.

Ja, ah, c'est pas temps.

Siamo due volte che tu te ne vai. Mi lasci dentro una nuova ragione per incazzarmi con me stesso e poi scriverci sopra una nuova canzone. E non ho niente di speciale, dai. È solo che mi faccio un po' desiderare. Penso un po' troppo prima di parlare, per poi lasciarti sola senza parlare.

Vorrei farti 100 cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, dai bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male, che c'è sempre qualcosa da insegnare. Mi metti in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti al mare. Se bella

0: Ma questa è la prima volta che la facciamo, questo mashup.
1: Ma andava benissimo.
0: Perché in realtà è una questa canzone.
2: Coez.
0: Sì. Io questa, lui mi ha guardato dicendomi, vabbè, facciamo quella. Perché in realtà è una canzone che mi porto avanti da un bel po', nel senso che mi ha accompagnato tanto.
2: Ok.
0: E, a tal punto che io poi alla fine su...
2: Grazie Jacopo intanto, scusami.
0: A tal punto che io poi sugli stessi accordi ci ho voluto scrivere una mia canzone.
2: Quindi hai creato una barra...
0: Ho creato una mia canzone.
2: Adesso si dice barra.
0: Sì, adesso diciamo che è come se avessimo fatto una barra, perché effettivamente ho fatto una barra.
2: No, sai cos'è? Che a un certo punto io scopro.
0: Sì, delle barre, in realtà, delle barre.
2: Che le persone fanno delle barre.
0: Delle barre.
2: La prima volta che l'ho sentito ho detto, bah, sarà una roba. Non so. Poi ho capito cosa fosse la barra. Ok. E quindi è un po' una sorta di mashup di...
0: Sì, in questo momento ho fatto un mashup.
2: Perché Coez?
0: Beh, allora in realtà io penso che a volte forse la musica che ascolti dipende anche poi da quello che stai vivendo, no?
2: Sì.
0: Quindi magari io mi ci sono ritrovato in questa canzone in particolare perché magari nel periodo in cui l'ho ascoltata avevo bisogno di questo tipo di canzone.
2: Di canzone, certo.
0: E tra l'altro poi anche in questa canzone lui parla molto, cioè ti parla del mare, ti parla di...
2: Posso dire che Coez è uno figo? Cioè è uno dell'ultima generazione che sta spaccando comunque, perché è credibile, è coerente...
0: Sì, è molto forte, se stesso.
2: È molto se stesso, è il cantautore 4.0.
0: Certo.
2: Ce ne sono in questo momento sul mercato, secondo me, di molto interessanti. Brescia è un altro.
0: Sì, verità.
2: Olli c'ha delle cose a parere mio molto interessanti. Insomma, c'è un filone nuovo che sta andando avanti. C'è Brezza, non so se conosci.
0: Brezza. No,
2: Brezza è uno, secondo me, uno forte. È forte Brezza, è uno che ci sta dentro. Insomma, a proposito di Brezza,
0: però sai, ogni tanto mi chiamano Brescia. Sì, vabbè, perché giustamente Brezza, Brescia un po' confonde, no?
2: Sì, è un altro tipo di vento,
0: sì,
2: magari. È più genovese, diciamo, quel vento,
0: sì,
2: lì.
0: Esatto.
2: Allora, Fabio, l'altra canzone è Non ti conosco.
0: Esattamente. L'ultima canzone uscita.
2: Questa è quella nuova.
0: Sì.
2: E noi l'ascoltiamo qui alla radio. Andiamo.

0: Non ti conosco è la canzone di Brezza, però io posso dire dopo quasi un'oretta che un po' ti conosco.
1: Eh sì, un pochino.
0: E anche i nostri ascoltatori ti conoscono, mentre Michele Di Lerni ha detto non ti vuole più conoscere, non finisce lì la cosa, eccetera. Comunque sei fortunato perché hai un signor... Sì, professionista che ti segue.
1: Sono gratificato di questo, guarda.
0: Ma sai, questo è importante, perché poi come certo. Tutti i mestieri, ma soprattutto il mondo della musica, se incontri le persone giuste, avendo le capacità e il talento, riesci a crescere in modo corretto.
1: Beh, poi come dicevi prima, esperienza, no? Quindi ti dà l'esperienza, nel senso, anche certo. Quando apre bocca e ti racconta le sue vicende, cioè, qualcosa di impressionante che ti forma.
0: Io credo forma. Abbia lavorato con tutti i più grandi esistenti, insomma, nel mondo certo. Della musica. Stai lavorando a un disco?
1: Sì, in realtà sì.
0: Il tuo primo album?
1: No. Non è il mio primo, okay. Non è il mio primo, è un EP in realtà. Ah, un EP perché bene. Appunto con la vittoria di Lazio Sound c'era appunto in palio anche questo, cioè una produzione di un EP di okay. Sei brani.
0: Uh-huh. E quindi sei in studio in questo periodo?
1: In
0: anche.
1: Questo periodo sono molto in studio. Sì,
0: Latina?
1: Sì. No, in realtà mi muovo un po' tra Latina e Roma Nord, quindi faccio avanti e indietro con la macchina. Però...
0: Cioè tutte zone dove c'è poco traffico?
1: Sì, sì, sì. No, poi da un posto
0: dove
1: all'altro
0: si parcheggia,
1: problema,
0: Certo.
1: No, assolutamente.
0: Quindi l'EP, c'hai una tua band dei musicisti? Beh, c'è Jacopo,
1: allora,
0: immagino.
1: Esatto. Okay. Io in realtà diciamo che ho sempre vedo il mio progetto diviso in due, cioè quello appunto magari più social e comunicazione, che appunto magari mi ritrovo anche da solo a fare tante cose, e poi quello live, cioè live io mi sento nudo senza la band, poi per carità se il contesto lo richiede lo possiamo fare, cioè. Però ovviamente preferisco sempre esibirmi live con la band, che poi sono tutti amici, quindi... È bello, è come stare in famiglia, no?
0: Sai che io sarei curioso anche di sentirti piano e voce.
1: Ah, vabbè, di fatto è come nascono poi le canzoni.
0: Vero? Sì. No, ma questo anche per il tipo di voce che hai, di vocalità, certo. Il timbro che hai, secondo me è una cosa...
1: Beh, in acustico ci stiamo lavorando, devo dire. Cioè, nel senso che mi piacerebbe portare anche magari versioni acustiche di varie canzoni. Che sia con chitarra e voce o con piano e voce. Però dico sempre che poi preferisco che qualcun altro lo suoni, no? Lo strumento.
0: Senti, hai mai pensato anche di scrivere per altri artisti?
1: Beh, mi piacerebbe, anche perché scrivo tanto, quindi poi ci sono tante canzoni che magari non trovo nel mio progetto, ma che mi piacerebbe vedere addosso a qualcun altro, no?
0: Certo, assolutamente. Dai, ci ascoltiamo un altro pezzo, Neffa, Cane Bello. Randagio, vabbè, questo è un pezzo che conoscono tutti, poi sì. Neffa, insomma, è uno forte, andiamo. Cani affa-

caso conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: Sassa, prova. Funziona il tuo?
1: Penso di sì.
0: Allora, dai. È arrivato anche Seltzman. Ciao, come stai, amico mio?
1: Bene, bene, molto bene.
0: Allora, ti presento Brezza. Brezza, ti presento Seltzman.
2: Ciao, piacere.
0: Jacopo, ti presento Seltzman e Brezza. E io sono Julian, salve. Allora, adesso ci conosciamo tutti, perfetto, siamo qui. Allora, aspetta, come stai?
1: Bene, bene, una giornata tranquilla.
0: Periodo che ci si vede spesso.
1: Mamma mia, è una cosa...
0: Allora, perché l'altra sera eri con noi alla presentazione dei palinsesti allo stadio olimpico.
1: Sì.
0: Ti è piaciuto lo stadio olimpico? Cioè, c'eri già stato nelle partite?
1: Sì, perché sono abbastanza tifoso di una squadra bianco-celeste.
0: Ecco, ne ho parlato prima. Ah, è vero che tu sei tifoso della Lazio?
1: Io sono particolarmente tifoso della Lazio.
0: Lo so.
2: E come reagisci a questo?
0: No, io sto qua nelle mie. Stavo nelle mie.
1: Ma perché? Di che squadra?
0: No, lascia stare, non importa.
1: Vabbè.
0: Ma no, ma che problema c'è? Noi siamo sportivi, diciamo. Siamo sportivi. Certo. Allora, no, mi piace questo incontro...
2: Così, improvvisato.
0: Improvvisato anche tra artisti. Insomma, abbiamo sentito un paio di cose di Brezza che sono molto, molto interessante. Lui tra l'altro quest'anno ha vinto il Lazio Sound, che è questo contest.
1: No, certo, no, lo conosco.
0: Ok. E quindi,
2: complimenti.
0: Insomma,
2: grazie.
0: Mentre lui mi ha fatto Sanremo Giovani.
2: Ho sentito. Vabbè.
0: E quindi allora stavo dicendo microfoni spenti.
1: Ho perso però, quindi
2: vabbè, però già che ci sei arrivato, voglio dire, non
0: allora,
2: è
0: guarda, su questo ricordavo proprio ieri che uno tra i miei amici è arrivato ultimo quest'anno a Sanremo.
1: Eddie. È un mio caro amico.
0: Anche mio. Allora mi ha detto, ma scusa, è una figata.
1: Sì, sì.
0: Perché se arrivi primo o ultimo la gente si ricorda.
1: Sì, è vero.
0: Poi mi ha guardato Bifà, tu ti ricordi chi è arrivato al 15° posto? Gli ho detto, guarda, no, neanche al secondo.
1: Non me lo ricordo. Io secondo Saif.
2: Secondo ce lo ricordiamo.
0: Sì, e quindi ci sta.
1: No, il problema è che io non sono arrivato né primo né ultimo. Cioè, io sono
0: in
1: quella cosa di mezzo degli ultimi sei, che poi sono andati Angie e Nico e noi no. Quindi, però è stata un'esperienza bellissima, devo
0: Scusa
1: dire la
0: mamma.
1: Verità. Esatto.
0: Canzone che tra poco ascoltiamo di una bellezza.
1: Grazie mille. Ah,
0: pezzo bellissimo. Vedi che Jacopo con la chitarra è tornato.
1: Sì,
0: perché?
1: Sì,
0: perché ho detto, ragazzi, ma se volete, cioè qua facciamo tipo come si facevano i falò una volta in spiaggia, non si possono più fare, ma la radio possiamo improvvisare delle cose. Fate voi, cioè tirate fuori quello che volete, nel senso testi, controtesti, eccetera.
2: Siamo un'improvvisazione.
1: Io sto tirando
2: di...
1: fuori il testo perché.
2: Sì, anch'io l'ho preso.
0: Ma sì, ma una roba proprio, capito.
1: Tonalità che abbiamo scelto.
0: È bello, questo è il primo palco su Rai Radio Tutta Italiana mentre decidono cosa fare.
1: Okay. Vabbè, sarà devo fare l'ottava bassa.
0: Improvvisazione, c'è Brezza, Seltzman e Jacopo alla chitarra.
1: Vai, inizia tu che io ti vengo dietro.
2: Okay.
1: Ti vengo dietro.
3: Il carretto.

0: ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: Che poi questo è un inno della Lazio, eh.
2: No,
1: questa
2: no,
1: cosa va detta.
3: Applauso. L'ha fatta apposta.
2: Esatto, cioè io ho detto ma facciamo i giardini di marzo.
3: 1972, complimenti perché pura improvvisazione, grazie a Jacopo alla chitarra, Seltzman e Brezza. Magari abbia creato un duo nuovo, visto mai. Però ragazzi, bello, bello, mi è piaciuto un sacco. Allora Fabio, prima di salutarci, c'è un appuntamento che vogliamo ricordare, qualcosa, oppure in questo periodo è solo studio di registrazione?
4: Beh, allora in realtà in questo periodo c'è tanto studio di registrazione, però il 24 ci esibiamo a Future Lab, giusto? Correggimi Paolo, ok? E quindi niente,
3: Future Lab a Roma?
4: Sì.
3: Okay.
4: Sì. Ora la via precisa non me la ricordo.
3: Dov'è
4: però...
3: sto posto? Paolo, dov'è sto posto?
4: Via Libetta.
3: Avevo capito via, esatto. Di Ripetta, no, in un'altra parte. Via Libetta. Ok, Future Lab la sera?
5: Sì, dalle 18 in poi.
4: Tardo pomeriggio,
3: sicuro?
4: Pomeriggio.
3: È un mistero sta
4: dalle
3: cosa.
4: 18
3: dalle 18,
4: poi,
3: dalle 18 in poi. Va bene. Allora, Fabio, grazie.
4: Grazie a te.
3: Grazie, grazie anche a Brezza. Cioè a Brezza e anche a Fabio, anche, che poi sono la stessa, persona.
4: Stessa cosa, sì.
3: In bocca al lupo, amico mio. Ti voglio rivedere prestissimo.
4: Va bene.
3: Tipo un po' il dottore sono.
4: Lo spero, lo spero.
3: Grazie, grazie. Va bene, noi... Allora, facciamo una cosa. Guarda, aspetta, che io... Sembro un po' Elvis Presley, questo microfono che devo spostare così. Allora, io pensavo di mettere la tua canzone di Sanremo.
4: Mm-hmm.
3: Poi facciamo un po' di chiacchiere.
4: Va benissimo.
3: Va bene? Andiamo. Scusa, mamma.

l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non mai tirato. E mezzo perdonato. Tanto va così.

0: volta.
1: Salesman qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, tu sai che io la prima volta che ho sentito questo pezzo, seguendo poi con Radio 2 tutto il percorso di Sanremo Giovani, cosa che già faccio da un paio d'anni, mi sono venuti i brividi.
2: Sì, grazie, grazie di cuore.
1: Mi sono venuti i brividi, ti spiego anche perché. Perché avendo perso mamma recentemente, sentendo questo pezzo, così, facilmente certo, poi certo, riconducibile certo, la cosa. Canzone bellissima.
2: Grazie. Troppi complimenti.
1: Senti,
2: però,
1: dopo Sanremo, intanto com'è andata quell'esperienza lì? Cioè, non...
2: Ma per me è stato bellissimo. Io devo ringraziare la Rai e la ringrazierò per sempre perché, cioè, io sono uno di quegli artisti sulla scia dei rifiuti proprio. Cioè, i talent
1: che
2: non
1: senso?
2: Mi hanno mai voluto.
1: Ah, okay.
2: Cioè, nel senso, ho provato per tanti anni fare i talent, invece non ci siamo mai riusciti. Ho avuto un percorso organico, di crescita organica proprio di fan che scelgono di sentirsi le canzoni tutti i giorni. Infatti li ringrazio, e la Rai è stata l'unica a darmi una prima grande possibilità.
1: Però
2: infatti,
1: forse è un bene questo anche, no?
2: Cioè, sì,
1: non
2: sì,
1: è
2: ma
1: che
2: io penso,
1: passare dipende. Per il talent è una regola scritta.
2: Esatto. Esatto.
1: Sono artisti che non sono mai passati, rifiutati, ciononostante.
2: Sì, no, beh, ultimo, Holly, ce ne stanno in questo momento tantissimi. Ce ne
1: ma
2: sono
1: anche
2: perché,
1: scusami se ti interrompo, ma allora il talent è fatto da esseri umani.
2: Certo.
1: I giudici sono esseri umani, no? Cioè, potremmo essere, che ne so, noi due giudici di un talent, o noi tre giudici di un talent, arriva il ragazzo, lo ascoltiamo. E a noi non dice niente.
2: Certo, no, ma
1: però non è detto che se a noi non dice niente, in realtà non dica niente agli altri.
2: È verissimo, noi infatti, scusa mamma, in realtà inizialmente era stata proposta uno di questi talent.
1: Ok.
2: Che poi non mi hanno scartato, anche in malo modo. E poi la cosa bella è stata che invece letteralmente 2 mesi dopo, scusa mamma, va a Sanremo, si fa tutta quanta la trafila, arriva in finale. E devo dire la verità, io sono arrivato a quel Sanremo Giovani che non ero nessuno, con zero esperienza alle spalle da un punto di vista di televisione, zero talent, tutti comunque sia già che avevano consolidato una fanbase anche attraverso... Ero molto l'underdog della
1: ma, situazione. Ma infatti io quello lo sapevo, cioè tu arrivi a Sanremo, no? Dove ci siamo anche incrociati,
2: sì,
1: visti
2: sì,
1: eccetera.
2: Sì.
1: Quando sei salito su quel palco, cioè ti hanno presentato e a un certo punto tu esci.
2: Sì, è stato...
1: Quel momento lì te lo ricordi o era talmente che l'hai cancellato?
2: Allora, no,
1: in qualche
2: la
1: modo?
2: Cosa è stata questa. I miei momenti traumatici sono stati la prima puntata assolutamente qui in Via Asiago, perché dopo questa cosa fa ridere un sacco, mi è venuto un blocco al diaframma e avevo i conati di vomito subito dopo la puntata.
1: Dai.
2: Tanta era l'ansia.
1: Ah, ecco.
2: Alla seconda puntata ero talmente stanco, perché poi noi venivamo qua alle 8 di mattina, peggio. Alla fine mi sono praticamente commosso, ma in realtà era tutto il peso di tutte le settimane che proprio
1: scaricato.
2: A fine canzone ho detto vabbè, come va amen in semifinale. In finale invece devo dire la verità che ho preso coscienza di chi sono. Cioè, a me la cosa importante che mi ha dato Sanremo Giovani dell'anno scorso è che dopo tanti rifiuti chi ti dice no ma fregatene, è vero fregatene, però comunque all'anima fanno male, cioè all'anima
1: certo,
2: ti cominci anche a dire certo, ma forse non sono tagliato per farlo. E il Sanremo Giovani dell'anno scorso mi ha dato quello sprint per trasformare tutto il lavoro che avevo fatto nonostante i no e mettere ogni pezzo del puzzle al suo posto. Infatti quando sono andato a cantare in finale lì a Sanremo è stata come... Io rivedo spesso anche le puntate. È stato come vedere
1: un
2: nuovo Lorenzo. Sì, no, ma mi capita di riguardarle quando mi capitano su YouTube, che magari mi ricapita
1: certo,
2: il video.
1: Certo.
2: Anche perché a livello di... Siamo in un periodo simile, quindi a livello di energie positive mi fa piacere di provarle.
1: Giusto.
2: E devo dire la verità, lì mi sono visto tanto cambiato, mi sono visto... col petto aperto finalmente, io che sono uno che non mi piace muovermi sul palco perché sono molto più scuola Gino Paoli, molto più fermo, mi piace
1: okay,
2: far viaggiare le parole, non...
1: molto intimista, diciamo.
2: esatto, no, lo preferisco. Però ero sicuro di me e per la prima volta lo sono stato, e devo dire che tutto quel bagaglio me lo sono portato anche nel tour di quest'estate, abbiamo fatto un sacco di date ed è stato, sai, non ti trema più la voce prima di cantare, sei più sereno, sei meno pedante anche nelle richieste. Lui è il produttore di tutto il progetto, mi ha preso che avevo 18 anni, Niagara, e senza Niagara non penso non usciva mezza canzone.
0: Cioè lui è un fiume in piena. Vabbè, lui, questa lui lascia stare, era una battuta uscita un po' così. Tra poco parliamo allora dei live, però devo sapere questa cosa, cioè sali sul palco, ok?
2: Salgo sul palco.
0: Parte il pezzo, cioè si presenta il maestro, tutto quanto, eccetera, parte il pezzo, c'è stato un momento che hai detto... Ma perché non ho fatto il geometra o sono da un'altra parte o non mi ricordo una mazza?
2: Invece, no. Allora, sì, c'è stato un momento prima dell'ultimo ritornello, perché io, scusa mamma se basso.
0: Alla fine?
2: Come, sì, e prima di fare l'ultimo scusa mamma se,
0: detto...
2: mi sono dimenticato, cioè mi stavo dimenticando che cosa dovessi dire. Che era scusa mamma, cioè tu sei là per scusa mamma.
0: Perché lì non c'è il gobbo, scusami.
2: Sì, però io non sono abituato col gobbo, quindi perché io mi distraggo facilmente, quindi ho detto vabbè rimani focus su quello che devi fare tu. E infatti nel reel che ha postato la Rai si vede che io sto tipo lo dico una frazione di secondo dopo, proprio perché anche là avevo finalmente lasciato tutto, anche perché per me è
0: chi
2: stato
0: chi ti dirigeva?
2: Noi non avevamo la direzione.
0: Ah, non avevate la direzione?
2: No. Noi eravamo in base. E
0: mi è sfuggita sta cosa.
2: Ma perché mi sarebbe piaciuto stare con l'orchestra, anche se quel giorno là che abbiamo perso, una cosa che ci siamo detti è stata: scusa mamma, è una canzone bellissima, mi ha dato tanto. Poi come ogni altro artista, non so se lo dicono, però la sopporti più perché poi la senti tutto il tempo, eccetera eccetera. Una canzone mi ha dato tanto, l'ho amata tantissimo, però ci siamo detti forse non era il pezzo adatto per andare a un big, perché con l'orchestra
0: Guarda,
2: ci vuole rispetto secondo me dell'Ariston, e forse scusa mamma avrebbe dovuto prendere una piega diversa, magari in fase di produzione, anche di scrittura del testo, per poter ambire a un Ariston. I progressi che ha fatto sono stati giustissimi e andava bene così, cioè perché
0: ma
2: c'era...
0: Secondo me invece quel pezzo lì era da Ariston.
2: Grazie.
0: Anche perché non c'è, secondo, per come la penso io, cioè non c'è il pezzo di Sanremo.
2: No, certo.
0: C'è la canzone.
2: Sì.
0: Cioè il fatto che si dicesse, no, tempo fa, fino a qualche tempo fa, ci vuole la canzone di Sanremo. Cioè non è che Sanremo ha un genere particolare.
2: No, certo.
0: Sanremo propone le belle canzoni.
2: Sì, sì.
0: La tua è una bella canzone.
2: Grazie.
0: Quindi poteva benissimo stare lì, come stare un tempo passato al Festival Bar o da altre parti.
2: Grazie.
0: Va bene, allora ascoltiamo la tua canzone nuova che si chiama Scandalo al Sole, che è un titolo che mi riporta un po' agli anni 60, questo.
2: Sì, è vero.
0: Quando c'erano scandali sui giornali patinati, le dive fotografate. Magari non c'entra niente con questa
2: cosa. La cosa è che questa canzone parla d'estate, parla dei giorni passati. Poi abbiamo la fortuna di averla fatta uscire nel giorno stesso. No, la settimana prima che uscisse la serie, che è su Rai Play, che si chiama FOMO, nel quale il brano è inserito.
0: Ah, ok.
2: Ed è una grande serie secondo me, perché parla dell'ultimo anno di liceo, ed è una docu-serie molto molto figa. Mi sono visto le prime 4 puntate ieri, veramente veramente bella, e quindi mo sto aspettando che esca Scandalo al Sole, perché usciranno gli episodi tra un po' con Scandalo al Sole dentro, quindi sto aspettando di vedermi questa scena di cui mi hanno parlato benissimo, quindi...
0: Tra l'altro Scandalo al Sole è un film del 59.
2: Sì.
0: Americano. Sì. Con tutta una serie di attori che adesso non stiamo qui a dire, anche perché sono piuttosto Dorothy McGuire, ecco, Richard Reagan. Vabbè, comunque film del 59, non lo sapevi, vedi?
2: No, è
0: proprio Scandalo al Sole. Ma noi ascoltiamo Scandalo al Sole di Salzman qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Scandalo al sole, Seth, ma, oh, ma sai che è proprio bella?
1: Grazie
0: mille.
1: Te
0: posso dire?
1: Grazie.
0: Anche perché resta in testa. Cioè un pezzo...
1: Eh sì, è tutta... Ti... Spacca le meningi.
0: Spacca le meningi, tutta tua, scritta tutto tu.
1: Allora, no, su questo pezzo abbiamo collaborato con Di Martino e con Erin Fares e Piccolo, che sono membri della band Bunker.
0: Oh,
1: e
0: come no.
1: Abbiamo scritto insieme questo brano e niente, poi è uscito.
0: Come stanno i ragazzi? Bene?
1: Stanno bene, beh, quando abbiamo
0: i bunkerini, stavano, diciamo, perché
1: bene.
0: Sono giovanissimi,
1: sì,
0: i bunkerini.
1: Sì, sì, c'hanno la mia età loro. Stavano bene.
0: Sei giovanissimo anche tu.
1: Beh, oddio, secondo me, sai, 25 comincia a essere un'età dove puoi giocare poco.
0: Niagara dopo deve fare due chiacchiere.
1: Niagara ce n'ha 28, va per 29.
0: Ti ha dato dell'anziano praticamente.
1: Sì, sì.
0: Cosa vorresti dire?
1: Beh, che purtroppo è talmente tanto vicino ai 30 che io gli consiglio di cominciare a mettere su famiglia e quelle cose là, ma anche di smettere di giocare con le carte.
0: Quindi io sono già andato, cioè proprio...
1: No, vabbè, ma lì si entra in un'altra fase, no, la nostra è vecchiaia giovanile.
0: Ginepraio. Senti, no, però mi piace questa cosa delle collaborazioni. Io trovo ultimamente, in questi ultimi anni, soprattutto voi, no, le nuove generazioni, siete stati bravi nell'aprire queste collaborazioni tra artisti, che sembra una roba scontata, ma io ti assicuro che anni 90, anche anni 2000, queste cose qua non esistevano. Cioè fino al 2015, 2016 eccetera, ma anche 2020, far collaborare un artista con un altro diventava molto complicato, perché o c'era un accordo tra case discografiche, cioè, tra manager eccetera. Ma come nascono oggi, dove magari tu sei amico dei Bunker e dici, oh ragazzi, oppure loro ti dicono, oh ma perché non facciamo un pezzo insieme? Cioè, queste robe qua non c'erano proprio, perché poi ognuno era un po' invidioso del suo orticello e quindi diventava difficile. Almeno che, e succedevano anche con collaborazioni internazionali, ma era tutto business.
1: Vabbè, certo.
0: Dici,
1: no,
0: sì, ho cantato insieme a... Ok, quanto ti è costato? Perché
1: ma
0: così
1: certo.
0: Era poi, no?
1: No, ma sì, è bello, diciamo che non penso che questa cosa sia stata introdotta dalla scena indie, quella là che viene dal 2016-2017, e loro hanno collaborato tanto tra di loro, alla fine poi c'erano...
0: Però guarda, 2020 in poi, cioè
1: sì,
0: questi
1: sì,
0: ultimi
1: sì,
0: 5-6
1: sì, sì.
0: anni.
1: No, cioè. Adesso si fa tanto, adesso è una cosa che si fa tanto. Io, la mia cosa è che ho sempre scritto... con Niagara, con Polare, che è l'altro membro del nostro team più interno, mm-hmm. col quale scriviamo sempre, e, però le collaborazioni con altri artisti, ad esempio Scusa Mamma l'abbiamo scritta con Riel, che è un autore che sta su Milano, e che altri brani ci abbiamo noi? Basta, solo che... Anche Amico Come Va, ad esempio, cioè nel senso a noi ci piace, poi abbiamo due pezzi adesso che abbiamo scritto con dei nostri amici e spero che ci portino fortuna per obiettivi futuri, e quindi è una cosa bella perché è un momento di condivisione.
0: Ma certo, ma quello...
1: Poi dipende, cioè nel senso se ti svegli la mattina che devi dire per forza una cosa e la vuoi dire tu solamente con le tue parole,
0: guarda,
1: ci sta,
0: credo,
1: che ti tieni il
0: pezzo. Io credo che la condivisione porta sempre a qualcosa di bello, no?
1: Certo.
0: Anche ampliare il proprio pubblico, tra l'altro.
1: Sì, è vero.
0: La stessa cosa, ad esempio, a me piace molto il modo di pensare di Lorenzo Giovanotti.
1: Vabbè.
0: Le sue tournée è pura condivisione.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che un artista possa ospitare tanti colleghi così non è da tutti.
1: No, è vero, è vero.
0: Perché poi anche nei live gli artisti sono molto gelosi del proprio, no?
1: Beh, certo.
0: Del proprio pubblico, del proprio palco. E quello denota, a parere mio, intelligenza, cioè una grandissima intelligenza.
1: Sì, è vero, è vero. Beh, poi c'è. Cioè, Giova Summer Fest, Festival, cioè, è una hit, cioè nel senso è proprio è divertente. Non, è bello, è proprio bello da vedere, è bella l'energia che si crea. È bello tutto. Cioè,
0: è bello tutto.
1: Cioè,
0: sei riuscito ad andare al Circo Massimo?
1: No, non c'ero perché noi quando hanno fatto la data del 12 stavamo cantando all'Azienda. È quella la cosa. Siamo passati per
0: conosco
1: là perché...
0: Tra l'altro ottobre c'è Di Brock che ha il concerto lì.
1: Sì?
0: Sì.
1: All'Azienda.
0: All'Azienda.
1: Ah, sì.
0: Mi sembra il 21 ottobre. Vado a memoria.
1: Ha messo le date oggi, l'aveva rimesse. Sì, ma vado. Lui è venuto al mio concerto a maggio e io penso.
0: Beh,
1: che
0: lì ci ribecchiamo
1: a ottobre.
0: No, io ho perso il concerto di Lorenzo perché ero a New York.
1: Beh, certo.
0: Sono stato via 5 giorni a New York, e dal 9 al 14, quindi.
1: Beh, cioè, ci sta. Ci sta.
0: A parte che lì per arrivare dovevi andare il giorno prima.
1: Perché... Ma sì, ma era pieno. Era pieno.
0: Pieno
1: poi,
0: imballato.
1: Noi, lui soprattutto vive in una zona nevralgica, perché vive là accanto e non si può muovere quando ci stanno i concerti.
0: L'hai sentito da casa tu? Ok.
1: Io invece, perché sto verso l'Eur, per andare in centro, tutte le volte ci stanno i concerti.
0: Aiuto.
1: Infatti, la cosa che mi ripeto sempre in testa è: spera che un giorno ci sia Artù e rosica di meno, perché magari indomani ci sarà gente che te le manda proprio perché stai a bloccare tutta Roma.
0: Certo.
1: Però è bellissimo. Cioè...
0: È spettacolo, energia pura. Senti, allora, i live tuoi.
1: Ma lo sai che abbiamo fatto un bel tour estivo, okay. Bello bello in tutta Italia e...
0: Piazze?
1: Piazze, tante piazze, tantissime piazze.
0: Figata.
1: E c'era tantissima gente, devo dire la verità, è stato il primo tour nel quale vai nei posti e la gente sa effettivamente le canzoni. Ma tanta gente sa le canzoni, che per le persone dice, le persone possono dire, vabbè, fai il cantante, che ti aspetti? Ma... il passo di quando succede questa cosa, quando te ne accorgi, quando ti levi l'in-ear e senti che
0: ti
1: c'è gente che canta.
0: Cosa.
1: Eh sì, perché
0: ti passa per un momento quell'immagine di te mentre stavi scrivendo quella canzone.
1: Mi passa per la testa un concetto che penso sia derivi un po' da una sindrome di impostore. Io ho scritto una cosa che per me è importante, però io non mi sento importante per gli altri. Come può una cosa che io ho scritto per me stesso essere così importante per altre persone che vivono una vita totalmente diversa dalla mia? E vedere che loro se la mettono addosso come se l'avessero scritta loro, magari se la mettono addosso molto più di quanto io me la metto addosso.
0: Che è quello che diceva anche Brezza prima.
1: Cioè
0: diventa una psicoanalisi. Perché poi dicevamo con Fabio prima che l'artista, il cantautore, eccetera, è quasi un come dire, uno psicoanalista.
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: psicoterapeuta.
1: È verissimo.
0: Cioè, è un come dire, una persona che scrive, maggior parte di voi scrivete di getto. Rileggendo capite anche chi siete voi stessi.
1: È vero,
0: okay.
1: No, ma è assoluto.
0: E la stessa cosa succede a chi ascolta la vostra canzone, quindi è pura analisi.
1: Sì, sì,
0: è vero. Una cosa.
1: No, sì, sì, sì, è verissimo.
0: E questa, secondo me, è la forza della musica proprio, no?
1: Ma la musica è un superpotere che chi la può fare e chi ha la possibilità di fare, perché poi è anche molto difficile portare avanti la carriera, soprattutto nei primi periodi, è un dono, perché tu ti accorgi di entrare nelle stanze delle persone, dare una mano alle persone senza che tu possa far niente, cioè senza che tu in realtà faccia veramente niente.
0: Beh, non fai tanto invece.
1: Però lo sai che c'è.
0: Fai tanto perché te lo dice uno che non scrive canzoni. Io quando sento canzoni, leggo testi o analizzo una canzone, dico.
1: No, certo.
0: Quella roba lì o ce l'hai o non ce l'hai, no?
1: Vero.
0: Cioè è come ognuno ha il suo mestiere, è come condurre alla radio, in televisione, cioè ognuno ha la sua capacità.
1: Però non te ne rendi conto. Cioè in realtà quando
0: tu
1: sei
0: che la fai non te ne rendi
1: non
0: conto.
1: Te ne rendi conto,
0: certo.
1: Non te ne puoi rendere conto ed è meglio che tu non te ne renda conto, perché secondo me bisogna molto rimanere interni a se stessi e distaccati da quello che poi deve essere il risultato.
0: Questo sì.
1: Perché se no si rischia un po' di dover fare delle canzoni, proprio quel dover fare delle canzoni. Io quando ci dicono, sai, magari
0: sì,
1: hai dei
0: prezzi
1: da intorno,
0: certo.
1: Dell'etichetta, il management, la cosa, fate. Io rispondo molte volte, non stiamo a ristorante, né che qua
0: fai
1: vieni,
0: bene.
1: No, voglio pappardella al cinghiale. Io ti do quello che t'offro.
0: È giusto.
1: Poi se non esce, certo. Non esce. Poi è naturale, se c'è bisogno del brano in quel modo in particolare, magari uno ci mette più, però io e neanche lui siamo mai stati abituati a serve il brano così, allora facciamolo così. No, scrivete quello che vuoi, poi vediamo. Cioè, poi in base a quello che il brano è la vita del brano.
0: Se tu
1: non
0: fossi
1: è...
0: un'altra persona che passa di qua, ascolteresti le canzoni di Seltzman?
1: No, perché sono io. Cioè, nel senso.
0: No, ma se non fossi tu.
1: Non lo posso sapere. Non lo posso sapere. Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Io non mi ascolto mai. C'è proprio una cosa che non
0: allora,
1: faccio.
0: Brezza prima mi diceva che lui di tutte le classifiche Spotify, le playlist Spotify che ha, non ha mai messo dentro le sue canzoni.
1: Ah, io non faccio playlist, ho questa cosa un
0: quindi
1: po' strana.
0: Quindi siamo proprio...
1: Sì, sì, no, io proprio sono uno di quelli che se mi piace un artista...
0: Tu Niagara fai playlist?
1: Sì, c'ha lei.
0: Hai anche le sue? Sì. Beh, qui ci sta. Da produttore, giustamente.
1: Ma perché poverino le sente talmente tante volte le canzoni,
0: le
1: producendole,
0: piene,
1: che uno ne ha le palle piene, due, oppure lo lobotomizzano talmente tanto che poi gli comincia a piacere troppo in modi folli, perché ha sentito talmente tante volte che ne ha bisogno.
0: Certo.
1: Però no, non lo so, cioè io mi ascolto tanto tanti altri artisti.
0: Ne parliamo tra poco. Io tra i tanti artisti, ad esempio, una che amo particolarmente, Gianna Nannini.
1: Vabbè.
0: Questa è Ogni Tanto.

0: Salmo, cola pesce, mais, cattive abitudini, bella. Bellissimo. Bella canzone, bel pezzo. No, io sto litigando con lo sgabello perché non so se star seduto in piedi, sono uno molto... Tu in studio come sei? Cioè, rilassato o agitato? Niagara, disastro,
1: ho detto. Faccio casini. Faccio casini.
0: No, sì. Ma io...
1: No, guarda, io ho il momento pisolino alle 3
0: del
1: pomeriggio.
0: Tengo in mano così,
1: Io ho il momento pisolino alle 3 del pomeriggio.
0: No, io no, mi fa malissimo.
1: No, io dormo.
0: Io se dormo il pomeriggio... Bah, sono rimbambito tutto il giorno. Cioè, già sono rimbambito di mio. Se dormo.
1: Però secondo me c'è un tempo che devi. Devi dormire tipo 20 minuti. Se dormi più di quello, dopodiché hai finito per tutta la giornata. Invece, io la cosa che faccio in studio è che a un certo punto, siccome i produttori sono molto davanti al computer, non ti rispondono, fanno tutte le cose loro, quei balance, eccetera.
0: Producono.
1: Però non capito. Sembrano certe volte veramente persone.
0: Però se fa il riposino il produttore lì.
1: No, ma lo fa il riposino. Non ci prova. No, quando si fa le 4 del mattino in studio perché dobbiamo consegnare un pezzo.
0: Beh, certo. Certo.
1: Il giorno dopo è bello addormentato.
0: Senti, cosa consigli magari ai più giovani di te, già sei giovane tu, ma quelli più giovani che non hanno ancora fatto questo pezzo di strada, no? In questo mondo così particolare, perché sei d'accordo sul fatto che questo è un ambiente senza regole? Cioè, non...
1: No, ma è totalmente insensato tutto. Cioè,
0: è tutto così, e cioè non c'è una regola. Certo, uno si mette degli obiettivi, un percorso professionale, lavorativo, eccetera, però c'è anche il punto di domanda, perché è un qualcosa che dipende sempre da qualcuno.
1: Sì, ma...
0: È un po' come il mio mestiere, no? Cioè, la risposta ce l'ha sempre qualcun altro. E quindi sei sempre lì così.
1: Sì, sei sempre in bilico, sei sempre...
0: Poi aspetta, nel momento in cui sei... Ok, dici ok, sono arrivato qua e poi sei in bilico di nuovo perché c'è la gente che ormai cambia gusto ogni 2 minuti.
1: Ma certo, è tosto, bisogna avere tanta passione secondo me.
0: Sai, negli anni 60 c'erano 10 cantanti.
1: Si compravano i dischi e si ascoltavano tutti i dischi.
0: Però erano in 10, sì. Quindi quelli erano. Oggi purtroppo ne escono 10 ogni giorno. E quindi c'è...
1: Ma da un lato purtroppo, dall'altro per fortuna, secondo me, perché poi è estremamente democratico che dia la possibilità a tutti di fare un mestiere.
0: No, quello sì, certo.
1: È estremamente più difficile. Il problema è che bisogna avere tanta testa, più del talento, secondo me, la testa. Perché è la testa che poi ti porta a incassare e tramutare tutto quel... delusioni, no? Negatività in passione, e quando c'è passione secondo me e lavoro le cose hanno sempre una marcia in più. Poi magari non arriva subito, perché quante volte io guardavo ad altri e dicevo ma questo perché sì e io no. Però poi alla fine secondo me le cose le capisci. Cioè io ho capito dopo il Sanremo dell'anno scorso che se avessi fatto prima The Talent mi sarei bruciato, perché non avevo abbastanza maturità per affrontare tutto. E invece il percorso organico ha dato mi ha dato tanta consapevolezza e piano piano conoscenza di ogni ambito della musica. Perché sai quanti fanno il talent di turno, gli beccano la prima canzone 40 milioni e poi dopo
0: spariscono.
1: Fanno 1 milione a canzone, che uno dice 1 milione è poco, 1 milione è tantissimo. Mm-hmm. Cioè 1 milione, fare 1 milione di stream è veramente tanto. Cioè vuol dire che tu ovunque vada in Italia le persone sanno la tua canzone, soprattutto in questo momento, perché oggi il dato dello streaming è totalmente diverso rispetto a prima.
0: Però tanti spariscono anche.
1: Ma certo, ma
0: cioè,
1: perché
0: da 40
1: hanno...
0: milioni passano a nulla.
1: Perché non hanno una conoscenza del mercato, e non conoscere le cose porta alla depressione.
0: Certo.
1: Cioè quando le cose vanno male tu non conosci l'effettivo motivo per cui vanno male, tu ti dici semplicemente ma perché io non sto andando? E poi magari la ragione la trovi in altre mille cose che se tu avessi fatto, diciamo, un po' più di gavetta avresti saputo. Però è normale, sono fasi della carriera per ognuno, secondo me.
0: È stato bello, cioè io bellissimo, continuerei questa me. Chiacchierata anche fino a domani, non so se voi l'ascolto siete di quest'era, però a me questa chiacchierata è piaciuta. Torna a trovarmi.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: Sì.
0: Grazie Seltzman.
1: Un bacio grande.
0: Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Grazie agli ascoltatori.
0: Ci ascoltiamo Buon Vento con Alfa.
1: Bellissimo.
0: Facciamo così.
1: Bellissimo.
0: Ciao. È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambio.

buon vento a tutti ragazzi, grazie per essere stati con me qui a Primo Palco su Rai Radio Tutta Italiana. Torniamo lunedì dalle 16:30, buon weekend e buon vento, ciao.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: Perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo. Parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora dal lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi parto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi. Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa. 29ª posizione Cucumari con Napoleone. 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene. 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayane, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio in 26ª posizione La Testa Gira, 25ª posizione Maledetto Me Fulminacci, 24ª posizione Buon Vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La Città degli Angeli, Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry.

in 19ª posizione invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18ª posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raffa che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

0: 17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 18ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: la vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: quindicesima posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli, Giuli in questo caso con Brescia per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

è in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorry Scusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Puoi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari. Quindi insomma, sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
1: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corsa.

corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: da Cesenatico, dove praticamente è nato e ha vissuto, dove sempre tornava, fino a Rimini, dove è morto a 34 anni, ci sono una ventina di chilometri appena, dall'inizio alla fine della sua vita. In mezzo, Marco Pantani ne ha fatti migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di chilometri per arrivare a essere il campione che ha fatto, come pochi altri, la storia del ciclismo. Era un uomo di mare, aveva il sogno in effetti alla fine della carriera di farsi una bella barca, allestirla tutta bene e navigare per il mondo. Era quindi un uomo di mare che però ha conquistato le montagne. La sua vicenda tiene insieme vari aspetti di una storia italiana, una storia che parte dal fondo della provincia e va alla conquista del mondo. E allora che storia è quella di Pantani? Risponde Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una vita passata a seguire il ciclismo per la Gazzetta dello Sport.
1: È una storia di passione e compassione, di esaltazione e perdizione, di sogno italiano e tragedia romagnola, di bicicletta e vita, ma anche di ciclismo e morte. È una storia che comincia negli anni 80, ingenuamente, ed esplode negli anni 90, clamorosamente. È una storia di giri d'Italia e Tour de France, di montagne e salite, di scatti, attacchi, distacchi. Ed è la storia di un ragazzo talentuoso che, quando la strada sale, fa valere la sua leggerezza, la sua ispirazione, anche la sua aspirazione alla solitudine. Un uomo solo al comando, annunciava il radiocronista Mario Ferretti riferendosi a Fausto Coppi. E un uomo solo al comando è anche Marco Pantani, e con lui tutti gli italiani che riscoprono il fascino della fatica, la seduzione della sofferenza, il fakirismo degli arrampicatori, dei cicloalpinisti, dei verticalisti. Pantani è quello di Cesenatico, uno scalatore che, pensa a te, viene dal mare. Pantani è quello che da bambino lava la bici nella vasca da bagno del suo bagno. Pantani è quello che da ragazzino in salita non lo staccano neanche i corridori veri, i corridori professionisti. Pantani è quello che da allievo, da junior, ancora da dilettante, comincia le salite nelle ultime posizioni del gruppo per il gusto di rimontare e sorpassare tutti gli avversari, guardarli in faccia, riconoscerne i segni del dolore e della resa, il peso della forza di gravità. Pantani è quello che da dilettante in 3 anni scala non solo i tornanti ma anche le graduatorie, le classifiche, terzo nel 1990, secondo nel 1991, primo nel 1992 al Giro d'Italia, appunto quello dei dilettanti. Pantani arriva durante il dualismo fra Gianni Bugno, il freddo, il predestinato, e Claudio Cappucci. Cappucci è il caldo, il subentrato. Pantani arriva durante quelli che io chiamo gli anni di piombo del ciclismo, in cui il doping c'è ma non si vede. Si chiama eritropoietina, è un ormone trattato nelle forme di anemia che ha la capacità di moltiplicare la produzione di globuli rossi, quindi allungare la resistenza dei corridori. E siccome la presenza di questo ormone non viene individuata nei controlli antidoping, ai corridori viene imposto un limite ai valori del sangue e una sosta, non una squalifica, una sosta di 15 giorni in caso di superamento di questi limiti. È, secondo me, una sorta di autorizzazione all'uso del doping, ma fino a un certo punto.

0: Quella di Pantani è la storia di un uomo e di un campione che racconta anche l'Italia. Racconta una comunità e una storia che, con tutte le sue contraddizioni, restituisce una bella fotografia dell'Italia di quel tempo, gli anni 90 del secolo scorso. Ciò che Pantani ha rappresentato dal punto di vista sociale e umano lo riassume Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, che ha seguito e raccontato il campione romagnolo per tutta la sua carriera.
1: Stiamo parlando di uno dei tre grandi protagonisti negli sport individuali maschili in Italia del dopoguerra. Teniamo presente l'influenza che ha avuto la televisione. Quando la televisione entra nelle case, i tre grandi protagonisti sono anni 70-80 Pietro Mennea, anni 80-90 Alberto Tomba, anni 90-2000 Marco Pantani. Cosa vuol dire essere protagonisti? Vuol dire fermare l'Italia. Vuol dire che questi tre grandi campioni garantivano, durante le loro evoluzioni sportive, qualche cosa che sarebbe entrato nell'emotività di tutta la nazione. Pantani fermava il lavoro. C'era gente che chiedeva dei permessi in coincidenza delle tappe alpine o alpine pirenaiche al Tour, alpine appenniniche al Giro. Tomba ha fermato il Festival di Sanremo quando era alle Olimpiadi canadesi per una questione di fuso orario. Si fermò un'istituzione come il Festival di Sanremo per permettere a tutta l'Italia di vivere la seconda manche del gigante di Albertone. Mennea fu il primo bianco a battere i grandi neri americani nella velocità dell'atletica leggera. Queste tre persone non fanno parte dello sport unicamente, sono ormai facenti parte della storia d'Italia. Pantani in più rispetto agli altri due è stato raggirato, è stato, lui potrebbe essere veramente il personaggio di un romanzo di Dostoevskij. Umiliati e offesi, per questo che si parla ancora di Pantani, anche per le ingiustizie e per i misteri che lo hanno circondato sino e dopo la morte.

0: Marco Pantani nasce il 13 gennaio 1970 a Cesena, perché l'ospedale è lì, ma lui è di Cesenatico. Figlio di Ferdinando, detto Paolo, e di mamma Tonina, che gestisce un chiosco di piadine. E cresce con nonna Delia e nonno Sotero, che è la figura centrale per il giovane Marco. È sulla bici che gli regala il nonno, una Vicini Rosso Fuoco, la bici delle bici, allora, che comincia a fare le corse con i compagni. E da grande, quando ormai è già professionista, dice che il nonno è la sua voce segreta. È nonno Sotero che dall'aldilà gli indica quando attaccare, quando menare sui pedali e quando è ora di andare. Lo dice proprio lui, andare via da solo. Marco è appassionato di caccia, di pesca, anche di calcio. A caccia e pesca va con il padre e con il nonno. E sono passioni che conserva per tutta la vita. Tifa per il Milan, gioca anche a pallone, alla destra, ma è piccolo e gracile e lo tengono spesso in panchina. E lui vede che va meglio a pedali. È portato, gli riesce naturale, si completa con la bici. E allora lascia la palla e a 12 anni si tessera per il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, che per allenarsi si ritrova proprio davanti a casa sua. E allora Marco comincia a vincere da subito, vince soprattutto le gare in salita. La cosa curiosa però è che la prima corsa che vince, il 22 aprile 1984, a 14 anni, è tutta completamente in pianura. È qui che lo vede e lo conosce Vittorio Savini, che è stato il suo primo allenatore, poi amico, presidente di quello storico fan club che è stato il Club Magico Pantani.
1: Io seguivo loro i professionisti e un giorno la Fausto Coppi venne il suo, una specie di direttore sportivo, e Vittorio, guarda, ho dei ragazzini che noi non riusciamo a gestirli, puoi venire te, sei l'unico cesenatico che segui i corridori. Io, ma io non ho tempo, di qua e di là, vabbè, domenica vengo, prendo su l'ammiraglia e vado a vedere sti ragazzini. Quando vedo Marco Pantani e anche i suoi compagni, Marco aveva due gamberelli che sembravano due matite da birro, e gli dico, ma te dove devi andare? Vedrai te dove vado io. Beh, insomma, aveva ragione lui. Da quel giorno vedevo sto scrimbello piccolino. Beh, parte la corsa e Marco di dietro, l'ultimo del gruppo. Io dico, staremo a vedere cosa succede. Siamo a due giri dalla fine, pochi chilometri, facevano una quarantina, due giri alla fine, lui lo vedo davanti nei primi tre, che combatteva con quelli più alti, più grandi, gambe più grosse e tutto, e vinse la corsa. E da quel giorno lì mi sono innamorato, si può dire, di questo ragazzo, vedendolo così piccolo e sfruttare con intelligenza la corsa di quel giorno, ed è stata una soddisfazione enorme fino a dopo gli anni più grandi che lui cominciava a fare l'allievo. Abbiamo vinto in Toscana, arrivi in salita, abbiamo battuto Casagrande e l'arrivo è in salita, quando lui vedeva le salite, gli ultimi 3-4 chilometri non ce n'era per nessuno, partiva e arrivava da solo con le mani alzate. Le qualità che ho visto allora, quando si vedeva una salita, un cavalcavia, lui partiva per ultimo e infine in cima alla cavalcavia o alla salita era il primo. Per me era, avevo visto uno scalatore puro, uno scalatore dai tempi di Coppi e Bartali, perché non c'è altri corridori come lui che quando si metteva un'idea in testa di arrivare primo in cima alla salita era primo. La sua dote migliore era la testa, perché lui era un ragazzo che, anche se non si allenava tutti i giorni, quando si partiva per fare una corsa, dopo due settimane di allenamento era già pronto. Questo era comportamento di testa, perché se non c'è la testa a posto, le gambe non vanno.

0: A 17 anni passa Juniores, poi si tessera per i dilettanti, dove dal 1989 vince una quindicina di corse. Partecipa a 3 giri d'Italia dilettanti e l'ultimo, nel 1992, lo vince. Cominciano i 10 magnifici anni di Marco Pantani, che Marco Pastonesi riassume così.
1: Nel 1991 da dilettante vince una tappa del Giro d'Italia, ma anche il piccolo Giro dell'Emilia e una cronoscalata, quella della Futa, intitolata a un grande corridore, Gastone Nencini. Nel 1992 è primo in 2 tappe e guadagna la vittoria finale al Giro d'Italia dei dilettanti. Nel 1993 passa al professionismo. È un anno di inquadramento e apprendimento da gregario. Nel 1994 torna alla vittoria, 2 tappe consecutive al Giro d'Italia. Diventa capitano e da capitano è secondo nella classifica finale del Giro e poi terzo in quella del Tour de France. L'anno d'oro è il 1998. Prima domina il Giro d'Italia, 2 tappe e la classifica finale. Poi va in Francia, domina anche il Tour de France, 2 tappe e la classifica finale. Pantani diventa leggenda. Nel 1999 spadroneggia al Giro d'Italia, vince 4 tappe, tiranneggia nella classifica generale, ma all'alba della penultima tappa viene fermato e sospeso dopo un controllo antidoping. È l'inizio della fine. Pantani rinuncia al Tour de France, si isola, sparisce. Le 2 ultime vittorie risalgono al 2000 e sono 2 tappe magnifiche al Tour de France. Poi qualche lampo e il buio e la morte.

0: Non è vero che la morte fa finire tutto. Nel ciclismo non è così. Ci sono i racconti che fanno durare le cose e le persone. Questi racconti nascono da come certe cose sono accadute. Nascono dalle azioni delle persone, da come si dimostrano carismatiche, dalle imprese, dalle gesta che sono una collana di imprese memorabili che creano emozioni, suscitano sentimenti di adesione, di partecipazione, danno gloria vera oltre che popolarità. E tu che assisti, che ascolti, ti riconosci, riconosci la parte migliore di te nelle gesta che compie un campione, che poi viene da chiamare eroe, allora lo mitizzi, perché lo vedi fare qualcosa di grandioso, dare forma con un gesto atletico alla bellezza. Arriva là dove c'è una forma d'arte. È questo che è successo con Marco Pantani, il pirata, come lo hanno chiamato. Lo hanno chiamato così per come correva. Correva all'arrembaggio, senza calcoli. Teneva il manubrio fra le mani come un pirata tiene il coltello fra i denti, da ultimo dei romantici, ma anche per come aveva scelto a un certo punto di presentarsi in corsa. È successo a un Tour de France, completamente pelato, con un orecchino e una bandana in testa. Proprio una bandana da pirata che poi, quando era il momento, lui si toglieva, gettava a terra e partiva. La strada cominciava a salire, lui scattava e via, non ce n'era più per nessuno. L'hanno chiamato anche il pantadattilo. Questa è un'invenzione stupenda di un grande giornalista come Gianni Mura, che ha seguito Pantani, lo ha amato e così lo ha definito. E a vederlo con quelle sue orecchie larghe, quel sudore, quella pelle, quella faccia, anche quei movimenti armonici e fluidi quando era in bicicletta, è proprio un nome azzeccato, evocativo. Mura scrive che Pantani veniva da lontano, era un grande fossile preistorico, il pantadattilo, appunto, uno scalatore puro in un periodo in cui occorreva essere forti soprattutto a cronometro se si voleva vincere un grande giro. Erano gli anni in cui il Giro e il Tour de France si vincevano a cronometro e invece a Marco bastavano le salite. E riconosce Mura che un ciclista così amato non lo si vedeva da un pezzo, è morto lui, non si è più visto. Persino i francesi, quelli che ancora gli girano dai tempi di Bartali, si sono innamorati di Pantani. Lo hanno ricoperto di elogi, di ammirazione, hanno coniato per lui, è stato l'Equipe, il giornale sportivo francese, il soprannome Pantastic, cioè Fantastic Pantani, fantastico Pantani, oltre il fantastico. Un simile riconoscimento solo Coppi, solo Fausto Coppi lo aveva ricevuto dai francesi. Una cosa affascinante che rivela la sua personalità la ricorda Angelo Zomignan, storica firma della Gazzetta dello Sport, responsabile proprio del settore ciclismo, uno che Pantani lo ha conosciuto bene, a proposito delle vere grandi imprese di un uomo.
1: C'è un'immagine fortissima, secondo me la più grande impresa di Pantani è un'impresa del Pantani uomo, quando si lascia convincere da Felice Gimondi a tornare al Giro d'Italia e quando si presenta all'udienza di Papa Wojtyla per il Giro del Giubileo. Nel 2000 noi in Gazzetta titolammo Pantani è in giro, col giro maiuscolo, il giorno della vigilia, perché eravamo praticamente certi che sarebbe partito da Cesenatico, sarebbe arrivato a Roma e sarebbe stato all'udienza del Papa alla vigilia della partenza del Giro d'Italia del 2000. Quella è la vera impresa di Pantani. Ha avuto il coraggio di superare tutti gli ostacoli psicologici e di tornare in sella nel suo mondo.
0: In fondo, Marco Pantani come eroe è un antieroe perfetto, è uno straordinario antieroe. Non un Superman, lo dice sinceramente lui stesso. È solo un uomo di talento, di una volontà, una fame, un orgoglio e una fragilità infiniti. E queste cose restituiscono la dimensione profondamente umana del campione. E infatti la sua storia è sì la storia del pirata, il pantadattilo, il pantastic, ma è di fondo soprattutto la storia di Marco. Il panta, il ragazzo di Cesenatico che un giorno ha finito di giocare a calcio e ha cominciato a correre in bici e non ha più smesso, neanche dopo che se n'è andato. Per gli appassionati è ancora qui in giro che lotta, scala, scatta e pedala, sempre in fuga. È uno degli immortali e, come tutti gli immortali, è diventato un'officina di ricordi che ancora produce nostalgia e anche entusiasmo. E sempre stacca tutti in salita.
2: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: 感的，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

Ma uno che ha detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, in un'ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity. Per contrastare la crisi petrolifera, divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.